little gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

Capital Gold, i grandi classici della musica, su Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: La notte cult di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
4: L'amo, che tu ci credo un po'.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: Capital Gold.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È andata bene la prima giornata di colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti parlano di progressi, hanno aperto in netto rialzo le borse asiatiche. È piantonato in ospedale dai carabinieri dopo che il PM ha disposto il suo arresto, il 19enne che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finita in un canale a Senago nel Milanese. Incidente costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e una ragazza. Il giovane alla guida è risultato positivo all'alcol test e i dati aggiornati del portale per la sicurezza stradale disegnano un quadro immobile nonostante la riforma del codice in vigore dal dicembre del 2024. Andrea Lucatello.
7: Non è un caso isolato. L'ASAPS, l'associazione che monitora in tempo reale gli incidenti sulle strade italiane, racconta una stagione complicata. Il weekend appena precedente a quello di Senago, tra il 12 e il 14 giugno, aveva già fatto segnare il bilancio più pesante dell'anno, 43 vittime in 72 ore, oltre la metà delle quali motociclisti. Il fattore alcol, in casi come quello di Senago, non è un dettaglio di colore. Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2024 l'8,2% degli incidenti rilevati da Polizia Stradale e Carabinieri ha coinvolto almeno un conducente in stato di ebbrezza, il 3% sotto l'effetto di stupefacenti, percentuali apparentemente contenute, ma che pesano in modo sproporzionato sugli incidenti più gravi.
6: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Erano in casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Arriva la Spagna ai mondiali di calcio dopo il pareggio con Capoverde, la vittoria 4-0 con l'Arabia Saudita, solo 0-0 del Belgio con l'Iran, pareggio 2-2 tra l'Uruguay e l'ancora sorprendente Capoverde, all'alba la vittoria 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Capital News torna alle 7.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante. Caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una

0: Buona giornata da Federico Brescia.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Qualcuno dovrà pagare, anzi rimborsare i turisti che avevano organizzato il proprio viaggio, le proprie ferie a Lucerna in Svizzera, perché ovviamente non sarà così tanto semplice andarci, anzi per qualcuno non sarà possibile farlo, perché lo

0: l'hotel. L'hotel in questione è quello dove si trova attualmente la delegazione iraniana, ma non solo, c'è quella degli Stati Uniti, del Qatar e del Pakistan, e quell'hotel è stato di fatto sequestrato. Non ci si può andare, magari qualcuno, anzi di certo qualcuno aveva prenotato una stanza in questo magnifico hotel e nulla, tutto rinviato, e bisognerà capire chi rimborserà questi turisti, perché la Svizzera dice noi non ce ne occupiamo, se ne occupassero gli Stati Uniti, l'Iran se vuole, già paghiamo alto il prezzo di questa visita perché la città è di fatto occupata dalle delegazioni e per motivi di sicurezza non ci si può avvicinare a un sacco di luoghi. È libero il lago, a quanto pare è libero il lago, però poi tutto il resto della città, escluso il piccolo centro storico, di fatto è occupato interamente dalle delegazioni, che vuol dire anche gli uomini della sicurezza e non solo, i diplomatici, insomma è off limits, come si dice, Laura.
1: Avevi Lucerna. Programmato le tue vacanze a Lucerna?
0: No, non avevo programmato le vacanze a Lucerna, però guarda, ma salomonici che sono gli svizzeri, perché dicono sì è vero ci costerà tanto, ma quanto ci è costata la guerra? Non importa, vabbè, questo
1: scusami,
0: è il nostro ruolo.
1: Ma perché le delegazioni non lo pagano questo albergo, voglio dire? No, penso di sì.
0: No, i rimborsi ai turisti. Perché scusami, io avevo prenotato magari
1: adesso
0: a questo
1: quante
0: hotel,
1: camere ha questo albergo, per capire economicamente l'impatto.
0: È un grandissimo albergo, il Birkenstock, che è in cima a questo monte al quale si arriva attraverso una funivia. È un grande albergo, immagino bello, insomma, se ci vanno le delegazioni degli Stati Uniti e Iran,
1: certo,
0: insomma non è
1: pagheranno la tassa di soggiorno anche loro,
0: non credo che pagheranno la tassa di soggiorno, però dicevo quanto sono saggi gli svizzeri, perché dicono noi è vero paghiamo, ma il nostro è uno stato da sempre neutrale, questo è il nostro ruolo, accogliere le delegazioni che devono trovare un punto di convergenza, quale luogo migliore al mondo. È vero, storicamente
1: sono
0: è stato
1: coerenti.
0: Sempre così, sono coerenti gli svizzeri, però si rifiutano giustamente di pagare i turisti che hanno dovuto rinunciare al loro viaggio. Le notizie che arrivano da lì altalenanti, davvero difficile stare dietro ai continui cambi, ecco, e alle continue notizie che arrivano proprio da questi negoziati, ma anche dal Medio Oriente, perché nelle ultime 24 ore sono successe tante cose. A quanto pare però stanno andando avanti i negoziati, e infatti le borse in Asia hanno aperto con il segno positivo, perché sono arrivate giunte notizie sia dalla delegazione iraniana che da quella statunitense di passi in avanti. Il punto rimane ovviamente sempre il Libano, perché lo stretto di Hormuz, che non riusciamo a capire se sia aperto o chiuso, forse la verità sta nel mezzo, è aperto ma non del tutto, però il Libano è il centro di tutto, perché il governo guidato da Netanyahu ha approvato l'adesione israeliana all'intesa, pur mantenendo la possibilità di intervenire contro minacce considerate imminenti, che poi è quello che è successo, no? Perché insomma, la tregua ha cominciato a mostrare crepe quasi subito. Nelle ore successive all'entrata in vigore del cessate il fuoco sono stati segnalati nuovi raid israeliani nel Libano meridionale, con la morte addirittura di 20 persone. Ovviamente Israele dice è stato Hezbollah ad attaccare per primo, hanno lanciato 50 razzi e proiettili contro le nostre forze e noi abbiamo soltanto risposto. Quindi la diplomazia va avanti, ma quella appunto tra Washington e Teheran, che sta forse producendo qualche risultato positivo, tuttavia la situazione resta, come ovvio, estremamente fragile. Vedremo se il Libano continuerà a rimanere al centro di questa nuova fase di negoziati tra Stati Uniti e Iran, e se Netanyahu deciderà di aderire pienamente all'accordo imposto, dobbiamo dire, dagli Stati Uniti. Sono le 6:12, oggi è il 22 giugno, direi che possiamo cominciare. Sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Tra l'altro è caldo anche a Lucerna, molto molto caldo ovviamente anche a Lucerna. In Italia stiamo, penso, attraversando forse uno non lo so se, perché poi ogni anno sembra di dire la stessa cosa, però io un giugno così caldo non me lo ricordo, Laura, faccio fatica. Estremo, veramente estremo, credo in tutta Italia, anzi sicuramente in tutta Italia, ma il nord, forse le città stanno soffrendo un po' di più perché non c'è verde o comunque non ce n'è abbastanza. Te ne accorgi quando passi in mezzo a un parco, ti rendi conto quanto cambia la temperatura all'interno di un parco, cioè va proprio giù. Noi dovremmo

0: veramente mettere su, costruire parchi ovunque, ma non lo dico per dire, ma effettivamente ognuno di noi se ne può accorgere, cioè passi con la bicicletta dentro un parco e ti rendi conto che è più fresco.
1: Allora, caro Marco, cioè, ti posso dire, dopo una prima ricerca proprio rapida, che l'estate più calda degli ultimi 50 anni risale al 2003. Tu quanti anni avevi? I denti da latte li avevi già messi tutti?
0: Avevo 13 anni.
1: Sì, allora, però magari eri piccolino per

0: insomma 40.
1: Però scusami, quando? Perché magari è luglio, agosto, cioè qui siamo al 22 giugno, l'estate è cominciata da ieri, ieri tra l'altro.
0: Formalmente sì. E quindi ci sta, voglio dire, siamo in pieno clima estivo, sì, ma come dicono proprio le classiche frasi da ascensore, il problema è l'umidità, Marco.
1: No, ti prego. Ma sai che no, non ci ho pensato, io ho pensato solo che è caldo. L'umidità non lo so, quant'è l'umidità?
0: Al 1000%, perché io stamattina sono uscita di casa e la mia macchina segnava già alle 5 meno un quarto 27 gradi.
1: Comunque tutte le regioni si stanno adeguando a questa ondata di calore, come si dice, ogni anno più intensa e duratura della precedente, perché ce n'era stata, è vero, un'altra a fine maggio. Temperature di 37-38 gradi in pianura padana e anche però in Sardegna, in Puglia, quindi ovviamente da nord a sud. Le regioni, dicevo, il meccanismo che impone di fatto il divieto di lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni in cui ovviamente viene segnalato il rischio alto, il cosiddetto, come si chiama, bollino rosso. Si può verificare se sia possibile lavorare accedendo a un sito che si chiama WorkLimate 3.0, sì, che è stato sviluppato dal Consiglio Nazionale della Ricerca e dall'INAIL. C'è proprio una sezione dedicata alle previsioni dove è possibile individuare il rischio in base alle condizioni di lavoro, quindi se l'azienda ricade nella porzione di mappa colorata in rosso, che indica ovviamente un rischio alto, i lavoratori devono fermarsi nelle ore indicate dalle ordinanze. Ovviamente parliamo di settori ad esempio come l'edilizia, insomma non è possibile lavorare, ma te credo, insomma già alle 12.30 è letale arrivarci alle 12.30, alle 16 ancora per la verità, fa molto molto caldo.

0: Frena. Ciao.
1: Ragazzi, nel 2003 io ero tra il Dicello. Ha cominciato a fare caldo a maggio.
2: Sì.
1: Ma tanti gradi già a maggio, e fino a settembre inoltrato c'è stato un caldo oltre 30 gradi pressoché ovunque. Un caldo infernale. Ciao Marco di Modena.
2: Ciao Marco, effettivamente in tanti ricordano quell'estate del 2003, chi ha foto di quell'estate in canottiera e dicendo appunto sì, confermando di questo caldo fino a ottobre, vedi, io non me lo ricordavo onestamente, non ricordavo di quest'estate del 2003 così bollente.
3: Guarda, io ti posso dire che nel 2003 concerto di Springsteen a San Siro venne giù.
2: Vita è scandita dai concerti.
3: Certo, e ci fu un temporale incredibile proprio per l'eccessivo caldo durante il concerto, e io il telefono dell'epoca finì in un bidone perché presi tanta di quell'acqua e faceva veramente tanto caldo.
2: Molto caldo, sì. No, effettivamente, insomma, lo dicono in tanti. Prima non l'ho detto, If You Love Somebody Set Them Free di Sting, abbiamo cominciato così e invece abbiamo appena ascoltato Samuele Bersani con Chicco e Spillo, lo dico a chi, insomma, ce lo ha chiesto nei messaggi. Allora, veniamo a Meloni Trump, non possiamo non parlarne. È un tema che è centrale e non è gossip, è una questione molto importante perché è in corso una crisi diplomatica vera, non siamo più neppure alle scaramucce, alle battute, è in corso una vera e propria crisi diplomatica. Tajani non andrà negli Stati Uniti, aveva previsto un viaggio in America che non si terrà per protesta contro Trump e ciò che ha detto in riferimento a Giorgia Meloni. Ricordiamolo, Trump aveva sostenuto che Giorgia Meloni lo avesse implorato di fare una foto insieme per testimoniare la ricucitura tra i due. Lo ha fatto dichiarando tutto questo in una intervista al giornalista Compatangelo di La Sette. I due si sono sentiti, tra l'altro questa cosa che i giornalisti hanno il numero privato di Trump mi fa volare. Cioè, ovviamente non tutti, ma molti giornalisti negli Stati Uniti e non solo hanno il numero di telefono del presidente Trump, quindi lo chiamano e se sono fortunati quello risponde e dice le sue cose, e ne dice tante per la verità. Penso non fosse mai successo in passato se non in rarissime occasioni, ma qui succede relativamente spesso. Tu lo chiami e quello, se c'ha tempo, ti risponde. Poi solitamente quando lo fa è per dire delle cose forti, fortissime. Appena si è reso conto che dall'altra parte infatti c'era un giornalista italiano, non si è lasciato sfuggire l'occasione per attaccare Giorgia Meloni dicendo: mi ha implorato per fare una foto e mi ha fatto pena, I felt sorry for her, ha detto, mi ha fatto pena, che insomma una cosa forte. Giorgia Meloni, che stava rientrando in hotel, quindi era notte perché aveva appena finito l'incontro con gli altri leader del G7, ha registrato letteralmente dalla camera dell'hotel prima di andare a letto questo.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ecco, questa è la risposta di Giorgia Meloni, dura, durissima, ma se c'è una lezione interessante nello scontro tra Meloni e Trump, non riguarda tanto i due leader quanto il sovranismo stesso. Io mi sento di dire questo perché per anni si è parlato di una sorta di internazionale sovranista, ma Trump negli Stati Uniti, Meloni in Italia, Orban in Ungheria e altri leader comunati da, diciamo, idee simili, ma emerge una contraddizione, secondo me, insomma, fondamentale, perché il sovranismo sostiene che ogni governo debba mettere al primo posto esclusivamente l'interesse nazionale. Il problema è che se tutti fanno davvero così, allora i leader sovranisti non possono essere amici in modo stabile, no? Possono essere alleati temporanei, che

quello che è successo, finché i loro interessi coincidono tutto bene, ma quando questi interessi divergono il conflitto diventa inevitabile, e per Trump è stato esattamente così. Giorgia Meloni mi sta simpatica finché fa i miei interessi, quando quest'ultima dice di no per esempio all'utilizzo delle basi, no? Ricordate che è avvenuto questo fatto, Giorgia Meloni che aveva rifiutato di concedere le basi agli americani per la guerra in Iran, Trump lì c'è stata la prima rottura, ma non solo, Giorgia Meloni aveva criticato la guerra stessa in Iran, seconda rottura, l'Italia si era rifiutata di partecipare alle operazioni in Iran, terza rottura, e alla fine se tu non fai i miei interessi a me girano le scatole. Questo è il sovranismo e non può funzionare, non può funzionare sul lungo termine, perché capite che la contraddizione, prima o poi emergono le contraddizioni, ed è quello che è successo. Tra l'altro poi è andata avanti, perché Trump poi ha continuato a dire che Giorgia Meloni ha tentato in tutti i modi di riavvicinarsi perché la sua popolarità è in calo, e Giorgia Meloni ha risposto: tu pensa alla tua, della serie, perché insomma anche la tua non è che stia andando proprio alla grande, effettivamente tutti i torti non li ha.

0: in fondo alla Meloni,
1: sì,
0: le parole di Trump vengono sempre bene. Fare la vittima ci ha guadagnato. Dopo il referendum è stata attaccata e alla fine tutti si sono dimenticati quello che era successo, e poi non è che lei ci ha rimesso a livello politico.
1: Beh,
0: anzi, ci ha guadagnato.

0: non lo so Mauro se ci abbia guadagnato. Di sicuro c'è stata un'unione attorno alla figura della Presidente del Consiglio, non tanto Giorgia Meloni in sé, ma il Presidente del Consiglio, quindi solidarietà, diciamo così, da parte della politica, anche dell'opposizione nei confronti dell'Italia. Poi ci sono dei distinguo da fare, se prendiamo per esempio Giuseppe Conte, ha utilizzato parole diverse, insomma, pur giudicando inaccettabili gli insulti di Trump, ha comunque sostenuto che la crisi fosse in parte prevedibile, no? Dopo mesi in cui la Premier aveva cercato di costruire un rapporto privilegiato con il presidente americano, della serie se l'è andata un po' a cercare. Poi vabbè, non sono per esempio state queste le parole di Elise Schlein, che è stata un po' più aperta nei confronti di Trump, dicendo che nessun leader straniero può permettersi di insultare e minacciare il nostro paese e il nostro governo. Però ecco, per rispondere a te Mauro, non lo so onestamente se ci abbia guadagnato, perché lei aveva un progetto molto chiaro, Giorgia Meloni, che era quello di pontiera tra gli Stati Uniti e l'Europa, e quel piano è andato a sbattere, perché di fatto non è riuscita in alcun modo a far convergere gli interessi europei a quelli americani, anzi forse ha reso ancora più plastica la differenza tra questi due continenti. È vero anche, prima non l'ho detto, che Meloni aveva criticato i dazi, ma fin da subito si è rivelato inutile quel tentativo, non si poteva fare, figuriamoci se Donald Trump, che insomma sappiamo chi è, un presidente con un suo certo modo di fare, se dà retta ai singoli leader, non ci pensa nemmeno. Poi il suo progetto è quello di frantumarla l'Europa, quindi non so, questo tentativo di fare da pontiera a me sembrava già allora, ma a tanti per la verità, non soltanto a me, un progetto bello a parole ma difficile, no, da realizzare. Infatti è così che è andata, insomma ci sono state più e più occasioni. Tra l'altro, scusate, ecco, questo va detto, Giorgia Meloni non è l'unica ad essere stata attaccata in questi mesi da Donald Trump, figuriamoci. Ricordate quando Trump si era messo a leggere i messaggi di Macron, che lo implorava invece di trovare un accordo sui dazi e non solo, e lo imitava anche, cioè faceva anche il verso francese.
1: Comunque la cosa singolare è che Trump usa sempre la parola implorare, cioè gli altri lo implorano, Meloni lo implora per la foto, Macron implora per altro, cioè voglio dire, è una parola che ricorre molto.
0: Ma perché lui adora quella cosa lì, cioè lui si immagina sempre così, con gente intorno che gli chiede ti prego, ma quando è entrato nell'aula dove c'erano tutti quanti i leader del G7, cos'è che ha detto lui? I'm the boss.
1: Sì.
0: Cioè tu pensa,
1: discutiamone.
0: Questo è, ho capito, questo però è il personaggio, cioè tra l'altro questa cosa fa venire meno anche, no, tutte quelle teorie assurde del deep state, che a decidere sarebbero altri, come poi si vede invece a decidere sono uomini in carne e ossa, politici che vediamo tutti i giorni in TV, come Donald Trump, Giorgia Meloni, Macron. Poi certo che ci sono gli interessi, certo che ci sono, però ecco, alla fine le decisioni vengono prese da questi qui.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: 20 extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9 su Radio Capital. Allora, il direttore Buffoni non c'è, quindi abbiamo anticipato di un intervento la Macmusa. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno Marco, ciao a tutti.
0: Allora, occupiamo questo spazio, occupiamolo al meglio, Marta, e rimaniamo su quello che è successo in questi giorni tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Ormai il rapporto di fatto non esiste quasi più, insomma, mi pare, ecco, si ricucirà. Certo, prima o poi lo si farà, però al momento mi sembra che le cose stiano andando sempre peggio tra i due. E però volevo chiederti, dal punto di vista americano, come è stata vissuta questa vicenda, se è una delle tante sparate di Donald Trump, perché qui da noi ovviamente ha occupato le prime pagine e le occupa ancora di tutti quanti i giornali, ma negli Stati Uniti è stata una notizia, è stata commentata, oppure vabbè, è una delle tante sparate di Donald Trump, chi se ne frega?
1: Ma chi se ne frega, no, perché comunque dipende poi quale giornale, quale network si segue, però chi se ne frega sicuramente no, perché rientra sempre un po' nel ritratto del presidente, che sia una dimostrazione di forza per qualcuno, che sia una dimostrazione invece di cattiva diplomazia, di follia anche per qualcun altro. Diciamo che per noi ha una valenza che negli Stati Uniti non ha, ecco, non ha avuto tutta la risonanza che ha da noi, fa parte un po' di questo, del percorso del presidente in questo periodo. Noi l'abbiamo vissuta giustamente anche in maniera più coinvolta, e questo dimostra la differenza forse di attenzione, di potere mediatico che abbiamo noi negli Stati Uniti e che invece hanno gli Stati Uniti da noi, ecco.
0: È però interessante il diverso punto di vista dei giornali, no? Perché qui in Italia, prima ancora che si consumasse la rottura appunto tra Trump e Meloni, i video che circolavano del G7, dove si vedeva Giorgia Meloni arrivare a fianco di Donald Trump con la mano sul fianco e con i sorrisi, insomma, erano stati commentati come un tentativo anche un po' triste, no? Da parte della Premier di ricucire con Donald Trump. Invece quegli stessi video negli Stati Uniti sono stati commentati in maniera diversa, e quel dito, che noi non abbiamo interpretato evidentemente alla stessa maniera, negli Stati Uniti è stato così interpretato come un puntare il dito contro il presidente americano. Si vede Giorgia Meloni gesticolare, e lì è stato detto, beh, insomma, la Premier che redarguisce in un qualche modo il presidente. E forse la viralità, poi non so se sia stato veramente virale negli Stati Uniti, sai, i giornali italiani spesso commentano un po' esagerando. Se è diventato virale negli Stati Uniti il video, e Donald Trump l'ha visto e si è innervosito, ed è per questo che poi ha detto quello che ha detto al collega della Sette. È andata, secondo te è andata veramente così?
1: No, non lo so, secondo me ci sono molti equilibri che poi vengono ingigantiti, ma sai, poi trovare una causa per cui il presidente Trump fa un exploit dei suoi è sempre un po' un terno al lotto, perché potrebbe essere qualsiasi cosa o nulla. Il presidente è famoso per questi suoi exploit, appunto. Trovare una causa forse è rassicurante da un certo punto di vista, dall'altro lascia un po' il tempo che trova, perché fossero degli interventi che hanno un'idea di costruzione o anche di distruzione, però insomma hanno una strategia alla base, potrebbe avere senso. Così è tutto talmente caotico ed è un po' estemporaneo che dire che sia andato virale questo video forse è una speranza, ecco, posso dirti questo, forse è più una speranza che una realtà.
0: Ma scusami, Marta, ma questa cosa che i giornalisti corrispondenti a Washington hanno il numero di telefono del presidente Trump, no, scusami, cioè a me questa cosa, ma a me in passato non accadeva, o comunque erano in pochi magari ad avere il numero di Obama, non lo so.
1: Assolutamente, anch'io è qualcosa che o il presidente lascia il suo numero di telefono o dà indicazione di farlo ai suoi funzionari, insomma, alle persone che si occupano nel suo team della relazione con i giornalisti.

0: giornalisti, alcuni giornalisti naturalmente, perché non
1: Certo.
0: tutti, lui fa una selezione all'entrata, questo di sicuro, però è qualcosa di abbastanza inusuale rispetto al protocollo proprio che si osservava fino a qualche tempo fa. Il fatto di poter chiamare e accedere con una semplice telefonata al presidente è qualcosa di nuovo, di inedito, non
1: Beh,
0: capitava.
1: ma
0: E
1: che
0: questo naturalmente ci dà anche un po' la misura di come funziona il rapporto con la stampa, con i giornalisti, che di solito è sempre mediato, e quando non lo è, come in questo caso, succedono, insomma,
1: Sì.
0: possono succedere grandi casini.
1: Sì, è che Trump non ama mediare, questa è la verità. È uno
0: No.
1: che ama sembrare, no, verace. E quale miglior modo, no? Se non parlare direttamente con un giornalista, facendo scoppiare crisi diplomatiche, con una
0: Certo.
1: telefonata. Mi chiedo quale sia la sua foto su WhatsApp, perché è la prima cosa che andrei a guardare, onestamente. Cioè, avessi il numero di
0: In
1: telefono di
0: effetti
1: Trump,
0: anch'io.
1: qual è la foto che ha messo su
0: Magari
1: WhatsApp?
0: poi uno di quelli che la cambia spesso, anche che mette a seconda del sentimento, cambia, chi lo
1: E
0: sa.
1: cambierà anche lo stato, no? La frase che tu metti su WhatsApp, che non tutti mettono. I'm the boss, cosa mette lui?
0: Esatto.
1: Non lo so, mi chiedo.
0: Ah, sì, qualsiasi.
1: No, veramente incredibile questa cosa. Tra l'altro, leggevo che c'è anche una sorta di mercato, no? Che coinvolge anche il numero di telefono di Donald Trump tra i giornalisti. Io ti do questo numero, te ne do
0: Ah,
1: tre di importanti diplomatici, tu mi dai quello di Trump, per
0: certo.
1: ottenere. E lui risponde quando gli va. Tu chiami e quello risponde. Controlli ovviamente se, che so, ha un incontro ufficiale, in quel caso eviti di chiamare, però se sai che più o meno potrebbe essere libero, magari lo chiami e lui ti
0: Sì, che
1: risponde.
0: non escluderei che qualcuno provasse a farlo a dei nostri giornalisti e lui dicesse qualcosa di totalmente diverso da quello che ha detto l'altro ieri,
1: Certo,
0: insomma,
1: certo.
0: venerdì.
1: Sì.
0: Questo dobbiamo aspettarci, secondo me, in questo momento. Non una continuità formalizzata in qualche modo, ma di nuovo qualcosa di inaspettato che può andare anche nella direzione opposta, anche se in questo momento sembra abbastanza improbabile. Però è un po' questa la precarietà della relazione con Trump, che non riguarda soltanto i giornalisti, l'elettorato, ma anche i suoi alleati o quelli che dovrebbero essere i suoi alleati. Quindi basta una
1: Certo.
0: telefonata.
1: La Macmusa, grazie mille, la trovate su Instagram, ve lo ricordo sempre, la Macmusa. Grazie mille Marta, ci sentiamo lunedì
0: Grazie a te
1: prossimo.
0: Marco, a
1: Un
0: presto,
1: abbraccio, ciao
0: ciao.
1: ciao.
0: Anche a te, ciao ciao.
2: Buongiorno Capital.

0: Blind Melon, No Rain, alle 6.49 su Radio Capital. Questa canzone che racconta un po' l'incapacità, no, di trovare un proprio posto nel mondo, e, perché parla appunto di una persona che si sente in un qualche modo isolata, no? Isolata e fuori posto, che è quello che accade, cambiando completamente argomento, secondo me molto molto importante, agli uomini dopo la nascita di un figlio, perché si parla spesso, anzi sempre direi, di depressione postpartum che colpisce ovviamente le donne, e così nella maggior parte dei casi, ma effettivamente ci dicono gli scienziati che studia il fenomeno, la depressione postpartum un po' colpisce anche gli uomini, Laura, è inutile che guardi all'altra parte come se, non è che sto togliendo nulla alle donne, ci mancherebbe altro, però se pensiamo alla depressione postpartum solitamente l'immaginario va dall'altra parte, uno si immagina una madre, ma c'è un dato che sta attirando sempre di più l'attenzione, perché circa un padre su 10 soffre di depressione nel periodo che va dalla gravidanza, quindi prima della nascita, fino a un anno dopo la nascita di un figlio. E il problema è che nei padri questa forma di depressione viene spesso riconosciuta meno, forse anche per questioni sociali, no? Uno non se lo aspetta che essere depresso dopo la nascita di un figlio sia un padre, ma insomma i sintomi sono più o meno gli stessi, tristezza, perdita di interesse, stanchezza, problemi di sonno. Non sarà il caso di parlarne, perché ci sono delle motivazioni biologiche, cambia la forma stessa, ora io utilizzo termini probabilmente errati, ma insomma io dico del cervello, cioè viene meno il testosterone, si abbassano i livelli di testosterone nell'uomo, e questo forse causa, anzi non forse, secondo chi studia il fenomeno può causare questo smarrimento temporaneo. Però poi ci sono anche dei motivi sociali, perché questa è una società in cui ci si aspetta in un qualche modo che sia l'uomo a prendere le redini della questione, quindi il lavoro, gli aspetti, ma che dice Laura? Dimmi, però è così, no, allora, è così, invece la società si aspetta questo, sì, purtroppo.
1: La società sì, però riflettevo sul discorso della depressione dei padri, secondo me è più un po' un riflesso causato anche da, passami il termine, atteggiamenti della mamma, della compagna, della moglie, quello che è, che un po' va a mettere il padre in secondo piano.
0: Quindi è sempre colpa della donna?
1: No, te lo dico da mamma, sì, okay. Io mi rendo conto che nel momento in cui c'è l'arrivo di un figlio, per te mamma esiste solamente il tuo ruolo di mamma, e viene a mancare un po' quello di moglie e di compagna, per cui magari anche le donne che magari non sono attraversate dalla crisi postpartum fortunatamente dovrebbero avere un occhio anche al partner, che comunque rimane marito e partner e non è solo il padre del figlio, insomma.
0: A me così, insomma, il fattore dirimente mi sembra comunque sociale, poi certo ci saranno anche dinamiche di coppia, però oggi molti genitori crescono i figli quasi da soli, non c'è più la rete di una volta, no? Non c'è la comunità,
1: sicuro.
0: Non ci sono le famiglie intorno, perché spesso sono lontane, e non c'è proprio la comunità, credo che sia il termine giusto, e magari si pretende, così ci si aspetta che sia un po' il padre, no? La figura maschile a guidare la famiglia.
1: E secondo te perché manca la comunità intorno?
0: Beh, manca per motivi pratici, cioè io sono a Milano, la mia famiglia è in Toscana, anche quella di mia moglie, quindi cioè così non ci sono, cioè i nonni però, ci sono quando possono, quindi
1: però teoricamente la comunità si potrebbe anche costruire al di là dei genitori, che certo, in questo caso sono lontani.
0: Sì, se la paghi sì, è lì, c'è un bel asilo nido privato che ti aspetta, perché non c'è altro, posti per quelli statali non ci sono, la comunità è, sai, anche i quartieri non sono più come una volta, no?

0: dove tu scendi, c'è il cortile, i bambini giocano, non esce più nessuno, i vicini di casa malapena li conosci perché li vedi di fretta un po' o la mattina o la sera quando vai al lavoro, quando rientri, ma spesso poco, ti limiti a un buongiorno, buonasera. E
1: con gli orari che faccio io non li vedo neanche.
0: No, neanche io, insomma, esco molto presto la mattina, entro in un pomeriggio strano, diciamo a metà pomeriggio, attorno alle 4, 4 e mezza a casa, quindi e gli altri lavorano ancora e non vedo nessuno, quindi è questo. E invece, ripeto, dal padre ci si aspetta qualcosa di più. È giusto secondo me parlarne, non toglie nulla evidentemente a quello che accade alle donne dopo un parto, che portano ovviamente un peso più grande anche fisicamente, no?
1: Questo
0: dire
1: sì.
0: Non è banale. Però questo è un aspetto importante secondo me di cui è fondamentale parlare, ecco, perché altrimenti così si rischia di raccontare un po' una storia a metà. Giovanotti, mi fido di te.

0: finito il tempo, come si dice, arrivano le ultime notizie, poi gli amici di The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7 come sempre. Grazie.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
4: Grazie, ma no, grazie.
3: Date biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
3: Tutte le info su capital.it.
5: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Positiva la prima giornata di colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le delegazioni parlano di progressi importanti, le borse asiatiche sono tutte in positivo. Intanto però il presidente americano Trump continua a minacciare di prendere il controllo dello stretto di Hormuz e imporre un pedaggio. E Trump continua ad attaccare l'Italia. Meloni e l'Italia non ci hanno difeso, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Ieri a sorpresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata a Gemona del Friuli in occasione della giornata conclusiva del raduno degli alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la premier. Sentiamo le sue parole a Telefriuli.
6: Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un'altra ragione, ho pensato che fosse doveroso. Intanto diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi, non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie a queste persone.
5: Ci sono stati 3 fermi con l'accusa di sequestro di persona dopo il ritrovamento in casa dello zio materno delle 2 sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Stanno bene, erano a Formia, non molto distanti dall'appartamento della madre. Saranno ora trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Cresce in Italia il numero delle persone che chiedono aiuto per problemi di salute mentale, ma a questa domanda c'è disparità di offerta. Silvia Mobili.
7: Secondo gli psichiatri sono circa 1 milione gli italiani attualmente seguiti dai servizi territoriali, contro gli 850.000 dello scorso anno. A soffrire maggiormente sono giovani, poi anziani e donne. Una richiesta di assistenza sempre più elevata, che però si scontra con carenze di personale e risorse economiche considerate insufficienti dagli specialisti. I dati sono stati presentati a Roma durante la conferenza nazionale della Società Italiana di Psichiatria. Emergono inoltre forti differenze tra i territori. Alcune regioni come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno reti assistenziali più sviluppate. In Italia solo il 3% del fondo sanitario è indirizzato alla salute mentale, a fronte del 10% della Francia, del 12% della Germania e del 15% della Scandinavia.
5: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. La sinistra però chiede il riconteggio delle schede. Arriva la Spagna ai mondiali di calcio dopo il pareggio con Capoverde, vittoria 4-0 con l'Arabia Saudita, solo 0-0 del Belgio contro l'Iran e pareggio 2-2 tra Uruguay e l'ancora sorprendente Capoverde. All'alba la vittoria 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Tra pochissimo inizia Breakfast Club, l'appuntamento con Capital News alle 8.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un

0: rottamazione e in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.

0: alle 7-8 minuti parte da qui questa settimana durissima, durissima di Breakfast Club con Riccardo e Andrea, una mosca volante all'interno dello studio.
1: Qui vicino, sì, c'è un moscone che
0: manca.
2: Sta un po' molestando, che tra l'altro abbiamo saputo essere stato liberato addirittura dalla vending machine, dal distributore di snack dove si era rimasta intrappolata. È stata liberata.
0: Sì, però stava dentro. Sì. Non lo sappiamo.
2: Vabbè, ma lì è tutto confezionato.
0: Scusate, non ha commosso il web.
3: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Solo Imma Baccelliere potrebbe esultare di fronte a una mosca salvata all'interno, certo,
2: di un
0: distributore di cibo. Però vabbè, lasciamo stare.
2: Cibo
0: comunque
2: tutto confezionato,
0: oggi
2: preservato, dai.
0: È il compleanno di Imma Baccelliere. Auguri.
2: Le facciamo gli auguri in contumacia perché appunto non è presente, non ci sarà per tutta questa settimana. Ci saremo comunque noi in diretta rigorosamente fino alle 10. Un saluto al nostro Sergio Martelli, regia, che si assisterà. Tra l'altro si prenderà qualche giorno anche la nostra Elisa Lancia, quindi anche la redazione.
0: Siamo rimasti soli?
2: Sarà
0: siamo
2: sguarnita.
0: Tre umaccioni.
2: Come si dice in questi casi?
0: Per qualche giorno.
2: La trasmissione la fate voi.
0: Speriamo.
2: Riferita agli ascoltatori che stanno già mandando dei messaggi al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp, che immagino sarà impiegato anche per estendere i vostri auguri alla nostra Imma Baccelliere, che compie 19.
0: Sì, la maggiore età. La maggiore età. Va bene. Detto questo, perché non lavora? Perché lei non è dipendente comunale del comune di Calolzio Corte.
2: Esatto, nelle Chese. Sì.
0: Sì, dove questo dipendente comunale fa lo smart working dalla Repubblica Dominicana.
2: Da Santo Domingo, sì, è una cosa che ha fatto molto discutere perché tra l'altro lui è il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, appunto ha fatto smart working per un mese praticamente dalla Repubblica Dominicana, da fine maggio, dal 30 maggio fino al 30 giugno, sarà lì. Perché? Perché lui ha la famiglia, la moglie e la figlia che sono originarie di Santo Domingo, c'è stata un'emergenza per la quale le due sono dovute rientrare nel loro
0: diciamo
2: paese.
0: Lui era stato appena assunto, quindi non aveva ancora maturato le ferie, doveva seguire la moglie e la figlia domenicane per il rientro in Italia, le ha accompagnate lì e a quel punto il comune ha detto va bene, puoi lavorare da Santo Domingo.
2: Esatto.
0: Però poi è diventata una polemica perché sai, sentire che un tuo collega lavora insomma ai Caraibi e poi dice ma come mai ai Caraibi e io a casa.
2: Infatti c'è un regolamento comunale che lì appunto in questo comune in provincia di Lecco prevede che il lavoro agile si svolga entro i confini nazionali, ma per il sindaco che si chiama Marco Ghezzi stavolta c'era un'emergenza e quindi lo smart working da Santo Domingo, spostato ovviamente per questioni di fuso orario nella porzione di giornata tra il pomeriggio e la sera, è stato concordato grazie all'utilizzo delle poche ferie che aveva a disposizione questa persona, è appunto la possibilità di poter svolgere il cosiddetto lavoro agile.
0: E voi da dove lo fate lo smart working, cari ascoltatori? Che bello, beh qualcuno sì al mare lo può fare, insomma non ci sono, poi dipende un po' dalle regole aziendali.
2: Certo.
0: Alcune aziende mettono delle regole precise, altri no, perché l'importante
2: è elastiche.
0: Sì,
2: certo,
0: comunque
2: sì.
0: L'importante è l'obiettivo, no? Quindi dove sei puoi stare con la famiglia, basta che porti a casa l'obiettivo che ti ha dato l'azienda, insomma è il telemarketing. Ma lo smart working in qualche modo ha sbloccato un tipo di lavoro diverso.
2: Ah, sicuramente.
0: Tante persone lavorano da casa, ormai l'ufficio per molte persone è diventata la parte minoritaria della settimana.
2: Sì, poi va detto insomma che se poi il lavoro agile, come viene definito in questi casi, lo smart working, viene comunque svolto secondo quelli che sono i principi riconosciuti dall'azienda, certo, e porta dei risultati, probabilmente la località dove si svolge in questo caso ricopre un ruolo assolutamente secondario. Certo, da Santo Domingo fa un po' effetto, questo dobbiamo dirlo, perché appunto la località in sé per sé richiama altre attività, ecco, non soltanto quelle professionali.
0: Ma
2: strettamente
0: chi abita in una località di mare allora che fa, scusa?
2: Certo.
0: Cioè, è così che stai facendo,
2: sto cercando che
0: stai lanciando un disco, invece si agitava, no?
4: Che sera, restare tutto il tempo con te.

0: stasera.
1: Buongiorno amici Radio Capital, io lo smart walking lo faccio dalle rive dello Ionio in Puglia, anche perché sono pugliese, e lo faccio con grande soddisfazione mia e dell'azienda. In questo momento, prima di lavorare, sto correndo sul lungomare di Castellaneta Marina. Saluti a tutti.
2: Ciao, vedi, c'è la possibilità di organizzarsi anche in questo modo, ma ripeto, se poi il lavoro agile, il lavoro a distanza viene svolto in modo professionalmente performante, diciamo così, va bene, da qualsiasi posto si faccia, insomma.
3: Sarà il smart working il nostro Francesco
2: Semprini? Non credo, ma possiamo chiederglielo. Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno. Io sono in smart e basta.
3: Solo smart. Bravissimo. E l'obiettivo della vita è quello: essere smart. Esatto. Francesco, assolutamente sì. Ti chiamiamo perché naturalmente le prime pagine dei giornali sono ancora dedicate a Trump, che questa volta mina i colloqui. Insomma, non proprio da manuale della diplomazia quello che ha fatto il presidente americano, che mentre erano in corso i colloqui tra USA e Iran a Lucerna in Svizzera, ha minacciato di radere al suolo tutto l'Iran se lo stretto non venisse riaperto.
2: Sì.
3: Francesco.
4: Beh, insomma, secondo me non c'è un perfetto coordinamento tra il terreno, ovvero i lavori che si sono tenuti in Svizzera, e la Casa Bianca, dove Donald Trump comunque alterna toni muscolari come quelli utilizzati appunto menzionati da voi, e slanci di ottimismo che poi rientrano nelle successive 24 ore. Il punto fondamentale è che è stato fatto un passo in avanti a Lucerna, con tutti i mai e tutti i se del caso, ma senza dubbio si è avviato un dialogo che entro 60 giorni potrebbe, secondo quello che dicono gli stessi mercati, riportare a una normalizzazione quasi piena del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, che poi effettivamente è quello che interessa a tutti noi, perché si va a ripercuotere sulle nostre bollette energetiche.
2: Senti Francesco, questo famoso discorso del pedaggio, no, da pagare per lo stretto di Hormuz, è quello che credo stia creando le maggiori frizioni, no, in questi colloqui del negoziato per trovare una tregua. C'è la percezione di quello che potrà accadere una volta trovato l'accordo su questa questione?
4: Ma io credo che in qualche modo un pedaggio verrà pagato, almeno nelle fasi iniziali dell'applicazione di questo accordo. Un pedaggio che non è certo una forma di risarcimento nei confronti dell'Iran, ma è una garanzia diffusa non solo per i paesi che controllano lo stretto, ovvero la stessa Repubblica Islamica e l'Oman, ma per tutti coloro che vi transitano. Diciamo che è una sorta di colletta allargata affinché lo stretto possa essere messo in sicurezza. È un qualcosa che prevede il diritto alla navigazione e il diritto internazionale, quindi io non lo escluderei. L'importante è che quando saranno completati questi 60 giorni di colloquio, poi si dia seguito da entrambe le parti, e in particolare da parte di Teheran, a quelli che sono i punti dell'intesa finale, che però non sono a noi ancora chiari, perché non si sa quello che succederà ad esempio del nucleare iraniano.
3: Indubbiamente. Hai parlato con un imprenditore americano, consigliere di Trump, Guido Giorgio Lombardi, che dice: qualcosa è cambiato dopo la visita in Cina?
4: Beh sì, la postura di Trump, mi riferisco in questo caso all'altergo che c'è stato tra il presidente degli Stati Uniti e la nostra premier Giorgia Meloni, è dovuto a un cambiamento di postura. Un fattore riguarda il fatto che l'Italia non abbia prestato

0: Sigonella agli americani durante la guerra in Iran, e questo rientra un po' nel pacchetto degli sgarbi di Hormuz su cui Trump se l'è legata al dito, downgradando, concedetemi il termine, Meloni a livello degli altri leader europei di cui non nutre grande affetto. Dall'altra c'è stato proprio un comportamento di postura, mi diceva Guido Giorgio Lombardi, dopo il viaggio di Trump in Cina, quasi fosse stato galvanizzato da questa figura dittatoriale e in qualche modo volesse emularlo, cambiando anche quelli che sono i termini delle relazioni con i paesi amici. Lo abbiamo visto con Giorgia Meloni, ma lo abbiamo visto anche con Benjamin Netanyahu, con cui ci sono state un paio di telefonate di fuoco affinché egli mettesse termine ai bombardamenti di Libano. C'è poi un episodio in particolare che Lombardi mi ha raccontato, ovvero io in 25 anni di capodanni e feste trascorsi a Mar-a-Lago con Donald Trump non gli ho mai visto prendere un bicchiere di champagne in mano, nemmeno in mano, eppure di champagne ne scorre parecchio a Mar-a-Lago. Vederlo davanti a Xi Jinping prendere un bicchiere di champagne, addirittura portarlo alla bocca, lui che è un astemio assoluto, mi ha fatto piuttosto impressione. È stato forse quello l'elemento che mi ha più colpito e mi ha fatto pensare a un cambiamento di postura del presidente degli Stati
1: Quello
0: Uniti.
2: Vediamo oggi che cosa si inventerà, che cosa uscirà. Comunque saranno colloqui che dureranno qualche giorno, insomma, non di facile soluzione. Francesco Semprini, grazie per essere stato collegato con noi. Buona giornata.
1: Ciao Francesco, grazie e buon
0: lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao.

0: risponde più Trump di Mary Cacciola al telefono.
1: Sì,
0: tante volte abbiamo provato a chiamare la nostra collega che non risponde al telefono. Trump invece continua a rispondere ai giornalisti italiani. Lo
1: continua.
0: Fa con grande gioia.
1: Sì, continua a farlo.
0: Alla giornalista del TGcom 24.
1: Esatto, a cui ha ribadito ancora una volta la sua forte delusione nei confronti del comportamento dell'Italia, perché ovviamente una delle domande principali era legata proprio a questo strappo che si è consumato nelle ultime ore con la nostra premier Giorgia Meloni. Ha detto: beh, come sai siamo trattati molto male, ha detto Trump al giornalista del TGcom, ma anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. Ha aggiunto poi Trump,
0: ha allargato anche agli altri alleati.
1: Alla NATO, ha detto sì, sto parlando della NATO in generale, quando noi volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto tutti di no, quindi non solo il vostro paese ma tutta la NATO. Però ancora una volta con riferimento alla Meloni ha detto: però lei è stata una delle peggiori. Poi la domanda precisa, specifica del giornalista, se davvero gli Stati Uniti stiano pensando di ritirarsi dalla NATO, che è un argomento che ogni tanto affiora proprio quando si consumano queste zuffe a distanza tra Trump e i leader europei, la risposta è stata perentoria da parte del Presidente degli Stati Uniti, che ha detto: non te lo voglio dire, lasciando un po' in sospeso la cosa. Lui, che lo ricordiamo, nelle ultime ore ha attaccato frontalmente anche il premier britannico Starmer, per il quale peraltro pare che queste possano essere le sue ultime ore
0: le dimissioni
1: da premier.
0: Potrebbero essere. Intanto in Iran che cosa succede? Sentite questa è Parastu Hamadi,
1: una cantante iraniana.
0: Cantante iraniana, ha registrato questo video nel 2024. Ora un tribunale iraniano ha condannato la cantante 29enne e gli altri artisti coinvolti nel concerto a 74 frustate, 2 anni di divieto di svolgere attività artistiche e 2 anni di divieto di lasciare il paese.
1: Eh sì.
0: Perché secondo l'accusa avrebbe offeso il pudore pubblico diffondendo online contenuti volgari e immorali. In Iran alle donne è vietato esibirsi come soliste davanti a un pubblico misto. Possono cantare nei cori davanti a platee esclusivamente femminili o in contesti rigidamente regolati.
1: Infatti da una parte c'è questa accusa appunto da parte delle autorità iraniane, dall'altra, come accennava Andrea, agli occhi della Repubblica Islamica, Parastu aveva commesso 2 colpe ben più gravi: l'esibizione in sé per sé, e lo aveva fatto soprattutto senza l'hijab, il velo, e questo potrebbe aver portato a questa conseguenza. Che, ricordiamo, la condanna non è stata ancora resa esecutiva, però resta la gravità di un provvedimento veramente assurdo, allucinante, spropositato nei confronti di una donna che ha avuto la sola colpa di essersi esibita in questo concerto immaginario, si chiama così, che appunto ben 3 anni fa era stata trasmessa su un canale YouTube.
0: Lo potete trovare digitando Parastu Hamadi. Alla voce

0: Synth A. Alla chitarra Carlos Santana.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me: on

0: Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
1: Goal. Only
2: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali

0: FM alle 7.36 su Radio Capital. Ci spostiamo su una notizia di cronaca, ultima ora della notte in realtà, sì, che riguarda le sorelline scomparse, Alisia e Sara. Sara 12 anni, Alisia 16, scomparse da 2 settimane, sono state ritrovate e stanno bene.
1: Sì, allora ricorderete questa vicenda che era salita agli onori della cronaca dopo la loro scomparsa lo scorso 7 giugno, quindi praticamente da 2 settimane, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Queste sorelle che erano al centro di una complessa vicenda familiare che riguardava i 2 genitori separati, il papà e la mamma. Ebbene, sono state ritrovate appunto nella tarda serata di ieri. I carabinieri le hanno trovate a Formia, in provincia di Latina, in casa di una parente della mamma, che le ragazze chiamavano zia. Come diceva anche Andrea, sono in buone condizioni di salute, quindi da quel punto di vista non ci sono particolari preoccupazioni, e adesso sono scattati 3 fermi da parte delle forze dell'ordine.
0: Questa è la novità, no? Dell'ultimo.
1: La novità dell'ultimo che è questa, e abbiamo anche le generalità di queste persone, perché sono proprio la mamma delle ragazzine, il compagno e il nonno di Alisia e Sara. La mamma Valentina D'Acunto è già in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze sono invece in quello di Sulmona, e proprio a Sulmona nella tarda mattinata intorno alle 11.45 è in programma una conferenza stampa che in qualche modo darà poi i dettagli di questa operazione, che per fortuna dal punto di vista della salute delle ragazzine si è conclusa positivamente, ma che naturalmente adesso dovrà fare il suo corso da un punto di vista giudiziario.
0: Vogliamo sentire tutta la felicità del padre,
1: certo,
0: Stefano,
1: certo,
0: raggiunto dalle telecamere di chi l'ha
2: bella
0: visto.
2: Bella notizia, siamo.
3: Sì, per fortuna questa sera una bella notizia. Ce l'abbiamo fatta.
2: Sì.
3: Adesso l'importante è che vengano messe al sicuro.
2: Sì.
3: E poi che vengano, non voglio dire curate, ma comunque seguite per tornare alla loro libertà.
2: Ok, senta, tutto questo come lo hai preso? Chi è che ti ha avvisato?
3: Me l'ha detto il mio avvocato, poi lui l'ha saputo dalla curatrice delle ragazze, dopodiché io ho chiamato la compagnia del nucleo di Formia dei carabinieri, mi hanno detto di recarmi in caserma e mi hanno confermato la notizia.
0: Ma allora, naturalmente è una buona notizia, perché si erano sparse notizie di tutti i tipi, cioè le ipotesi,
1: sì,
0: erano tutte aperte naturalmente, che stessero bene, ma anche che purtroppo fossero morte.
1: Lo stesso avvocato della donna, della mamma di queste ragazzine, a questo punto cercheremo di capire in che modo fosse entrato in possesso di questa preoccupazione da parte della stessa mamma, che aveva detto temo che siano morte. È evidente
0: una
1: come
0: frase così detta dalla madre.
1: Sì, poi chiaramente il sospetto forte che

0: In realtà la mamma sapesse già dove fossero certo. queste ragazze che erano protette in questa casa appunto di una parente della madre, è forte, quindi però adesso ci sarà
1: conferenza stampa alle 11:45
0: a Sulmona.
1: Capiremo meglio questo. Poi c'è il paradosso: oggi trovate le foto delle due ragazze pixelate sui giornali, perché prima erano ricercate, ovviamente si cercavano e avevano bisogno di mostrare il volto, ora che l'hanno trovate sì. I volti e anche i nomi sono stati
0: sembra un po' un paradosso,
1: certo. Un paradosso, però diciamo per la cronaca è anche giusto così.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno

0: Senti che bel rumore.
1: Ha annunciato 10 date nel giugno prossimo, del prossimo anno, Vasco Rossi, 10 date allo Stadio Olimpico, quindi tutto giugno affittato a Vasco Rossi.

0: Vedremo che cosa combinerà per mezzo milione di spettatori, insomma, tanti sono previsti. 7:44
1: farà caldo prossimo giugno?
0: Se è come questo. Non sappiamo ancora se è record o no, ma insomma in alcune zone d'Europa veramente si stanno battendo insomma temperature mai viste prima, nella zona della Francia, soprattutto di Parigi, la situazione è abbastanza complicata anche da noi, ma da noi insomma i bollini rossi sono stati per 7-8 città,
1: sì.
0: In una situazione abbastanza stabile, anche se molto complicata. A Torino c'è stato hanno registrato un picco ovviamente di elettricità, di richieste di elettricità, perché chi ha un condizionatore l'ha acceso a tutto spiano.
1: Esatto, situazione ancora più seria, come dicevamo, in Francia e in Spagna, dove le temperature si aggireranno intorno ai 40-42 gradi. In particolare in Francia c'è molta preoccupazione, perché si teme che possa ripetersi quella clamorosa ondata di calore del 2003 che fece ben 15.000 morti in Francia, soprattutto tra anziani e persone fragili, e già quella crisi mise un po' in evidenza quelle che erano le carenze francesi nel tentare di fronteggiare situazioni così insolite.
0: Ti devo raccontare che mia figlia, che abita a Parigi, è rimasta sorpresa del fatto che i locali normalmente non hanno aria condizionata.
1: È vero,
0: quindi non c'è o evidentemente una cultura, o perché forse questa è la dimostrazione del cambiamento climatico, no? Non ce n'era bisogno fino adesso, e adesso invece si trovano in emergenza e ci sono pochi condizionatori.
1: E ci sono soprattutto diversi provvedimenti presi dalle autorità francesi. In particolare, pensate che le prove orali dell'esame di maturità di 4.000 candidati sono state rinviate proprio in queste ore. Sono stati sospesi alcuni treni per timore che l'aria condizionata dei convogli smetta di funzionare, perché tra l'altro sono dei mezzi piuttosto vecchi.
0: Vetusti.
1: Sarà vietato la vendita di alcolici nelle regioni più calde.
0: Sì, all'aperto non puoi bere in alcune ore, in alcune zone, perché l'alcol, come sapete, fa aumentare la temperatura, ma un bel vinello fresco, ragazzi.
1: No, ma soprattutto perché
0: bianco fresco.
1: Perché? Perché l'alcol potrebbe creare dei problemi di ordine pubblico. In quel caso i servizi di emergenza
0: che sono impegnati
1: con le persone che possono avere dei problemi legati al caldo dovrebbero essere concentrati su altre cose. E poi c'è questa proposta dei Verdi francesi che ha fatto molto discutere, cioè quella di concedere 5 giorni di lavoro retribuito per consentire a tutti di far fronte a questa ondata di caldo, magari a un'alluvione, un incendio o una chiusura delle scuole dovuta a cause climatiche.
0: Sì, cioè aggiungere dei permessi anche quello per il caldo. Quando fa troppo caldo in alcune situazioni si possono prendere 5 giorni.
1: Insomma,
0: una proposta francese dei Verdi francesi che poi indica, no, come sta cambiando proprio il clima. Di certo nel 2025 ci sono stati, secondo i dati europei, 16.000 decessi dovuti al
1: tanti.
0: Caldo. Quindi la situazione è veramente, come si dice, il caldo è spesso definito il killer silenzioso.
1: Sì, purtroppo sì. Ricordiamo che tra l'altro questa misura che vogliono prendere i Verdi francesi era stata già adottata dalla Spagna 2 anni fa, nel 2024. Quindi evidentemente non è una novità assoluta in campo europeo, anche se, ripeto, questa ondata di calore in Francia viene definita abbastanza anomala considerando i territori.
0: In Italia c'è un numero che potete chiamare di emergenza per il caldo, che è l'1500.

0: con Riccardo e Andrea, leggevo un'intervista di alcuni esperti per quanto riguarda questa ondata di caldo che sta colpendo ovviamente anche l'Italia. Dice che la situazione più delicata sarà nelle aree costiere e soprattutto lungo l'alto Adriatico, dove c'è molta umidità. Quindi
1: dove si trova Imma, credo,
0: più o meno da quelle parti.
1: Bologna è una delle città più calde, poi lei si è spostata nell'alto Adriatico, sì. E lì c'è il caldissimo.
0: Però insomma dice che le città che potrebbero soffrire di più di queste criticità nelle prossime ore sono Venezia e Trieste, questo ovviamente secondo gli esperti.
1: Allora chiediamo a Sergio Martelli di mandare le immagini delle persone che si stanno rinfrescando, sì, all'interno delle fontane delle principali città.
0: Allora io lì ho una profonda solidarietà nei confronti soprattutto dei parenti e dei conoscenti degli operatori televisivi che per fare queste immagini d'archivio che, ma poi servono, no? Quando si fanno i servizi sulla data di caldo devono prendere i loro parenti che mettono la testa sotto il getto della fontanella oppure si fingono di dissetarsi, no, col gelato. Questa cosa del gelato, quando fa caldo il gelato dovrebbe, io non credo
1: dopo
0: che...
1: parliamo di gelato,
0: dopo parliamo anche di gelati, sì. Però non credo che un gelato tipo alle creme possa
1: una sensazione di fresco,
0: non lo so.
1: I consigli l'abbiamo detti. Allora, a me fa ridere il primo consiglio che è stato dato dagli esperti.
0: Qual è?
1: Attenzione, l'errore numero uno, sì, da non fare è aprire le finestre nelle ore più calde per far cambiare,
0: certo,
1: l'aria.
0: Sì.
1: Beh, ma lo sappiamo che questo non è così. Il secondo errore è lasciare tende, tapparelle e persiane completamente aperte al sole, naturalmente. E ancora errore numero tre, accendere forno e fornelli. Non dovete cucinare, no, ragazzi.
0: No, cose fresche, cioè senza
1: io
0: utilizzare
1: mozzarella, pomodoro, queste
0: sera,
1: cose,
0: certo,
1: qui.
0: Certo, una caprese, per esempio,
1: la caprese,
0: no?
1: Va sempre bene.
0: Sempre, sì.
1: E poi dice lasciare sempre collegati apparecchi elettrici ed elettronici. Vabbè, naturalmente questo poi se partite
0: emanano calore, anche, sì. Sì,
1: e poi dice attenzione, l'errore da non fare è usare ventilatori come se fossero condizionatori. Dice molti li lasciano accesi in stanze vuote per rinfrescare l'ambiente. Ma non è così, sappiamo che insomma cioè,
0: però,
1: il ventilatore è una funzione diversa. Se stai lì,
0: ma
1: perché il ventilatore gira?
0: Esatto.
1: Non ha senso,
0: perché
1: che
0: deve rinfrescare tutto l'ambiente.
1: Ma ti becca un secondo, poi dopo gira, non ti becca più. Poi dopo,
0: è piacevole quando l'hai in faccia, certo, però, no? Giusto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace?

0: piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Progressi nonostante Trump. Sono iniziati ieri in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Roberto Ciuti.
6: Le prime notizie dal resort di Burgenstock sono confortanti. Il vicepresidente americano Vance ha subito annunciato passi avanti importanti e nella notte il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che ci sono stati progressi verso la fine della guerra in Libano e che alcuni beni iraniani sono stati scongelati. Le parti hanno poi concordato una roadmap di 60 giorni per l'accordo definitivo e di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. L'ombra è però quella di Trump, che dagli Stati Uniti continua a minacciare di prendere il controllo di Hormuz e imporre un pedaggio.
5: Sono stati fermati la madre, il compagno di lei, il nonno delle due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, in provincia di Latina. Sono accusati di sequestro di persona in concorso. Sono tutti in carcere, la donna a Teramo e due uomini a Sulmona. Le due ragazzine, 16 e 12 anni, sono state trovate dopo 15 giorni a casa di una parente ottantenne della madre. Sono in buone condizioni di salute e sono state portate in una struttura protetta. Il candidato di estrema destra si proclama vincitore delle elezioni presidenziali in Colombia. Il trampiano Abelardo de la Espriella festeggia su X dopo i dati preliminari che lo danno dell'1% in vantaggio sul candidato di sinistra Cepeda. Cepeda stesso invita ad aspettare i dati definitivi. Trump invece scrive: de la Espriella ha vinto alla grande. Dopo l'annuncio, scontri tra manifestanti e polizia in diverse città del paese. Michele Mari resta in gara al premio Strega. Il regolamento non consente esclusioni, fanno sapere dalla Fondazione Bellonci che organizza il premio. Abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari, ma ora la parola torni alla letteratura, si legge in una nota. Secondo indiscrezioni, lo scrittore, parlando di Michela Murgia, ha detto: era intransigente e violenta perché brutta. Parole che Mari ha smentito. Lo sport, i mondiali di calcio, la Spagna non sbaglia la seconda, ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita dopo il pareggio con Capoverde. Capoverde che ferma sul 2-2 anche l'Uruguay. 0-0 tra Belgio e Iran, 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. La MotoGP, Marc Marquez torna in corsa per il mondiale. In Repubblica Ceca il pilota spagnolo ha vinto la 101esima gara in carriera. È rimasto dietro a Bagnaia per la prima parte del Gran Premio, poi lo ha superato. L'italiano ha chiuso al terzo posto dietro anche al giapponese Ogura. Sentiamo Bagnaia ai microfoni di Sky.
7: Noi siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Finché sono stato davanti era gestibile. Quando mi hanno superato ho dovuto lasciarli andare subito perché molto probabilmente mi sarei steso. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marce, però ci stiamo arrivando.
5: Prossima edizione di Capital News alle 9.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante. Caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: George Harrison alle 8-8 minuti, parte da qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Abbiamo dato qualche giorno, si è presa.
1: Oggi è anche il suo compleanno, quello di Imma Baccellieri, sono arrivati tanto diversi auguri che le gireremo.
0: Lei riesce a maturare dei giorni di ferie?
1: Glieli avrei dati, però qualcuno più in alto di noi
0: si sarà rivolta a un'associazione di categoria.
1: Non so, per esempio, l'Unione Nazionale Consumatori
0: può difendere Imma Baccellieri.
1: Le ferie a Imma Baccellieri le avrebbe date Massimiliano Dona, presidente?
2: Sì, sicuramente. Se le anche a voi due, persino a voi due.
1: Ah, grazie, presidente.

0: Grazie. Allora, non so se si possano definire ferie, quelle che adesso sono legate alle agenzie, alle aziende di luce e gas, che da venerdì scorso, dovrebbero essere un po' meno moleste per quanto riguarda il telemarketing selvaggio, no, Massimiliano? Perché era una data indicativa, quella del 19 giugno. Che cosa è successo? Che cosa succede da lì?
1: È entrato finalmente in vigore il decreto bollette di qualche mese fa, che per le bollette appunto di luce e gas ha imposto una stretta sui call center. Intanto quello che è certo è che la scorsa settimana si sono scatenati, io ho
0: Vero.
1: ricevuto testimonianze di
0: Sì.
1: persone che ricevevano 30-40 chiamate al giorno, probabilmente speriamo gli ultimi fuochi, perché appunto venerdì è entrato in vigore questa norma che prevede che per essere chiamati dai call center, ripeto, soltanto di luce e gas, bisogna aver dato un preventivo consenso. Se questo consenso manca, vale anche per i messaggi, non soltanto per le telefonate dei call center, il contratto eventualmente stipulato successivamente sarebbe del tutto nullo. Ora bisogna, come sempre, capire, ormai ne abbiamo parlato tante volte con voi, se queste norme saranno effettivamente utili a ridurre questa angheria che ormai è un tormento per tutti noi, ci chiamano davvero troppe persone, troppe volte al giorno. Aspettiamo anche che gli ascoltatori di Capital ci facciano sapere se da oggi, insomma, queste chiamate sono diminuite.
2: Eh sì, infatti, perché una cosa è la norma e poi sull'applicazione, no, troviamo sempre come le aziende riescono sempre a girare le norme in qualche modo, no,
1: Il punto
2: Massimiliano?
1: sono i call center illegali, quelli che vivono fuori dalle regole. Abbiamo scoperto negli ultimi mesi che sono molti di più di quanto non ci volevano far credere le associazioni di categoria dei call center, che ci raccontavano di essere bravi e buoni. In realtà abbiamo visto prima con le chiamate dall'estero, una volta tolto il filtro anti-spoofing e ci cominciavano a chiamare dall'estero, e successivamente con chiamate invece da numeri fissi, che questi call center che giocano fuori dalle regole sono purtroppo molti, e chiaramente quelli non li ferma nessuno. La sfida per i prossimi mesi, per le prossime settimane, anzi, è di estendere queste regole anche ai call center che ci chiamano per i servizi di telefonia e di internet. Questo perché altrimenti il rischio è che, come ormai sappiamo, la maggior parte delle aziende operano sia in un settore sia nell'altro. Chi faceva soltanto energia oggi vende anche servizi di telefonia e viceversa. Il rischio è di dare un vantaggio anche alle aziende energetiche, che possono chiamare i loro clienti avendo appunto in qualche modo raccolto dei
2: E
1: consensi.
2: le aziende come si pongono, le aziende di telefonia su questo,
1: Le aziende di
2: Massimiliano?
1: telefonia ovviamente vogliono riservarsi ancora per qualche mese la possibilità di chiamare, ma paradossalmente sono svantaggiate rispetto a quelle dell'energia. Cioè il paradosso è che queste norme sulla telefonia le vogliono proprio le aziende della telefonia. E voi direte: perché vogliono una norma più severa? Perché se non cambiano le cose, questo avvantaggia le aziende del settore energetico.
0: Senti Massimiliano, si parlava era al vaglio anche dell'AGCOM, questo discorso del cosiddetto numero univoco a tre cifre, cioè ci chiama un operatore, in questo caso di luce e gas, e noi sappiamo che si tratta di loro, quindi è una tutela per loro perché noi sappiamo che si tratta dell'azienda vera e propria ed eventualmente decidiamo se aderire o meno a questo contatto. Siamo ancora molto lontani da questa soluzione?
1: Sarebbe un grande aiuto riconoscere se a chiamarci a un call center ci consentirebbe, se vogliamo rispondere, di rispondere, se non vogliamo, di trascurarlo. Ci sono delle norme attuative in corso di approvazione, speriamo che arrivino presto, perché insomma riconoscere il numero del chiamante sarebbe la vera svolta rispetto ai call center.
2: Bene, Massimiliano, ti segnalo solo che sulla
0: Sì.
2: stampa, dopo ne parleremo,
0: Certo.
2: hanno dedicato una pagina a una tua grande, diciamo,
0: Battaglia?
2: battaglia, quella
0: Sì.
2: dei gelati ristretti,
0: Sì.
2: ok?
1: Ah, fantastico.
2: Dopo ne parliamo
1: Va
2: e
1: bene, Nicola.
2: ne torneremo comunque a parlare anche qui con te.
0: Va benissimo. Massimiliano Dona, grazie, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ci sentiamo la prossima settimana come
1: Un
0: sempre.
1: abbraccio.
0: Ciao
1: Ciao,
0: Massimiliano, ciao.
1: ciao.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: fiore di maggio alle 8:17 su Radio Capital. Dunque, alla fine ha vinto la soluzione di compromesso per la questione dello Strega, sì, e di Mari. Che cosa è successo? Lo vogliamo ricordare, fare un piccolo passo indietro, questo pulmino,
1: sì,
0: che
1: praticamente
0: porta i finalisti, no?
1: Del premio Strega, che ricordiamo sarà assegnato i primi di luglio. Erano in spostamento verso Bisceglie. Tra l'altro parleremo tra poco anche di un'iniziativa che riguarda proprio i libri e questa città della Puglia. A bordo di questo van c'erano appunto i finalisti, e uno di loro, Michele Mari, candidato con il libro I convitati di pietra per Einaudi, avrebbe parlato di Michela Murgia a Teresa Ciabatti, che è un'altra scrittrice che fa parte di questa sestina finale del premio Strega. Avrebbe espresso dei giudizi nei confronti di Michela Murgia, che ricordiamo è stata anche una grande voce qui di Radio Capital, nonché una grandissima scrittrice, parlando di una sua aggressività legata ad un aspetto fisico non avvenente, secondo il giudizio di Michele Mari.
0: Cattiva perché brutta.
1: Cattiva perché brutta, questa è la traduzione un po', un po' a scorciatoia.
0: Sì, certo.
1: E Teresa Ciabatti, sì, avrebbe reagito in modo molto energico, appunto essendo amica di Michela Murgia, rivelando questa cosa, e quindi si era parlato anche di un'estromissione di Michele Mari dalla...
0: ha negato di aver detto queste cose, ma sì, ha chiesto scusa, quindi non si capisce su che cosa avrebbe chiesto scusa. Però se lui non avrebbe mai detto,
1: lui ha detto non avrei mai fatto apprezzamenti fisici su
0: quindi
1: Michela Murgia.
0: Punto, si è partita col dibattito. Il pulmino è un luogo privato dove ognuno può dire quello che cavolo vuole, oppure comunque gli autori di libri, gli scrittori sono portatori comunque di un sentiment che non deve essere violato. Oggi per esempio Donatella di Pietrantonio, sì, intervistata da Repubblica, dice frasi gravissime: quel van non era un luogo privato. Insomma, lei, autrice di diversi libri che sono stati premiati, dice: non sono garantista al punto da pensare che quello del van che portava insieme tutte quelle persone fosse da considerare come un luogo privato. Dunque, chi parla di conversazione privata mi sembra che finisca per sfruttare la stessa argomentazione usata in questi giorni a difesa dei partecipanti della chat sessista degli autisti ATM. Vi ricordate?
1: Come
0: la
1: no?
0: ragazza che fotografa,
1: certo,
0: l'autista con le foto delle passeggere, e però interviene l'autority, il garante, che dice: attenzione, questa è una violazione della privacy, quindi c'è qualcosa.

0: qualcuno che ha fatto qualcosa forse di più grave di quello che ha fatto le foto alle passeggere. E tra i tanti interventi mi ha colpito quello di Michele Serra ieri su Repubblica, l'amaca giornaliera di Michele Serra, e lui dice: ma ragazzi, questi scazzi sono normali, cioè lui non condanna Mari, dice: darebbe scandalo trovare nella cinquina dello Strega o in sé di consimili l'autobiografia di Ben-Gvir, ammesso che sappia scrivere, dice Michele Serra, o di un ministro afghano che nega la scuola alle bambine. Ma quando leggo Michela Murgia o Michele Mari, perché mai dovrei pretendere che vadano d'accordo?
1: Allora, tra l'altro, comunque è arrivata anche la decisione della Fondazione Bellonci, che organizza appunto il più importante premio letterario italiano, appunto lo Strega. Michele Mari resta in gara perché, a detta della Fondazione del premio, è una sfida tra opere e il regolamento non consente ritiro di esclusione, quindi si giudica il romanzo e non chi lo ha scritto, sebbene certe dichiarazioni possono essere considerate del tutto inopportune. A livello personale devo dire una cosa. Allora, io ho letto due libri di Michela Murgia, il cui stile riconosco essere davvero splendido, cioè, nel senso, secondo me leggere almeno un libro di Michela Murgia deve essere un'esperienza che un po' tutti devono garantirsi. Da un punto di vista del pensiero, io non ho condiviso tutto quello che ha detto Michela Murgia, alcune cose mi ritenevo assolutamente contrario, anche se, ripeto, il suo TG0 con Edoardo Buffoni è stato un passaggio bello di Radio Capital. A livello di confronto sto notando proprio in generale una totale mancanza di rispetto nei suoi confronti dopo la sua morte. Non è la prima volta che si parla in modo così veramente offensivo e francamente abbastanza ripugnante nei confronti di Michela Murgia. Poi ripeto, si può apprezzare o meno, e io ho detto la mia, insomma, proprio per far capire l'estrema buona fede del mio giudizio, però sto notando proprio in generale una mancanza di rispetto veramente deprecabile.
0: E vi segnalo Corrado Augias oggi su Repubblica, dice: nella mia esperienza, dice Corrado Augias, sono rimasto molte volte deluso dalla conoscenza diretta di un autore di cui avevo apprezzato l'opera. In altre occasioni ho evitato di invitare qualche autore in televisione perché, conoscendo le sue difficoltà espressive, temevo che si danneggiasse da solo rispetto a un'opera di assoluto riguardo. Per tornare alla nostra polemica, conclude Corrado Augias, credo che l'atteggiamento più utile, non a Michele Mari ma alla dignità del premio Strega, sia stato mantenere la calma e badare più alle opere che ai loro autori. Infatti il pezzo di Corrado Augias si intitola "Lo diceva già Proust", è giusto separare l'opera dal suo autore.
1: Allora, insomma, ricordiamo, quindi, adesso ci sono altre tappe con questa sestina che farà un po' il giro d'Italia fino all'ultima tappa in vista della serata finale a Roma dell'8 luglio, che appunto si assegnerà questo premio.
0: Adesso vi raccontiamo di Bisceglie, di questa iniziativa davvero particolare.

0: tappe del premio Strega, sì, e ospita un'iniziativa davvero particolare. Di fatto è un borgo intero che si trasforma in una grande libreria a cielo aperto.
1: È la prima vera book town d'Italia, una città che ha deciso di convertire la propria economia al turismo librario. Praticamente ci sono dei locali, una decina, che diventano delle biblioteche a cielo aperto, tutte concentrate in strade molto vicine l'una dall'altra, e le persone che vogliono andare a leggere, e c'è veramente di tutto, dai grandi classici anche ai bestseller, vanno lì, trovano delle sdraio in tutto e per tutto simili a quelle che si trovano sulle spiagge, sono proprio quelle,
0: e si mettono lì a leggere.
1: Si mettono lì, si prendono un testo e si mettono lì a leggere.
0: Quindi si prendono gratuitamente in prestito da scambiare in queste 10 librerie aperte per l'occasione. Ogni punto di scambio è dedicato a un genere letterario specifico, quindi sono molto settoriale, molto interessante, così in modo da creare, come dire, un percorso tematico che poi invita i cittadini e i turisti a esplorare il borgo seguendo un po' le proprie passioni della lettura.
1: Certo, allora le regole sono sostanzialmente abbastanza ben delineate, perché in linea di massima si può prendere un libro solo se se ne porta un altro, e sappiamo che questo si chiama il book crossing, del quale abbiamo parlato più volte anche con la nostra Imma Baccelliere qui in studio. Ma vanno bene, per così dire, anche i prestiti a lungo termine, che in alcuni casi diventano dei veri e propri regali. C'è un cartello che illustra un po' quella che è la filosofia adottata da Bisceglie per questa iniziativa bellissima, che dice: scegli un libro, prendi una sdraio, siediti a leggere, sogna, perché poi alla fine perché... è quello che si fa quando si legge un libro, no? Ci si immerge in un vero e proprio sogno.
0: Come scrive oggi Davide Carlucci proprio su Repubblica, l'arma vincente sono proprio le sdraio.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per Dental.

0: Lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ex.
1: Magari.
0: Ma che ex? Non c'è Ibas. Sergio. La c'è ex. Proprio il riflesso Pavloviano. Lui vede quest'ora. L'ora e gli parte il ditino sul tastino.
1: Per qualche giorno non ci sarà. Esatto. Ex, però anche la sigla non ci sarà. 8:36 con Andrea e Riccardo. Paradosso della energia alternativa, della viabilità alternativa, il fatto che a Roma sono cresciute tantissimo le auto elettriche e il comune è dovuto correre ai ripari, perché prima le auto elettriche potevano entrare liberamente nella zona chiusa della ZTL. Adesso il comune ha detto no ragazzi, le auto elettriche sono troppe a Roma, quindi dobbiamo mettere un limite, chi vuole entrare nella ZTL deve pagare 1000 euro all'anno per avere il permesso per entrare, che è la metà diciamo di quanto paga una macchina a combustione normale.
0: Certo.
1: Però comunque è tanto, perché 1000 euro da gratis a 1000 euro è tanto, e in questo modo sperano di decongestionare il centro di Roma, che è trafficatissimo.
0: Allora, questo è l'incentivo alle auto elettriche, no? Mi sembra di capire.
1: Il disincentivo.
0: Ti vengono incontro soprattutto perché abbiamo scoperto, magari qui ovviamente la motorizzazione dell'auto c'entra poco, ahimè, che però noi romani abbiamo questo privilegio, cioè rimaniamo in coda 76 ore ogni anno. Siamo primi nella classifica italiana per il tempo trascorso al volante e a passo d'uomo. Nessuno rimane chiuso in auto così a lungo. In centro, nelle ore di punta, la velocità media si aggira intorno ai 16-17 km orari, alla faccia del limite dei 30 di cui abbiamo parlato più volte. Quindi, come vedete, sono delle situazioni di traffico particolari. Secondo questo rapporto, che è stato pubblicato da un noto portale che si occupa di navigatori, Roma è messa malissimo. Abbiamo soltanto 3 capitali europee dove stanno peggio di noi,
1: Londra,
0: che sono Londra, Parigi e Dublino. Pensa, aspettavo, anche a Dublino, non me l'aspettavo, la capitale dell'Irlanda ha questa problematica. Poi è stato scoperto anche che ci sono dei giorni che sono più critici di altri. I giorni peggiori sono infatti il martedì, il mercoledì mattina e il giovedì sera. Queste sono le giornate in cui si cammina peggio qui nella capitale.
1: Ci sono delle giornate in palestra in cui ci sono più persone, credo che corrispondano a queste, non lo so perché in palestra ci sono più persone in alcune giornate e meno in altre. Qualcuno che lavora in palestra ce lo può dire?
0: Magari ce lo sa dire. E intanto, poi ci sono anche quelle degli orari, ovviamente i più critici sono dalle 7:30 alle 9 del mattino,
1: certo,
0: soprattutto per l'apertura scuola, uffici,
1: movimenti,
0: e nel tardo pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30 quando ci sono i rientri.
1: Intanto a Roma parte la sperimentazione dei mini semafori per biciclette e scooter. Sono dei semafori che vengono messi piccolini sotto il semaforo principale, ma che io mi ricordo che c'erano già quando ero piccolo. Poi l'hanno tolti, però dice adesso il Campidoglio vuole capire se resisteranno i vandali, cioè vuol dire che hanno paura che qualcuno vedendo sti mini semafori dice
0: sei porti a casa.
1: Eh sì, perché è carino, comunque avevo un semaforo.
0: Che quando esci dal corridoio, prima del salone, semaforino rosso, verde, giallo
1: per il carrello portavivante,
0: lo metterei.

0: vede che non frequentate le palestre.
1: Come?
0: Perché di solito ci si va tre volte in palestra. Allora, il lunedì, mercoledì, venerdì sono i giorni più gettonati.
2: Sì.
0: Quindi c'è più gente in quei giorni.
1: Ah, ok, grazie Gilberto, è lo stesso che ci ha mandato.
3: Gli allenamenti in palestra di solito si fanno lunedì, mercoledì e venerdì.
1: Chiaro.
3: Oppure martedì, giovedì e sabato.
1: Okay.
3: Perché? Perché il muscolo riposando cresce, almeno è quello che mi dicevano
1: da piccolo
3: i miei amici che si allenavano in palestra.
1: Ok, giusto, giusto, giusto anche questo. Io ci vado.

0: insomma, così un po' a casaccio quando entro, insomma. E invece sui
1: Ciao
0: semafori
1: Capital, in Francia i mini semafori esistono da anni, sono fantastici, comodissimi, anche per chi è in auto e parcheggia, si fa la sosta giusto vicino al semaforo, molto comodo da vedere. Oltretutto loro fanno scattare il giallo qualche secondo prima del verde, così uno prepara la marcia e quindi parte prima. Okay. Sembra una cavolata.
2: No, non è una cavolata.
1: Guadagna almeno un'auto ad ogni passato.
0: Vero, vero. Semaforo. Cioè loro fanno il giallo anche per
2: prima del verde, perché cosa succede? Che tu, se sei fermo al semaforo rosso, non sai da quanto è scattato, può capitare che tu non sappia da quanto ha scattato il rosso, quindi stai lì col piede sull'acceleratore, poi lo togli, nel momento stesso in cui lo togli scatta il verde e naturalmente lì perdi un sacco di posizioni sulla griglia di partenza, ecco, del semaforo.
0: Beh, noi ci abbiamo il clacson, appena scatta il verde
2: subito, ancora prima che scatti un attimo prima che scatti il verde.
0: Allora Flavio ci ha mandato un semaforo,
2: se dove l'ha preso, eccolo qua,
0: grosso ma vero
2: in Francia, sì. Detto,
0: più di 10 anni fa, preso in Francia. Ma preso in Francia in che senso, Flavio? Come fai ad avere questo semaforo? E l'altro è Sergio che ci mette questo semaforino di fronte all'entrata di un ministero, insomma di un ente pubblico.
2: Sì,
0: evidentemente si può entrare, consorzio della bonificazione Umbra.
2: Sì.
0: Evidentemente in quel portone si può entrare con la
2: Magari è cagabile, cioè quel portone, e quindi evidentemente c'è la possibilità anche di valutare se sia lì libera o meno l'aria subito dopo.
0: Non so perché, ma io tempo fa su un famoso portale non italiano online,
2: sì,
0: ma nemmeno americano, diciamo cinese,
2: okay,
0: ho comprato un mini semaforino. Tu dici
2: l'hai
0: perché?
2: Che
0: non
2: ci
0: lo
2: fai,
0: so, lo metto sul tavolo e scatta il rosso e il verde. Utilissimo!
2: Immagino.

0: tanto in Italia nessuno vuole più fare il tramviere, non si trovano più conducenti di pullman, sì, mancano gli autisti e dobbiamo capire il perché. E allora che fa? L'Italia li recluta dal Nord Africa.
1: Esatto, va lì a cercare di addestrarli per poi portarli qui. Un mestiere che prima veniva considerato sicuro,
0: appetibile,
1: pare non piaccia più. Fra un po' scopriremo perché.

0: alla batteria
1: Ian Pace.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro. E pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
12: Grandi Scuole!
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
15: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
16: L'amo, che tu ci credo o no.
14: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
17: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
14: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica?

0: Con i ragazzi avremo luci, piscina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Positiva la prima giornata di colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le delegazioni parlano di progressi importanti, le borse asiatiche tutte in positivo. Intanto però il presidente americano Trump continua a minacciare di prendere il controllo di Hormuz e imporre un pedaggio. Ci sono stati 3 fermi con l'accusa di sequestro di persona dopo il ritrovamento in casa dello zio materno delle 2 sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Si tratta della madre, del compagno e del nonno di Alicia e Sara. Stanno bene, erano a Formia, ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo.
3: Le ragazze stanno bene. In questa situazione dobbiamo solo essere contenti che sono state trovate. Sono in perfetta salute, però i problemi iniziano adesso e non sono solo quelli giudiziari che io adesso, la mia giornata è appena meno della metà.
2: Erano tutti di Paderno Dugnano nel Milanese, i 3 diciassettenni morti nell'incidente avvenuto ieri mattina a Senago, dove un'auto omologata per 5 persone ma con 9 ragazzi a bordo è finita in un canale. Il guidatore, un 18enne risultato positivo all'alcol test, è in stato di fermo e piantonato in ospedale. Il ministro dei trasporti Salvini annuncia una riunione sulla sicurezza stradale.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa e quindi vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti, di incontrarli a scuola, a casa, 16, 17, 18 anni, perché non puoi essere in 9 su un Audi, 3 morti, perché qui chi guida aveva bevuto. I numeri della stradale, ripeto, dicono calano i morti, però sti 3 ragazzi per me sono una sconfitta, sono un dramma.
2: L'allarme caldo non è solo italiano, riguarda tutta Europa, previsti oggi 41 gradi in alcune zone della Spagna e la Francia limita il consumo pubblico di alcol e cancella alcuni eventi sportivi all'aperto. Le previsioni indicano un ulteriore aumento per oggi, si parla di record storici. Il partito degli ecologisti ha lanciato una petizione per chiedere l'introduzione di un congedo climatico fino a 5 giorni all'anno. Si accende la Spagna al mondiale, 4-0 sull'Arabia con gol tra gli altri del 18enne Yamal, ieri anche il deludente 0-0 del Belgio contro l'Iran e l'altro pareggio 2-2 tra l'Uruguay e l'ancora sorprendente Capoverde. All'alba la vittoria 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Capital News torna alle 10.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Martinezze per aprire la terza ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Siamo insieme fino alle 10, lo dicevamo prima in chiusura della seconda ora. Nessuno vuole fare più il tranviere e adesso siamo costretti a cercarli in Africa, nel Nord Africa, e c'è un'agenzia che si occupa proprio di progetti formativi all'estero, sì, e che sta reclutando questi autisti, e si chiama l'agenzia ELIS. È la responsabile, è in diretta con noi, Federica Marano. Federica, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, perché nessuno vuole fare l'autista dei bus?
2: Bene, è una domanda che diciamo che in tanti fanno e ci siamo fatti anche noi. Allora, noi siamo una realtà no profit che da più di 60 anni si occupa proprio di formazione e inserimento lavorativo, e lo facciamo ascoltando le imprese, ascoltando le scuole, per orientare giovani a identificare le professioni più richieste e ad ascoltare poi quelli che sono i fabbisogni delle aziende. Negli ultimi anni, proprio con questo osservatorio e anche vedendo i dati, in Italia sembra appunto che manchino quasi più di 10.000 autisti proprio di mezzi pubblici. Uh-huh. E le imprese stanno sì attivando dei progetti in Italia per supportare e reclutare lavoratori che vogliono fare autisti in Italia, e hanno attivato anche questo canale sull'estero.
0: Quindi di che formazione parliamo? Cioè, tranvieri, autisti pubblici,
2: autisti
0: privati?
2: Di mezzi pubblici, autisti di mezzi pubblici, che non richiedono non solo la patente D, ma anche una patente molto complicata che si chiama carta qualifica conducenti, che è, diciamo, una patente che richiede anche delle competenze, superare soprattutto un esame molto complicato, sia su tutti dei temi di

0: meccanica, quindi non è solamente la patente che ti permette proprio di guidare l'autobus, ma proprio servono anche queste competenze
1: tecniche, sì, meccaniche, sì, certo. Insomma, proprio il caso di dirlo. Federica, allora ho letto che appunto state reclutando per il comune di Milano degli autisti in Tunisia, perché mi sembra di capire che ci sia una sorta di patto di reciprocità fra i due tipi di patente, cioè chi la prende lì in Tunisia può poi in tempi relativamente rapidi convertirla qui in Italia. In cosa consiste quindi l'addestramento? Quanto è lungo e quando potremo vedere all'opera questi autisti in Italia?
0: Certo, allora noi abbiamo identificato questi 30 autisti in Tunisia che hanno un'esperienza quasi decennale nel settore pubblico e che hanno purtroppo perso, diciamo, lavoro proprio per alcune imprese che localmente avevano fallito, quindi erano anche alla ricerca un po' di rivalsa. Noi abbiamo fatto questa selezione anche motivazionale, perché si tratta poi anche di un cambiamento di vita importante per loro, certo. Quindi abbiamo selezionati e abbiamo fatto inizialmente una formazione civico-linguistica per il raggiungimento del livello di italiano B1, fondamentale anche non solo per un tema di integrazione in Italia, ma anche poi per avere la possibilità di poter dialogare con le varie persone che salgono sui mezzi, e poi una formazione tecnica, come dicevo prima. Li abbiamo aiutati proprio a prepararsi al superamento di questo esame della carta qualifica conducente. Al termine di questa formazione noi supportiamo anche l'aspetto burocratico, quindi l'ottenimento del nulla osta e del visto per poter entrare in Italia, e quindi poi successivamente, tramite, diciamo, questa mobilità regolare, poter arrivare in Italia e affrontare questo esame e poi iniziare a lavorare concretamente nel territorio italiano.
2: Ecco, lavorare, quanto guadagna un autista mediamente? Si può fare qualche cifra, Federica?
0: Allora, noi diciamo che su questa parte poi dopo è tutto direttamente tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore, sì. Quindi diciamo non è una parte che noi gestiamo direttamente, certo. Anche perché poi può variare su tutta Italia, però sicuramente diciamo quello che attrae molto ovviamente anche la popolazione, in questo caso sono questi autisti, diciamo, tunisini, che per loro è anche veramente una grande rivalsa da un punto di vista di vita personale, quindi molti di loro vedono veramente questa grande opportunità per aiutare anche la propria famiglia, i propri figli che rimangono in Tunisia.
1: Sì, no, perché leggevamo insomma delle denunce piuttosto forti da parte dei sindacati.
2: Dice gli stipendi inadeguati.
1: Qui si parla di contratti di formazione 2 anni a 1.300 euro senza premi di produzione, il primo stipendio con contratto a tempo indeterminato è 1.400 euro al mese, poi si parla di turni massacranti anche del rischio di aggressioni.
2: Ma non è che stiamo sfruttando una popolazione che è in difficoltà per pagarli meno?
0: Allora, diciamo no, nel senso, poi su questo, come dicevo prima, sono dei rapporti che vengono direttamente tra le imprese e il lavoratore, nel senso noi abilitiamo degli intermediari anche, sì, all'inizio tra l'impresa e il lavoratore, quindi queste pratiche vengono fin dall'inizio comunque raccontate tra l'azienda che sta reclutando nuovi operatori nel proprio settore e il lavoratore, quindi sono condizioni che noi, diciamo, come ente di formazione non conosciamo. Noi ci occupiamo di tutta la filiera di recruiting, di formazione, certo, e poi di inserimento in Italia, di integrazione.
2: No, perché non è che puoi pagare, sì, meno un tunisino rispetto all'italiano.
1: Certo,
2: cioè,
1: certo.
2: I contratti sono quelli decisi,
1: si uniformano,
2: possono essere bassi, però bassi per tutti,
1: certo, ecco, però volevo chiedere a Federica se, per quella che è stata la sua esperienza, ad esempio, mi incuriosiva questo discorso delle aggressioni, qualcuno le ha raccontato anche di questa criticità legato al mestiere dell'autista?
0: Ma allora, diciamo che gli elementi più importanti che spesso abbiamo sentito anche sul perché è difficile reclutare e trovare delle persone che vogliono fare questo lavoro sono di vario tipo. Sicuramente, allora, la cosa, diciamo, principale che emerse, vi posso dire, era quella dedicata più che altro alla flessibilità oraria e quindi ai turni, sì, che spesso giustamente, diciamo, è una questione che richiede degli stili di vita che magari non è per tutti, che in una fase della vita uno non ha a disposizione, certo. Quindi questo è, sì, l'elemento che più è emerso. Quindi, e soprattutto un altro tema che per noi emerge più che altro, essendo poi un centro di formazione, è quello legato proprio alla al lavoro professionale, che spesso, diciamo, in Italia, proprio per un tema culturale, noi abbiamo una tendenza a valorizzare i percorsi accademici piuttosto che quelli tecnici professionali, quindi c'è un po' un disallineamento tra quello che il mercato del lavoro richiede e quello che il sistema formativo produce. Sul settore del trasporto degli autisti c'è soprattutto questo tema, sicuramente della parte dei turni e della flessibilità oraria, che è emersa tanto e che quindi trova magari riscontro su chi ha la possibilità di poter fare, diciamo, questa esperienza anche di lungo termine e poi supportare la famiglia a distanza. Certo.
2: Allora, Federica, quando vedremo i primi autisti tunisini, marocchini guidare i nostri autobus?
0: Allora, per quanto riguarda noi, perché poi so che ci sono anche altri enti che comunque se ne occupano, noi stiamo lavorando per farli iniziare a lavorare nell'autunno di quest'anno. Certo. Quindi, diciamo, hanno già completato la parte di formazione all'estero, hanno già ottenuto la certificazione necessaria per poter arrivare in Italia. Una volta che arriveranno, diciamo, proprio in questo periodo, inizieranno una formazione anche in Italia obbligatoria per superare questo esame e dall'autunno

0: turno in poi speriamo appunto di vederli sui nostri mezzi di trasporto.
1: Molto chiaro, grazie allora a Federica Amarano, responsabile Elis per la formazione, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Federica.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Questa è Radio Capital.

0: Buongiorno Radio Capitale, andate un po' a spiegare come si pagano l'affitto a Milano con al massimo 1600 euro al mese, va? Perché si dove domandatevi perché poi gli italiani non vogliono fare più il lavoro del bus.
1: Allora, una dei tanti messaggi che è arrivato dopo la notizia, questa intervista che abbiamo fatto alla responsabile di Elis, che stanno preparando questi autisti nordafricani a lavorare in Italia.
2: Sì.
1: Allora qualcuno dice: non è che li stiamo sfruttando perché accetteranno delle condizioni che gli italiani non accettano, ma questo vale per tutti i lavori.
2: Ma le condizioni sono quelle, perché gli stipendi, insomma, abbiamo parlato anche sotto forma delle proteste degli stessi sindacati su stipendi che vengono considerati risibili, considerando anche gli orari e i turni di lavoro che spesso sono massacranti, il rischio di subire delle aggressioni, perché alcune testimonianze degli autisti portano in quella direzione. E poi non a caso qui sta cercando il comune di Milano, perché in effetti per molti riesce molto difficile vivere e pagarsi una casa o comunque un alloggio lì a Milano.
1: A Milano appunto soprattutto.
3: Ciao Radio Capital, sono Gara da Rimini, faccio l'autista. Perché non dite niente, al di là della difficoltà

0: volontà tecnica del CQC, quanto costa prendere un CQC?
1: Quanto costa prendere
2: allora il CQC? Sarebbe per la carta qualificazione del conducente, che è quest'altro documento che, di cui ci parlava Federica Marano poco fa, che è particolarmente costoso, perché in effetti questa certificazione come prezzo si attesta intorno ai 4.000 euro. Proprio per incentivare, per rendere più attrattivo questo mestiere, le amministrazioni comunali stanno studiando delle strategie a livello economico, come ad esempio anticipare il costo di questa certificazione obbligatoria oppure pagare una casa per i primi 6 mesi ai nuovi autisti che vogliono cimentarsi in questa professione.
1: Un altro messaggio, eccolo.
3: Ci credo che questi tunisini sono disponibili a fare turni e altro, perché hanno la famiglia in Tunisia, non avendo la famiglia qui in Italia, mentre un italiano ha la famiglia qui, ok, deve, non possono dedicare il tempo alla loro famiglia, quindi lavorano quando viene stabilito dal datore di lavoro, a differenza del lavoratore italiano che ha la famiglia. La famiglia, vi ricordate quel gruppetto di persone che appunto deve essere quindi supportata dal padre di famiglia, ok? Che deve vivere insieme a loro. Vergognatevi.
1: No, non era per noi.
2: No, immagino non fosse per noi, che c'è.
1: Ho capito, ragazzi, ma qui le regole di lavoro sono collettive, non so come dire. E se quelli hanno la possibilità di venire in Italia, naturalmente, che bello.
4: Ma il ministro dei trasporti lo sa?
2: Salvini riusciamo a tirarlo dentro qualsiasi cosa accada. Però intanto ci scrive Cristian che dice: a Rimini c'è lo stesso problema e l'azienda dei trasporti paga la patente ai potenziali autisti, come vedete. Quindi a livello di incentivo ci sono queste iniziative delle varie amministrazioni comunali che tendono ad andare incontro a chi in questo caso vuole rivolgersi a questo mestiere, che, ripeto, noi pensavamo fosse piuttosto blindato, che non fosse neanche così facile trovare una collocazione all'interno del settore, e invece allora, un po' in tutta Italia c'è questa grande crisi degli autisti dei bus.
1: Autisti, il primo stipendio con contratto a tempo indeterminato è da 1.400 euro al mese, ma dopo 30 anni di lavoro si arriva al massimo a 1.600 di paga base. Quindi, questi sono gli stipendi.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano.
18: Vai!
17: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Capital Red Carpet.
19: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9.33, parentesi mondiale, non solo di calcio, perché qui ci sono tante storie legate ai mondiali di calcio. Una riguarda i neopapà.
1: I neopapà, perché può capitare, sono i giocatori che partecipano alla fase finale mondiale, sono talmente tanti che possono capitare dei casi in cui questi giocatori si avvicinino alla paternità. E ci sono due casi che sono un po' agli antipodi, tanto sul fatto sportivo, abbiamo parlato anche nei nostri giornali radio, abbiamo sentito delle ultime gare, vi diciamo che oggi nell'arco delle 24 ore italiane, diciamo così, si giocano due match, c'è l'Argentina di Messi alle 19 contro l'Austria e questa sera alle 23 Francia-Iraq. Però i casi che stanno facendo parlare sì, sono quelli legati all'attaccante belga Doku, che gioca in Inghilterra col Manchester City, e il difensore norvegese Østigard, che invece conosciamo bene perché qui in Italia gioca in Serie A con la maglia del Genoa. Stanno tutti e due per diventare papà, però mentre il primo, Doku, è pronto a lasciare il ritiro del Belgio per andare appunto in Inghilterra, perché lui gioca a Manchester, dove la moglie sta per dargli il primo figlio, il secondo, Østigard, lo sapete che cosa ha fatto? Ha assistito alla nascita del figlio con FaceTime, con una videochiamata.
0: D'altra
1: parte c'era la moglie che stava partorendo.
0: Ma chi è che gli teneva il cellulare all'altra parte?
1: Nel ritiro della Norvegia.
0: Cosa inquadri esattamente?
1: Quello non lo so, spero. Però insomma ha visto in diretta la nascita del figlio. Ha detto: è stata un'esperienza molto forte, anche molto molto emozionante, però io non me la sentivo di lasciare il ritiro della mia nazionale ed ho assistito a distanza al parto della moglie.
0: Però per quanto riguarda Doku c'è una polemica innescata da una giornalista francese, France Pierron,
1: sì, dell'Equipe,
0: che dice: ragazzi, ma è inutile che lasci il mondiale, perché tu sei come padre, sei totalmente inutile.
1: Quasi inutile,
0: lui,
1: sì.
0: Cioè il padre, sentiamo un attimo cosa ha detto. Dice: non capisco.
2: Quand tu as la chance,
0: quando
2: parce
0: l'opportunità.
2: Que c'est une chance de participer à une
0: è davvero un'opportunità unica quella di partecipare alla Coppa del Mondo. Ci sono centinaia di giocatori che si ucciderebbero per andare. È davvero un momento speciale, un sogno d'infanzia che stai realizzando.

0: E lascerai tutto questo per assistere alla nascita di tuo figlio, che è un momento disgustoso dove il papà non serve a niente, è un ruolo da comparsa, non serve a niente, scatti una foto, incoraggi e basta.
1: Sì, ha detto così, tanto un papà non serve perché si limita a tenere la mano della madre e a fare una foto.
0: Vabbè, certo, non lo fai uscire dalla tua pancia, però insomma,
1: e dice che è più emozionante partecipare a un mondiale, quindi devo dire che queste frasi della Piero ovviamente hanno scatenato un po' di ferio, ci sono state molte voci di protesta così forti che poi lei ha tentato di fare una spiegazione in un secondo momento un pochino più esaustiva, dicendo: stavo esprimendo un'opinione personale nel contesto di un dibattito, comprendo che possono aver scioccato queste frasi, offeso o ferito alcune persone e me ne scuso, la mia intenzione non è mai stata quella di sminuire il ruolo dei padri. Però devo dire che le parole in realtà andavano proprio nella direzione opposta, perché ha detto,
0: allora,
1: che è quasi inutile.
0: Legato a questo, non lo sapevo, i giorni scorsi ho controllato perché Sommer non giocasse con la Svizzera. È proprio è legato a una vicenda del genere, nel senso, lui non è stato convocato, ha deciso di lasciare la Svizzera dopo gli ultimi mondiali,
1: sì,
0: perché dice: io la mia figlia è nata durante l'Europeo e quel momento fu durissimo, andai in Germania per 2 giorni e poi dovetti andare via. Per farvi capire, io non ho mai visto un compleanno di mia figlia. Questo è uno dei motivi che ha fatto pensare di decidere di smettere dopo gli Europei, ha detto basta con la nazionale, quindi con le squadre di calcio, ma basta. Quindi è legato proprio alla paternità, certo, a voler stare con i propri figli.
1: Rinuncia alla nazionale, non alla squadra di club. Per quanto riguarda questo discorso della paternità che va in contrasto con la professione del calciatore, c'è stato anche la Gazzetta dello Sport che ha raccontato un aneddoto del passato molto significativo che coinvolge anche il nostro Fabio Capello, allenatore che conosciamo benissimo, che c'era Ben Foster, che era ex portiere dell'Inghilterra quando Capello era CT della nazionale, che dice: ricordo di essere andato da Capello per chiedergli di poter andare da mia moglie che stava per partorire. Allora Capello gli ha detto: guarda che abbiamo un allenamento tra mezz'ora. L'ha convinto comunque ad andare lì. Dopo 2 o 3 ore però Capello ha alzato il telefono e ha detto: guarda, devi rientrare. Fin qui diciamo che lo sai qual è il dettaglio?
0: Sentiamo.
1: Che era un amichevole.
0: No!
1: Capito?
0: Vabbè, però quindi, per Capello è tutto, sono tutte finali, sono tutte
1: Fabio
0: finali.
1: Capello è stato particolarmente intransigente, diciamo, nella situazione.

0: Il passo è breve, ragazzi.
1: Allora, mi ha detto a microfoni spenti, adesso faccio un collegamento che ti farà rabbrividire, nel senso un brivido di considerazione, di stima. E così è stato, perché la verità veramente non era
0: coppa
1: facile. Chi ci avrebbe pensato mai? Della coppa del mondo o la coppa del nonno?
0: Perché coppa del nonno? Perché la coppa del nonno pesava 70 grammi nel 2021, oggi pesa 65 grammi e cosa di più. È il problema di cui si occupa. Ne avevamo già parlato noi tempo fa con Massimiliano Dona, i gelati ristretti. Una paginata oggi sulla stampa in cui si parla di coni, di cornetti, di ghiaccioli, che ormai chiaramente si vede come siano sempre più piccoli.
1: Sì, anche il ghiacciolo, costando sempre lo stesso prezzo, una media di circa 90 centesimi, è passato da 70 a 64 ml, così come anche altri gelati come lo stecco, il cono confezionato, le coppette di cui parlava poco fa Andrea. Io devo dire che sono rimasto abbastanza scioccato, non so se era forse lo scorso anno, ero in spiaggia e sono andato in un chioschetto perché avevo voglia di un gelato e mi sono comprato un gelato ispirato ad un celebre cioccolatino ripieno al caffè. Si può dire? Sì. Vabbè, il pocket coffee, dai. Ah.
2: Ok.
1: È quello lì. Ragazzi, era alto come uno stuzzicadente praticamente.
0: Sì,
1: era
0: piccolino.
1: Piccolissimo. No, e io ho guardato poi la barista che mi aveva dato il gelato e lei si è resa conto del mio imbarazzo, perché effettivamente a fronte di un prezzo non proprio economico avevo davanti una cosa che si sarebbe mangiata in mezzo morso. Mi ha guardato e senza che io dicessi nulla mi ha detto ha ragione, si stanno lamentando in molti per questa cosa, un gelato microscopico, veramente piccolo.
0: Allora, si lamentano in tanti, oggi la stampa li mette un po' in fila queste variazioni del mercato segnalate da altro consumo. Nel 2022 un gelato stecco pesava in media 120 milligrammi, oggi 100, con un peso aumentato tra l'altro del 14%. Un cono confezionato, la quantità è diminuita dell'8%, il prezzo al chilo è cresciuto da 16 a 20 euro. L'intramontabile ghiacciolo ha perso in media 6 millilitri pur restando all'ondata dei rincari nel corso degli anni, quindi insomma va bene, più o meno un ghiacciolo tanto costava e tanto costa, oggi però insomma aumentano i prezzi ma diminuiscono di fatto i pesi e anche la grandezza. Il cornetto classico è passato da 0,90 euro nel 2001 agli attuali 2,50 euro, quindi in 20 anni avete visto che tipo di aumento, un aumento del 178%, e da un'associazione di consumatori nazionale un referente che preferisce restare anonimo evidenzia che questi sono i casi più noti di rimpicciolimento. Abbiamo contezza che alcuni gelati confezionati sono passati da 86 grammi a 70 grammi nel giro di pochi anni.
1: E stiamo parlando di un volume d'affari che è tutt'altro che trascurabile, perché l'anno scorso le vendite di gelati confezionati hanno raggiunto in Italia una mole di circa 3 miliardi e 400 milioni secondo le stime di Unione Italiana Food. Per quanto riguarda questo valore della produzione, l'Italia è il primo in Europa e il terzo per volume assoluto dopo la Germania e la Francia, quindi a fronte di aumenti che sono comunque fisiologici col passare degli anni, i gelati confezionati si rimpiccioliscono.
0: Posso dire,
1: parecchio
0: l'aumento si vede chiaramente sul gelato fresco, nel senso sui coni,
1: anche
0: è un cono due gusti a Milano ormai tocca i 4 euro, a Roma anche siamo intorno ai 3,5 euro, aumenti del 42% rispetto a 2021. E poi dice che c'è la carenza del personale che pesa per oltre 15.000 addetti mancanti, sicuramente, però insomma vai in gelateria con tuo figlio e devi spendere 3,5 euro che una volta erano 7.000 lire,
1: capito?

0: Ragazzi, secondo me vi state sbagliando di grosso, perché è solo una vostra impressione. Tanti anni fa eravate bambini e il gelato vi sembrava enorme, adesso che avete diventati grandi, anzi un po' più anziani, un po' più cresciuti, e in proporzione il gelato vi sembra più piccolo.
1: Beh, non ci avevo pensato.
2: In effetti la lettura è questa: da piccolo, cioè il gelato ti copriva comunque metà corpo, capito? Adesso sei grande.
1: Cioè noi eravamo grandi come un limonissimo, diciamo, quando eravamo piccoli, e adesso lo stesso gelato ci sembra.
2: Dovete rimanere piccoli, ragazzi.
3: Buongiorno Radio Capital, sono Maurizio, chiamo da Vignola, Modena. Ma a proposito del prezzo dei gelati, è chiaro che seguono l'andazzo: se la gente continua a comprarli, loro aumentano i prezzi e calano la quantità, ma basta non comprarli più.
2: Vabbè, ma insomma questo discorso funziona o non funziona, insomma. Però in effetti sono, diciamo, rimpiccioliti a prescindere.
4: Buongiorno Radio Capital, vogliamo parlare anche dei dentifrici che dopo la prima spremuta
1: sono finiti,
4: sgonfiano come i palloncini.
1: Sì, vabbè, ce l'hanno segnalata, ma ne abbiamo parlato più volte anche con Massimiliano Dona, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. La shrinkflation colpisce tanti prodotti, abbiamo parlato ad esempio, ricordo, delle scatole dei cereali, delle scatolette di tonno.
2: Poi quando sei le scatole è ancora più nascosta, la cosa
1: è ancora più complicato.
2: La scatola e dentro ci sono pochissimi cereali, insomma. Un altro messaggio:
5: anche il famoso magnum non è più un magnum, ma è diventato un medium,
1: o il minimum, anche come ha scritto qualcun altro.
2: E ti faccio
1: Anche questa riflessione di Pasquale da tenere in considerazione, perché dice: per una vacanza di 10 giorni ora spendo 160 euro di gelato, almeno in vacanza un gelato al giorno ai miei bimbi glielo voglio comprare, ma è diventato proibitivo, perché anche quella diventa una spesa.
6: Buongiorno ragazzi di Breakfast Club. Ciao. Mi sono appena sintonizzata, vi sento parlare di aumenti dei gelati e rimpicciolimenti degli stessi, ma non è solo quello, questo articolo diciamo prettamente estivo, però i detersivi per esempio sono sempre più leggeri e, insomma, il prezzo naturalmente non è quello, non è più quello. E anche la birra, mi faceva notare un signore qualche giorno fa che la Nastro Azzurro, anziché 66 cl, è diventata 62.
1: Ce l'ha scritto Danilo in questo momento, mentre la nostra ascoltatrice stava dicendo questa cosa. In contemporanea è arrivato questo messaggio di Danilo che scrive: in effetti la birra è passata da 66 a 62.
2: Quindi una volta
1: che
2: devi una birra 66 non si può più
1: classica,
2: dire
1: classica, adesso è 62.
2: Poi 33 62.
1: Quindi come vedete siamo sempre lì, e qui ci mandano anche il cartellone dei gelati, molto antico questo,
2: 1990.

0: io vivo a Reggio Calabria e il cono è il cono. Tu dici quanti gusti vuoi, in genere due o tre,
1: sì.
0: E il prezzo è quello.

0: Quando vai dal centro Italia in su, quante palle vuole? E a secondo delle palle,
1: sì,
0: il prezzo cambia.
2: Vero. Una pallina, due
1: famose,
2: palline,
1: le famose due palle anche, insomma, che danno.
2: Sì, assolutamente.
1: Su
3: Elisabetta. Buongiorno, Radio Tati, per Elisabetta da Milano. Il tema del Magnum, io parlo da ex direttore marketing, è veramente emblematico, ma il tema non è solo la diminuzione della quantità, il costante aumento del prezzo, e quindi con in più l'aggiunta di edizioni limitate che costano sempre,
2: brava,
3: di più, e quindi lo sproposito di aumento dei margini che ha avuto l'azienda.
2: Bravissima Elisabetta, limited, sì, edition adesso va molto forte,
1: il
2: sui
1: fatto
2: gelati,
1: del limited,
2: no?
1: Edition, sì, te lo fanno pagare di più per quello. Il mio
2: tartufo
1: omonimo
2: è gorgonzola, che ne so, come una, no, cosa un po' particolare.
1: Riccardo scrive: ieri ho preso un Magnum a 3 euro, ma mi hanno dato un mignon, e invece quindi cambia una,
2: allora,
1: una vocale,
2: ve lo diciamo,
1: tutto.
2: Care aziende che producete i gelati, noi cambiamo naturalmente la nostra opinione appena arriveranno le casse in radio.
1: Chiaramente saremmo pronti a fare la cosiddetta errata corrige, la rettifica che tanto siamo
2: per altre questioni surgelate. Va, andiamo,
1: va
2: avanti.
1: Bene, ce l'abbiamo fatta, grazie a Sergio Martelli regia, e basta, perché non c'è nessun altro. Quindi
2: c'è Sara Moretti
1: che ringraziamo comunque a prescindere, lei deve ancora iniziare,
2: esatto,
1: come Marco Dellis
2: si è posizionata di là,
1: c'è tutta la squadra del Mezzogiornale pronta, e vi lasciamo a loro. Noi di The Breakfast Club torniamo domani mattina come sempre dalle 7.
2: Ciao,
1: ciao a tutti, ciao.
4: Se non carica lo streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro, e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti.
13: Le borse europee non si fidano dei buoni risultati della prima giornata di colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le delegazioni parlano di progressi importanti, ma sarà forse per le continue minacce di Trump? I mercati non decollano. Hanno tutti aperto vicini alla parità, al momento Milano perde lo 0,34%. Stanno bene le due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia in provincia di Latina. Per il caso tre persone sono finite in carcere. Antonio Cristiano.
15: Sono la madre di Alicia e Sara, il suo compagno e il nonno delle ragazzine. La donna è a Teramo e i due uomini a Sulmona, accusati di sequestro di persona aggravato. Indagata la parente ottantenne della donna, proprietaria dell'appartamento in cui sono state ritrovate la sedicenne e la dodicenne. Secondo gli investigatori, le due sorelle sono state portate lì subito dopo la loro scomparsa dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila due settimane fa. Decisiva per il ritrovamento, una testimonianza di un parente interrogato nella notte e spaventato da possibili ripercussioni. Alicia e Sara ora sono in una struttura protetta. Prima hanno visto il padre, che quando è arrivato nella caserma dei carabinieri ha avuto un malore travolto dall'emozione. Ora dice: sapevo che era stata la mia ex.
13: È il giorno dell'elezione del presidente della Federcalcio dopo le dimissioni di Gravina. Alle 11 l'assemblea dei delegati. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, è nettamente favorito sull'altro candidato, Giancarlo Abete. Arriva la Spagna ai mondiali di calcio dopo il pareggio con Capoverde, vittoria 4-0 contro l'Arabia Saudita, solo 0-0 del Belgio contro l'Iran e pareggio 2-2 tra Uruguay e l'ancora sorprendente Capoverde. All'alba poi la vittoria 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 11.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
19: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Earth, Wind & Fire con l'orchestra diretta dal nostro maestro Chef Blues. Questa mattina abbiamo cominciato bene.
1: Ovviamente la front woman delle coriste è Sara Moretti, che è davanti alle altre 10, che fa, sai, le mosse delle coriste, quelle mentre ballano, che fanno un passino di qua e un passino di là.
0: E poi è tornato finalmente, ma domani tanto va via.
1: Ma non vi abituate. No, vado via alle 3.
0: Quindi vabbè, Stefano Melocco del suo tour.
1: Però amici, voglio dire, punto di riferimento stanziale, egli è in quanto tale primo motore immobile del Mezzogiornale, Benny.
2: Il Mezzogiornale.
3: Maloccaro bello, sei un poeta.
0: Viva

0: cielo, caro, il meglio che c'è.
1: Quanto è lontano Natale, è vero?
2: È entrata ieri l'estate vera, praticamente, più o meno.
1: È entrata ieri la stagione.
2: La stagione.
1: Dice, soprattutto Sud Italia, si dice la stagione. Tutte sono stagioni, però l'estate viene denominata proprio la stagione.
2: A Roma è con due G, ricordiamo sempre, la corretta dicitura, la stagione.
1: Ma funziona così anche per il nord? C'è un modo particolare per definire l'arrivo dell'estate, che non si chiami estate ovviamente nel loro modo, o forse la bella stagione.

0: Ragione.
1: Può darsi, e comunque voglio dire, ricordiamoci sempre che le giornate si stanno accorciando da oggi, perciò Natale è un attimo, eccolo.
2: È un attimo che arrivi.
1: Ci sono 47 gradi, ok, però Natale è un attimo, cominciate a fare la lista dei regali.
2: Esatto, perché è meglio portarsi avanti per
1: a
2: tempo.
1: A proposito di regali, ragazzi, vorrei ricordarvi che avete del Mirto di Sardegna.
2: Mirta, ci ha portato
1: ho ottenuto Federal Promass.
2: Sì, però devo dire grazie. Bisogna tenerlo in frigo o in congelatore?
1: Ma bisogna tenerlo dove vuoi tu. Nel senso che essendo un liquore può stare ovunque, se lo metti in frigo d'estate forse ti diverti meglio, di più, io direi on the rocks, meglio, con un po' di ghiaccio.
2: Sai che non ho ancora il famoso frigorifero che tu mi hai sempre criticato perché è troppo grande.
1: Io non ho criticato, io ho detto che è surdimensionato. Io dico un frigorifero per una famiglia normale, tu sei una famiglia piccola.
2: Mono. E non ho ancora usato, perché ci sono, immagino. Non ho ancora usato i, come si chiamano?
1: I ghiaccetti.
2: Come li chiami tu?
1: I cubetti.
2: Esiste un nome.
1: Il faccio i cubetti di ghiaccio.
2: Non l'ho ancora usato.
1: Il faccio i cubetti.
2: Come si chiamano?
1: Ragazzi, si chiama quella griglia lì che poi uno fa cash. Ai tempi, quando eravamo piccoli, era tipo in alluminio. Io me la ricordo metallica,
2: certo,
1: nel mio frigo da ragazzino.
2: E poi in mezzo ci si metteva la divisione in plastica.
1: No, io ce l'avevo.
2: Direttamente tutto
1: da ragazzino, era proprio tutto alluminio, facevi una mossa con la stecchetta al centro.
2: E poi fuori. La sbattevi, pam pam pam, per far cadere appunto i. Come si chiamano? Le vaschette del ghiaccio.
1: Ovviamente, qual è il tema comune a tutto questo? Il fatto che vogliamo delle cose fresche. Perché mettiamo l'aria condizionata, perché mettiamo il Mirto on the Rocks la sera se vogliamo fare un amaretto. Perché vorrei salutare il signore che era dietro di me ieri in aereo, volo Cagliari-Roma delle 11:30.
2: Quanto è durato? 20 minuti?
1: No, 50 minuti, normale. E il signore dietro di me che urlava all'assistente di volo: io faccio, perché credo fosse sardo, io faccio una denuncia penale nominativa al comandante se lei non abbassa l'aria condizionata.
2: È esagerato.
1: L'ha detto 3-4. Lui fa la denuncia penale nominativa. Amico mio, io dico: ma non rompere i coglioni, diate una cazzo di pashmina e mettetela attorno al
2: piuttosto.
1: Si sa che in aereo o no?
2: Questa cosa funziona anche per l'autobus. Quando io prendo l'autobus per andare giù a casa, porto sempre la felpa.
1: Tra l'altro, amico che urlavi all'assistente di volo, che ti guardava con un sorriso, secondo me, esplicativo di questa denuncia penale nominativa. In realtà sappi che in aereo c'è il riscaldamento, perché l'aria fuori è a meno 40,
2: esatto,
1: per fartela avere tipo a 15-20 gradi, la devono scaldare.
2: La devono addirittura scaldare, quindi comunque sempre felpa o pashmina al massimo.
1: 342-2190. Freddi!
2: Ti porto anche a Parigi, Paris Latino, dai, ragazzi, Bambolero su Radio Capital.

0: Ieri c'era la canicule a Parigi, la 41 gradi. E la Francia veramente nella morsa. Se qui il signore si è lamentato lì l'aereo per il freddo.
1: Una denuncia penale, nominativa al comandante.
0: Ecco, se qui si boccheggia, in Francia è ancora peggio in questo periodo. E a proposito invece di giorni che si accorciano, allora i primi giorni. Dopo il solstizio d'estate, sì, sì, i giorni si accorciano ma impercettibilmente, siamo intorno ai 30-40 secondi, poi si accorciano decisamente di più intorno a fine agosto, tre minuti di luce in meno.
1: Ma rispetto a oggi è quasi, non dico un'oretta, ma quasi.
0: No, tre minuti in meno.
1: Rispetto al giorno.
0: Al giorno. Al giorno. Io dico sempre al giorno.
1: Se lo sommi su tutti i due mesi. Attenzione, sì, allora sì. Comunque il giorno in cui il sole tramonta più tardi, mm-hmm, non è il solstizio, è leggermente più avanti, 27-28 giugno, ok? A Roma il sole tramonterà, Roma presa come centro più
0: Italia,
1: o meno d'Italia, intorno alle 20:50, ma per effetto della latitudine, longitudine, inclinazione e cose del genere, vuoi che il sole tramonti veramente tardi, Benny? Vai a Bardonecchia.
0: Roberto,
1: ti prendi le gomme da neve, che in questo periodo non. E lì è il punto dove il sole tramonta più tardi, perché l'Italia è messa un po' per così,
0: un po'
1: lì
0: di,
1: è ovest,
0: di traverso,
1: ovest,
0: sì,
1: per cui certo. Bardonecchia e valli dell'Alta Susa.
0: Tu immagina un bel tramonto a Bardonecchia, che meraviglia che deve
1: soprattutto
0: essere,
1: soprattutto in questi periodi, direi sì. Mi vuoi invece un tramonto precoce? Vuoi andare a letto presto? L'Italia è messa per così. Otranto e Trieste.
0: Beh, certo.
1: Otranto e Trieste.
0: Anche lì,
1: i punti dove sono. Tutti bei tramonti.
0: L'Italia è tutta bella.
1: L'Italia è tutta bella e
0: si mangia bene.
1: E si mangia bene ovunque. Andate a scoprire proprio le piccole particolarità locali.
0: Abbiamo dei vocali perché non abbiamo ancora chiamato in causa i nostri ascoltatori che, come saprete, sono la parte fondante di questo programma. Sentiamo, anche fondente.
1: Vamos.
2: La Radio Capital, visto che state parlando anche di frigoriferi,
1: sì,
2: io ho un problema nel mio frigorifero di casa.
1: Sì.
2: Il frigo funziona, sì, ma la parte freezer forma sempre dell'acqua, si godono delle goccioline e si forma il ghiaccio. Il ghiaccio dopo un po' spinge, apre la porta e inizia a gocciolare acqua fuori dal freezer. Che si può fare?
0: Visto che
2: parliamo sempre di fai da te, così cos'è?
0: Per risparmiare.
1: Allora, chiarissimo il problema, se c'è un buchino puliscilo, sai che lì c'è l'uscita anche nel frigorifero normale, non soltanto
0: nello scomparso,
1: un buchino.
0: Ah, un buchino.
1: E lì mi vai con un pezzettino di filo di ferro,
0: sì, c'è dietro.
1: Perché lì c'è lo.
0: Il filo è ferro.
1: No, esatto, c'è il filo di ferro, esatto, sarebbe la stessa cosa dal mio, proprio, ma è sempre un digestivo.
0: Dai, vabbè.
1: Perché l'acqua lì, capito?
0: Confluisce.
1: E poi soprattutto d'estate è abbastanza normale che il frigo faccia un po' di condensa, soprattutto se lo apri un po' di più. Perché che succede? Qual è il paradosso?
0: Che
1: più fa caldo e più lo apri perché prendiamo le cose fresche,
0: certo, capito? Certo.
3: Allora buongiorno. Si chiamano piastre eutettiche, io ne ho una nel frigorifero perché siamo in viaggio, stiamo andando in vacanza e porto via la borsetta perché mi rifiuto di fermarmi agli autogrill per spendere cifre incredibili per comprarmi un camogli o una piadina veramente.
0: Beh,
3: così insomma.
0: Vabbè, abbiamo capito. Allora, però, quello che lui dice è un'altra cosa.
1: No, non è. Noi diciamo come fare i cubetti di ghiaccio. La piastra eutettica è un contenitore in plastica chiuso che generalmente contiene al suo interno un liquido che dopo il congelamento si usa per tenere fresco.
0: Attenzione,
4: buongiorno, Radio Capital. Io questa mattina sono andata a fare gli esami del sangue.

0: mi sono portata la mia sciarpina da mettere sulle spalle.
1: Brava.
0: E la stessa sciarpina l'ho messa poco fa.
2: Sì.
0: Quando sono entrata al supermercato, veramente sembrava di essere in mezzo agli orsi polari.
1: Esatto.
0: Freddo,
1: i supermercati,
3: però
1: così,
3: nei supermercati si deve, perché i cibi si conservano al freddo. Certo. E soprattutto, signora, le sembra che ci sia tutta questa differenza, che in realtà c'è, perché fuori magari lei viene dal sole con la macchina, sono 50 gradi, dentro magari ce ne sono anche 23, ma ci sono sempre 40 gradi.
1: Sempre pashmina, sempre una felpa portata
3: di
1: mano.
3: Io credo che Benny, prima o poi, io scrivo libri di tennis, ma Benny dovrebbe scrivere un libro su come difendersi dai freddi.
1: Questo lo farò, vale, è un'idea.
3: Guarda che sono quei manuali.
1: Sarà un best seller.
3: Secondo me sono quei manuali che poi fa il successore.
1: Insomma, comunque ste vaschette, i siberini ci dicono molto.
3: Quelle che tagliavano il ghiaccio e facevano i cubetti.
1: Siberini.
3: Il siberino.
1: O se no la vaschetta del ghiaccio molto banalmente. Daniele Silvestri su Radio Capital, le cose in comune. Le cose che abbiamo.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: troppo bello.
1: Anche quando compri lo stracchino
2: al supermercato.
1: Compri lo stracchino al supermercato, torni a casa e scopri che la confezione si è leggermente gonfiata.
2: Perché non c'era l'aria condizionata sufficientemente fresca? No.
1: No, no, perché credo, probabilmente succede a Sara Moretti, succede chissà a quanti di noi. A parte che d'estate magari qualche formaggio in meno.
2: Ma non lo so, dipende dal formaggio, eh. Dipende dal formaggio.
1: Dipende anche dal meno.
2: Anche dal meno.

0: E comunque.
1: Vi capita che a te ti si forma aria dentro lo stracchino? Perché la Moretti c'ha strane.
0: Può succedere, io eviterei di comprare gli stracchini con diciamo, questo rigonfiamento. Gli stracchini mongolfiera, ecco,
1: sì, ecco,
0: eviterei.
1: Diciamo che in genere alimenti mongolfiera, perché vuol dire che dentro si è creato capito?
0: Sì,
1: un fermento.
0: Sì, sì, sì, magari cioè entrata dell'aria e quindi un fermento in più. Va bene, allora, tantissime le fotografie dei nostri ascoltatori, i quali subito hanno colto al volo la questione del tramonto sul mare oppure il tramonto in montagna, quindi grazie delle foto che ci avete mandato.
1: Roberto, sì. Roberto dice: attenzione, ottime le bustine, si parlava di cubetti di ghiaccio, ottime le bustine da 24 cubetti che non perdono, le infili come vuoi nel freezer e poi è facile staccare il numero esatto di, cioè sono bustine già preselezionate.
0: Sì, esattamente, le riempi d'acqua e poi stacchi la parte che ti serve senza la vaschetta della quale abbiamo parlato in precedenza. Poi ci sono state un po' di polenghi sempre estivi, vabbè, a parte gli stracci che sono volati ad altissimo livello, che è stato un fine settimana, devo dire, abbastanza caldo.
1: Neanche proprio a nominare.
0: Neanche ne parliamo. E no, ma c'era la questione invece della spiaggia, a proposito di spiagge di Trieste, che è una spiaggia straconosciuta. Oh, però evidentemente ogni tanto c'è qualcuno che questa spiaggia non la conosce.
1: Bene, straconosciuta da te, che sei un uomo di grande cultura contemporanea, un uomo che fa della cultura pop.
0: Ho capito.
1: Il suo tratto distintivo. Però non è che tutti quelli di Fregene sanno che a Trieste c'è il muro.
0: Uno che sta a Fregene forse non va a Trieste. Però esiste dal 1903, quindi non è che stiamo parlando proprio di una cosa. La cosiddetta spiaggia Pedocin, che è divisa da un muro, ne abbiamo parlato ogni anno, è la tassa, ne parliamo.
1: Sai che io è la prima volta che lo sento.
0: È la prima volta? No.
1: Secondo me tu ne parlavi con Vladimir Luxuria. Io e te non ne, ti giuro, se no me lo ricorderei, io e te non ne abbiamo mai parlato.
0: Ma insomma è una spiaggia, per accedere bisogna pagare 2,40 euro, una cosa del genere, non altissimo il prezzo, da una parte ci sono gli uomini e da una parte ci sono le donne, quindi è divisa in due. I triestini ne vanno molto orgogliosi di questa spiaggia, perché per loro è una sorta di
1: segno. È una roba che ti riporta ai primi del Novecento.
0: Esatto,
1: no?
0: Allora la barriera fu inizialmente eretta, diciamo, questo muro, per evitare atti contrari al pudore. Se, ripeto, siamo nel 1903, quindi è un'epoca, un mondo completamente, i costumi erano tutti costumi interi che arrivavano sotto al ginocchio anche per gli uomini.
1: Oggi
0: e
1: ovviamente,
0: c'è qualcuno che
1: oggi
0: non lo sa.
1: Ovviamente è un'installazione storica, cioè
0: ma
1: non è
0: certo.
1: Che a Trieste sono sessisti.
0: Ma no,
1: perché
0: no,
1: la
0: no,
1: signora
0: no.
1: Questa fa il paio con quello dietro di me che faceva,
0: esatto,
1: la denuncia penale nominativa al comandante dell'aereo. È arrivata una signora e voi vivete nel Medioevo, la vostra non è una città italiana, buzzurri, sessisti.
0: Perché è andata insieme al marito nella spiaggia appunto degli uomini e gli è stato fatto notare che non era. E quindi dice: no, rivoglio indietro i 2,40 euro, si è fatta ridare i soldi. Però non sapeva di questa cosa qui, della divia. Ma esistono altre spiagge a Trieste o nei dintorni, credo.
1: Aspetta che non è finita qua. Il diverbio era cominciato con una discussione.
0: Poi si è ammazzato.
1: Ma sul piccolo, tu mi insegni il piccolo.
0: Il piccolo
1: sarebbe il corrispondente.
0: Storico, quotidiano.
1: Il corrispondente dell'Ucendro.
0: Esattamente.
1: Di Trieste.
0: Esattamente.
1: Il piccolo, la lite è sfociata in un violento parapiglia.
0: Certo.
1: Ai limiti dell'aggressione. Spintoni.
0: No, ragazzi, vabbè, ma ecco. È il caldo, vedi. Il caldo ci porta ad essere più nervosi, probabilmente.
1: Tu pensa che io ti giuro. Tutte le volte che vado in un bagno pubblico, mi è successo sti giorni in aeroporto, e vedo la fila chilometrica dalle donne e il maschio che arriva fa pipì, io dico: ma sta roba, che i bagni
0: è un'ingiustizia,
1: devono essere tu sai che a Sky non è che c'è bisogno di andare lontano 100 km, a Sky a Milano Rogoredo i bagni c'è scritto donna uomo, tutti entrano ovunque, tutti tengono pulito.
0: Facciamolo anche a Radio Capital.
1: Ma perché ci devono essere i bagni con le donne che fanno 16 km di fila e gli uomini che ci stanno
0: infatti. Donna Moretti, vuoi condividere il bagno con noi tre? Ha risposto con un gesto.
1: Sessista. Sta nascendo un parapiglia. Un parapiglia in regia.
0: Chef.

0: se stavi in Abruzzo, utilizzavi lo stecco dell'arrosticino per pulire lo scarico del frigorifero.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
1: The Valley is beating.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali

0: Secondo quarto del mezzogiornale, attenzione, notizia dell'ultima ora, visto che abbiamo parlato dei gabinetti.
1: Prego.
0: Gabinetti separati, gabinetti.
1: Certo, se donne e uomini.
0: Si è dimesso il capo di gabinetto del Regno Unito.
1: Però era nell'aria.
0: Era nell'aria. Keir Starmer, l'ex primo ministro, oramai ha annunciato le sue dimissioni proprio qualche minuto fa.
1: Due anni fa, il trionfo. Questi da quando hanno fatto la Brexit non ne azzeccano più una.
0: Niente. Questi discorsi da bar.
1: Attenzione, noi siamo un tantino superficialotti, come sentite, però parliamo di tutto. Paolo, miei cari conduttori, a noi triestini, aspetta, no, non posso fare il triestino perché non lo so. Ecco. Italiano, miei cari conduttori, noi triestini viviamo benissimo con il muro nello stabilimento balneare da più di 100 anni.
0: Ecco.
1: E noi rispondiamo, e chi ti ha detto niente? Paolo,
0: anzi, noi abbiamo detto proprio questo, i triestini ne vanno orgogliosi.
1: Ed è una grande installazione storica.
0: Allora, altre cose sui bagni in comune. Elena da Cantù lavora in ospedale, il bagno del reparto degli infermieri è del personale, è di tutti, uomini e donne, tutti quanti usano lo stesso bagno.
1: Luiselle da Parma dice abbiamo i nostri tempi, dobbiamo abbassare, alzare.
0: Cosa?
1: No, quando le donne vanno in bagno, lei è contraria. Luisella, guarda che conviene anche a te. Proprio
0: non
1: perché
0: dicevamo per voi.
1: Proprio perché avete i vostri tempi, invece di creare quelle code chilometriche, noi vi diciamo, siamo disposti a darvi un po' del nostro tempo. Chef Blues, no. Sta facendo dei segni chiarissimi dalla regia che lui vuole i bagni separati, perché dice io ci metto un minuto, ma non vedo perché dovrebbe si abbassano, si alzano, si cosa truccano, si fanno i capelli, si fanno i bigodini.
0: Il rossetto. Veronica, nell'aeroporto di Fiumicino ci sono bagni per tutti, anche lì c'è donne, maschi, disabili, tutti insieme.
1: Cremonini cantava, gli uomini e le donne sono
0: tutti uguali. Fabrizio, bagni separati in Italia sono necessari perché gli uomini la fanno in piedi. In Germania però dice una cosa, noi... sono tutti puliti perché anche gli uomini la fanno da seduti.
1: Allora, lui ha fatto la statistica, lui controlla proprio. Lui controlla che in Germania tutti come lui si siedono a fare, che è una buona norma.
0: Assolutamente. Io a casa mia
1: mi siedo. A casa anche io mi siedo. Nel bagno pubblico un pochino meno.
0: Ti fidi un po' di meno, ecco, dalla pulizia in generale. Sentiamo qualche vocale, vai.
2: No, ma scusatemi, ok, bagni condividi, poi così dobbiamo fare la coda anche noi. No, lascia che tengano il loro bagno, non il nostro bagno. No, noi facciamo in fretta, loro aspettano. Ma che cacchio è questa cosa? È bagno condiviso. Okay, okay. No.
1: Grazie, ragazzi. È il lodo, però... lodo Chef Blues.
0: Va avanti, chef, nei sondaggi.
3: Cosa è successo?
0: Sì. Ognuno le è successo.
3: Che poi questa cosa che gli uomini sporcano più delle donne, vi posso assicurare che è una leggenda.
1: Oddio.
3: Lavoro in un grande centro sportivo, vi farei vedere gli spogliatoi delle donne.
1: Sì.
3: Una cosa imbarazzante.
1: Veramente?
0: No.
1: Ma no, l'uomo più che altro, non è che l'uomo forse nello spogliatoio si comporta anche, credo ci siano analogie. Il problema è proprio prendere la mira.
0: È quello.
1: Tant'è il famoso cartello, non dico che del buco pigliar dovete il centro, ma brutti, almeno pisciate dentro.
0: Ecco.
4: Ragazzi, quando mi scappo e vedo che c'è la fila dalle donne, io ci vado nel bagno degli uomini, chiedo scusa, permesso, ma vado.
0: Non succede niente.
4: Cioè, come si fa?
1: Lo fanno
4: ciao,
1: in tante.
4: Ciao Donatella.
1: Lo fanno.
0: Non succede niente, non c'è un...
1: non succede niente, vorrei vedere se ti passa davanti una donna. Fai tu?
0: Ma io la faccio
1: tu
0: passare.
1: Dici, scusi, ma lei l'ha letto il cartello all'ingresso?
0: L'ha visto che quello è un uomo, non ha la gonna,
1: capito?
0: Bisogna essere gentiluomini, ragazzi, dai, un pochettino, questi tempi.
1: Uomini, e facciamola al centro, dritti.
0: Alla Bruno Tabacci, al centro.

0: Have a nice day, Stereophonics. Abbiamo, ci dicono dalla regia, attenzione,
1: sì, non abbiamo, abbiamo trattato ampiamente il caso, ma una chiusura, una su chiusura. Questo grande centro, dei, no? Hai visto, esatto, che hanno fatto le la foto della sinistra, il centro con Bruno Tabacci si, esatto, unisca e la facciano dentro.
2: Veramente non c'era Tabacci nella foto della sinistra?
1: Perché quella era la sinistra. Tabacci deve fare la foto con i centristi.
2: Ah, con i centristi, ok, ok.
1: Prego.
2: L'ultimo su.
3: Come Loccaro, giocando a tennis mi sono rotto due braccia, da lì ho imparato a far la pipì seduto. Seduto.
4: Allora, però la domanda è,
1: sì,
4: queste braccia se le ha rotte insieme nello stesso momento oppure in momenti diversi?
1: Si è rotto il primo, poi ha passato la racchetta dall'altra parte, si è rotto il secondo. Va bene,
2: va bene. Comunque,
1: aspetta, sì, c'era proprio la conclusione finale di Chef Blues che ha individuato un poeta metropolitano.
5: I ragni dei maschi su Air Vietnam. Te entri e c'è la puzza di piscio che ti s'attacca agli ramponi e ai narici. Sì. Quello che esce ti guarda e senza nessuna misericordia o fratellanza con l'occhio ti dice: ehi, me l'ho fatto, penso solo a portare a casa la pelle adesso. Ma su cazzi tua. Entri e c'è il piscio che ti arriva ai ginocchi.
1: Ah, vabbè, okay, vabbè, sì, sì, sì, questa sì, succede, però zero calcare.
2: Zero calcare. Calcare, il Vietnam del bagno degli uomini.
1: Ma comunque, ragazzi, non è lontano da, in alcuni casi, purtroppo, non è lontano dalla realtà.
2: Ah, va bene, va bene. Ci saranno bagni separati a Villa Taverna?
1: Sì.
2: Credo di sì. Allora, questo è stato, lo dicevamo prima, no? Il fine settimana dei litigi, una vera e propria crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, no? Avete saputo appunto di Trump che oramai le spara veramente.
1: Beh, oramai, no, oramai sono anni da quando esiste, esatto.
2: Però il 4 luglio a Villa Taverna, e sapete, il 4 luglio c'è l'Independence Day, no? L'America festeggia il suo. Quest'anno è molto importante perché sono i 250 anni dell'Independence Day. Quindi, siccome c'è questa crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, chi ci mandiamo a Villa Taverna? Uh-huh. Perché la Meloni sicuramente non va. Probabilmente andrà al ministro degli esteri, ma non è ancora proprio certo.

0: sicuro al 100%, io fossi in noi, no, dico una capatina a Villa Taverna. Tra l'altro Villa Taverna è una villa appartenuta, in questo chef purtroppo la sua romanità verrà un po' intaccata, da una nota famiglia lombarda, milanese. Lui, Lelio Taverna, era un diplomatico pontificio, era milanese, che aveva questa villa straordinaria sotto la quale hanno ritrovato anche, certo non è una cosa non comune, a Roma hanno trovato una necropoli romana del secondo secolo dopo Cristo, e lui l'aveva affittata all'inizio agli americani, poi l'ha proprio venduta, ed è un posto bellissimo che si trova vicino ai Parioli,
1: quartiere Pinciano, sì, ci si va, ci si passa vicino, è la sede dell'ambasciata americana sostanzialmente.
0: In realtà no, è la sede dove dell'ambasciatore, cioè dove va a dormire l'ambasciatore. Cioè è la sede privata.
1: Ah, non è, pensavo, io ho sempre pensato fosse lì, non è lì l'ambasciatore.
0: Non è lì l'ambasciata. A parte che poi a Roma ci sono doppie ambasciate. C'è l'ambasciata presso la Santa Sede e l'ambasciata. Cioè l'ambasciata americana è in via Veneto, cioè a metà di via Veneto c'è proprio l'ambasciatura, quella grossa.
1: Pensavo fosse qui, invece non è quella.
0: No, è la villa, è la residenza dell'ambasciatore, dove vanno a dormire i presidenti americani o i vicepresidenti quando vengono in Italia. Faranno un mega barbecue, cioè lo fanno ogni anno. E poi fiumi di birra.
1: Ho capito, perché sono due cose diverse. Allora, Villa Taverna è quella è una delle vie più difficili di Roma, via
0: Aldrovandi.
1: Dite tutti insieme, sì. Amici, 3, 2, 1. Aldrovandi.
0: Ecco, vogliamo andare, ci presentiamo io e te
1: all'Aldrovandi.
0: Se non va Tajani,
1: noi suoniamo. Ciao, buongiorno, siamo venuti qui in via Aldrovandi.
0: Noi ci proponiamo come ambasciatori italiani, ecco, come ambasciatori di pace e concordia. Basta che c'è da magnato,
1: sì, basta che c'è un tramezzino, una cosa, e per Benny un cocktail.
0: Grazie, come minimo un cocktail.

0: anche le pannocchie, quelle di mais, le fanno al barbecue lì a Villa Taveri. Io andrei. Cioè, poi le irrorano di burro, però.
1: Beh, all'americana.
0: All'americana, ovviamente. Buona, molto buona.
1: Basta non eccedere con le dosi consigliate.
0: Le notizie su Radio Capital tra poco e poi torniamo.
2: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
3: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
4: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
5: E siamo qui per portare Capital Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
2: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
12: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
13: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
16: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Keir Starmer si è dimesso, non è più premier britannico e leader del partito laburista. Lo ha annunciato lui stesso poco fa a Downing Street. Nel suo discorso Starmer ha rivendicato i successi del suo

0: governo. A succedergli sarà, se non ci saranno avversari, ha detto lo stesso Starmer, Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester che sta per prestare giuramento a Westminster come deputato dopo aver vinto l'elezione suppletiva del 18 giugno. Progressi nonostante Trump in Svizzera, vanno avanti i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Roberto Ciuti.
1: Le prime notizie dal resort di Burgenstock sono confortanti. Il vicepresidente americano Vance ha subito annunciato passi avanti importanti e nella notte il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che ci sono stati progressi verso la fine della guerra in Libano e che alcuni beni iraniani sono stati scongelati. Le parti hanno poi concordato una roadmap di 60 giorni per l'accordo definitivo e di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. L'ombra è però quella di Trump, che dagli Stati Uniti continua a minacciare di prendere il controllo di Hormuz e imporre un pedaggio.
0: Negli ultimi 6 anni in Italia più di 300.000 giovani hanno lasciato il sud per il nord per motivi di lavoro o studio. Dal 2019 ad oggi, secondo dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore, la popolazione tra i 18 e i 35 anni nel meridione è diminuita del 7,6%, mentre al nord è cresciuta di quasi il 5%. Stabile il centro. La crescita maggiore a Gorizia, più 11%, la riduzione maggiore nel sud Sardegna, meno 13%. In questi minuti al via le elezioni per la presidenza della Federcalcio e i candidati sono il favorito Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, e Giancarlo Abete, già a capo della FIGC tra il 2007 e il 2014. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Dylan, Hurricane, 8 minuti dopo le 11 di questo lunedì 22 di giugno.
1: È stato carino Bob Dylan a capire, sì, a intuire già allora che ci sarebbe stato un capocannoniere dei mondiali,
0: Hurricane,
1: che avrebbe meritato un pezzo dedicato.
0: Io esatto. Ho puntato 5 euro su Hurricane.
1: Io su chi li ho puntati?
0: Forse su
1: Yamal, e soprattutto non ho emesso i 5 euro, ma hai messi tu per me?
0: Li ho messi io per te, quindi mi devi ancora 5 euro, però adesso...
1: Vabbè, Benny, stai tranquillo, se vinco li riavrai.
0: Senti, invece abbiamo un po' anticipato per qualche... inconsapevolmente, perché non è che abbiamo la palla sfera di cristallo, noi che ne sapevamo. Vi ricordate del sensore per il livello di glucosio nel sangue?
1: Ne abbiamo parlato più volte e io anche lì ho imparato una cosa che non sapevo, Benny, grazie a te. Devo ringraziare te e tutto lo staff.
0: Sì,
1: però no, il fatto che sia a scadenza come lo yogurt, pensavo che tu lo compri, lo metti, e invece no, quello dura 15 giorni.
0: Adesso ogni due settimane lo devi cambiare.
1: Quindi... è una spesa, però se sei diabetico lo passa l'ASL.
0: L'ASL la passa sicuramente, e non lo so se la passerà l'ASL, come si chiama l'ASL in Germania?
1: ASL.
0: Ah.
1: Però detto in maniera...
0: Hasler, te lo ricordi? Calciatore tedesco. E allora, che cosa è successo? Zverev, famoso tennista che stava giocando la partita ad Halle, se non
1: era
0: sbaglio.
1: Un quarto di finale, se adesso dovrei saperlo, ma non me lo ricordo, non me lo chiedere.
0: Uno dei massimi esperti di tennis.
1: Se non il massimo, comunque...
0: so. Ci fai i libri,
1: sì,
0: se non lo sai
1: è,
0: tu.
1: In effetti dovrei sapere.
0: Halle dovrebbe essere in Germania.
1: Sì, quello te lo confermo.
0: Ecco, allora, durante la partita si è sentito proprio male sto poveraccio di Zverev.
1: No, in realtà la partita l'ha conclusa ed è stata una partita anche lunga, però l'ha persa sul finale, proprio se cinque pari al terzo, eccetera, e ha avuto un po' un mancamento.
0: Uno svarione.
1: E alla fine della partita, ma non per mettere una scusa, non per addurre scuse, ma per comunicare, perché lui è diabetico e gioca appunto. Ha detto: ragazzi, guardate, mi sono fatto un'iniezione sbagliata, la semplifico, perché il sensore mi ha dato dati sbagliati.
0: Mi ha dato una glicemia altissima. In realtà non ce l'avevo così alta e ce l'avevo decisamente più bassa, un po' come bere 3 litri di Coca-Cola tutti quanti insieme, no? Quel livello di zucchero lì. E lui ha dovuto reintegrare, però sbagliando, perché era sbagliato proprio il livello che il sensore gli aveva indicato. E può succedere.
1: Perché questi sensori, lo conferma anche uno dei miei colleghi del tennis che ha lo stesso tipo di problema, diceva il mio amico Pietro che il sensore col caldo capita piuttosto di frequente che possa sbarellare. Faceva caldo anche ad Halle e ha dato un'indicazione.
0: Forse l'unica cosa che può risolvere, diciamo, se uno ha dei dubbi, è pungersi il dito e misurare con le fascette, quelle che io forse

0: impropriamente chiamo fascette, ma che ti danno evidentemente un valore.
1: Però
0: più,
1: questo, se stai a casa tua, cioè, beh, ma se cioè, stai giocando la semifinale del torneo di Halle,
0: si punge il dito.
1: Aspetta, dai, gli dici all'arbitro, scusa. No, però Zverev è un piccolo, voglio dire, è un esempio per tanti, perché lui ce l'ha da quando era bambina sta cosa, sì. E ha fatto una grande carriera di sportivo professionista, sì, pur essendo diabetico.
0: E si deve portare sempre comunque la siringhetta dietro, perché ogni tanto deve, no, riequilibrare il suo livello di glucosio. Allora, in Germania la ASL si chiama Krankenkasse. Beh, d'altronde
1: Krankenkasse,
0: potevamo arrivarci, no?
1: Anche ovviamente da... E volevo dire, ecco, sono il chef blues della regia, che anche io ogni tanto ho un calo di zuccheri,
0: insomma,
1: non sono diabetico,
0: faccio fatica a crederlo,
1: sono diabetico, calo di zucchero, mi porto le noccioline,
0: noccioline,
1: il mio contenuto, e mi viene particolarmente quando sento questi due rompi la mattina chiacchiere, mangio un sacco di noccioline, perché magari hanno proprio i zuccheri, magari hanno pure i
0: no, quello no, però le noccioline, ci sono gli zuccheri nelle noccioline,
1: molto poche,
0: direi forse
1: molto,
0: più proteine,
1: molto aiutano, molti più grassi,
0: più grassi, grassi e proteine. Però chef ci ha detto prima che da un anno non
1: allora,
0: mangia dolci.
1: Non tocco, non tocco uno zucchero,
0: niente,
1: da credo dal 2002,
0: no,
1: l'ultima volta
0: un anno,
1: che ho toccato
0: questa è Radio Capital.

0: giusto.
1: Oggi è lunedì, questa canzone va messa solo di lunedì.
2: Assolutamente.
1: Manic Monday va messa di lunedì.
2: Oggi è lunedì.
1: Anche quella. Bengals su Radio Capital. Allora, abbiamo detto dei problemi con i sensori della glicemia, dei livelli di glucosio nel sangue, che molti dei nostri ascoltatori, lo dicevamo anche la settimana scorsa, usano, con il caldo un pochettino.
2: E allora, come dicevi un tempo tu, sì. Benny, come dicevi tu, vogliamo andare a volo d'uccello su Alcona, su qualche notizia collaterale allo sport?
1: Beh, un po' di sbarellamento c'è stato anche a Brno.
2: Sì, a Brno,
1: dove si è disputato il motomondiale con il nostro Bezzecchi, che insomma ha perso un po' la calma,
2: la testa, ha dato un paio di mal rovesci, diciamo, bene assestati a questo ragazzo, a questo volontario.
1: Marshall, i Marshall sarebbero praticamente questi volontari, posizionati lungo la pista, che anche commissari di percorso, però che soccorrono i piloti in caso di caduta, e quindi gestiscono le

0: bandiere di sicurezza, sono importanti.
1: Se, no, se non l'avete visto, cioè, cosa è successo? Bezzecchi era caduto, moto a terra, questo assistente, questo aiutante ha alzato la moto ma l'ha presa dall'acceleratore, causando un fuorigiri, che è una cosa che non si fa, il rischio di rovinato
0: il motore,
1: per cui lui gli ha dato
0: una pizza,
1: un bel buffetto, ripetuto, forse due.
0: Esatto.
1: E
0: come si fa?
1: Vabbè, diciamo la

0: poi questo che gli ha accelerato, però poi ha chiesto scusa.
1: Però è allora poi quando gli è passata l'adrenalina, il calo di zuccheri, chiamalo come ti pare, è tornato lì, si è fatto accompagnare, non solo gli ha chiesto scusa ma lo ha abbracciato ed si è commosso.
0: Sì, hanno pianto
1: intanto. Ha capito che insomma l'aveva fatta veramente grossa.
0: Però è stato squalificato comunque.
1: Detto questo, si merita la squalifica comunque. Perché...
0: Anche perché quello era un maresciallo. Marshall. È maresciallo. Quindi pubblico ufficiale.
1: Attenzione!
0: Sì?
1: Doveva tornare soltanto in doppio con la sorella e invece Serena Williams, che sta facendo le prove a 44 anni per rientrare nel tennis professionistico, ha detto mi sento bene, gioco anche il singolare a Wimbledon, che è un torneo che lei ha vinto 7 volte, sì. Per cui insomma una Serena in forma, è più in forma oggi, la silhouette è migliore oggi degli ultimi anni in cui giocava. Per
0: quindi,
1: cui 40, occhio, 44
0: ma
1: anni. Attenzione, perché la classe è talmente elevata che non escludiamo sorprese di qualsiasi tipo.
0: Vediamo. Tanto tu adesso vai lì, no? Quando vai?
1: Parto venerdì pomeriggio, Carmen.
0: Perché venerdì, se il torneo comincia lunedì?
1: Perché sabato c'è il Media Day.
0: No, se li deve andare sempre prima. Sto scherzando.
1: Ah, no.
0: Allora, invece, miracolo Capoverde, a proposito di ultra quarantenni, ricorderete il portiere ultra quarantenne Vosien?
1: Quello che è passato da 10 follower a 7 miliardi.
0: Esatto. E ho pareggiato anche il Capoverde, incredibile. Adesso a 2 punti ha raggiunto il record del Senegal, che nel 2002 riuscì da squadra esordiente a fare 2 risultati utili consecutivi, quindi ha pareggiato, diciamo, il Senegal. E la prossima partita di Capoverde è contro l'Arabia Saudita. Secondo me ha ottime probabilità di passare il turno Capoverde a questo punto, più dell'Uruguay, perché l'Uruguay poi si scontra con la Spagna.
1: Di sicuro sono entrambi abituati ai climi torridi.
0: Ma sì, Uruguay, scusami, Capoverde. Beh, allora, Arabia Saudita sì. Capoverde secondo me meno.
1: Beh, isola, oceano, Sal.
0: Che?
1: L'isola principale di
0: Capoverde.
1: Tu non sei mai stato a Capoverde?
0: Non ancora, ma ci andrò.
1: Sai cos'è Capoverde? Una cosa bianca,
0: un arcipelago.
1: Cioè,
0: ma non è vero,
1: non c'è una beneamatissima
0: mazza, però
1: sono isole bianche,
0: sì, belle, ci
1: belle,
0: sarà il mare bello,
1: bianche,
0: no, scusa.
1: Però proprio sabbia, tu dici ma c'è una...
0: sabbia e mare, e quello devi andare a fare. Sono 10 isole, per questo sono 10 stelle sulla bandiera, e poi stanno andando bene i mondiali, sicuramente è una notizia questa in più su Radio Capital.

0: A Capoverde ci andrei a vivere comunque. Vuoi sapere le temperature
1: certo,
0: medie?
1: Certo, perché tu non ti scompigli i capelli, Ben, perché lì c'è vento sempre.
0: C'è vento sempre, ma la temperatura media è nelle stagioni più fredde, ma minimo 20 gradi, cioè sotto i... sì. E massimo 30 gradi.
1: Ma infatti d'estate, è una, scherzi a parte, per chi vuole fare una pausa così diciamo durante l'inverno, è una delle destinazioni più, non voglio dire economiche perché è un aggettivo brutto, ma più alla portata di tutti.
0: Certo.
1: E comunque il sole lo prendi, è caldino.
0: E cioè, non muori di caldo.
1: Occhio però al vento, perché è una grande destinazione anche per surfisti e kitesurfer.
0: Ma scusami un attimo, ma scusa, amico, nelle isole greche non c'è sempre, c'è il Melteni, tu vai e c'è sempre vento.
1: La Molteni invece era una squadra di ciclisti degli anni 70.
0: Andiamo avanti. Bene. Era anche un cantante, se non avevo un gruppo.
1: I Molteni.
0: Molteni. Invece, cosa?
1: Beh, lo dico stasera.
0: No, dico no, stasera farà caldo lì, secondo me
1: no,
0: sì.
1: No, non credo.
0: Vabbè, allora
1: come portate... un libro aperto.
0: Portatevi un ventaglio, eh.
1: Rassegna letteraria a Mondolfo e Marotta.
0: Sì.
1: Siamo nelle Marche più belle.
0: Sì.
1: Il presidente onorario è Marino Bartoletti.
0: Beh, che salutiamo.
1: Ci sono state una mostra di libri, una rassegna letteraria, ribadisco.
0: E tu che vai a fare lì?
1: Vado a presentare, a parlare con Marino questa sera 21:15. Del mio libro, del di chi parliamo libro. Quando parliamo di tennis.
0: A proposito, ma il tuo libro, a parte sta andando bene, secondo me.
1: Spero di sì, credo di sì.
0: Perché non lo facciamo entrare nella sestina dello Strega? Non so se avete sentito tutta la vicenda. Ve la riassumo molto velocemente.
1: Vai.
0: Lo scrittore Michele Mari, che con il suo libro I convitati di pietra, che è un modo di dire molto giornalistico, con il convitato di pietra.
1: Beh, è un letterario. Però,
0: è anche letterario, okay. Uno che non c'è, ma c'è, fondamentalmente.
1: Esattamente.
0: E allora, Michele Mari, che è appunto il favorito, si dice, per la vittoria dello Strega, e durante uno spostamento in un van, perché lo Strega che si sposta, diciamo, gli autori che si spostano di posto in posto per andare a parlare del premio Strega, per fargli un po' di pubblicità, Bisceglie pare che abbia detto, diciamo, in privato e non in pubblico, abbia espresso delle opinioni non proprio commendevoli nei confronti della compianta, anche soprattutto nostra, Michela Murgia. In soldoni diceva: le brutte sono più cattive di tutte quante le altre, proprio in quanto...
1: Però ragazzi, è un'operazione veramente bieca questa,
0: proprio.
1: Cioè tutti noi in privato diciamo cose che, se tu potessi prenderle e trascriverle, sarebbero da codice penale.
0: Cioè, saresti licenziato ogni giorno.
1: No, perché tu invece ce l'hai scherzo, ce l'hai, capito? È arrivato Benny da Radio Capital, è quello buono.
0: Io no, io sono buono.
1: Allora. Per cui prendere una cosa che uno ha detto in un pulmino,
0: no.
1: Cioè nel senso...
0: No, perché nel pulmino c'era la sua rivale,
1: diciamo che...
0: Teresa Ciabatti.
1: Ma guarda!
0: Teresa Ciabatti, il libro si chiama Donna Regia, sono entrambi bei libri, tra l'altro, e che appunto ha detto questa cosa qui, l'ha detta poi anche in pubblico, c'erano anche altri testimoni, non è che... Però alla fine diciamo che il dibattito si è scatenato. Che cosa bisogna fare con questo? Lo squalifichiamo, non lo squalifichiamo?
1: La risposta fortunatamente è quella di maggiore buonsenso. Non facciamo niente, giudichiamo il libro.
0: Il libro e non l'autore.
1: E non la frase detta dall'autore in un momento in cui stava da solo in un pulmino.
0: In privato.
1: E comunque... Sì. 2 anni fa, quando andammo a Dogliani, io ho fatto la transportation.
0: Con chi?
1: Con

0: come si chiama, quello che faceva le interviste in televisione, quello vecchio.
1: Bruno Vespa,
0: no, che quello, so. Quello che faceva
1: Augias,
0: ancora più vecchio,
1: ancora più, sì. Sì, cioè, 100 anni, no?
0: Televisione anni 80, lui col faccione, Maioli.
1: Minoli non ha 90 anni, no, dai, capito,
0: però
1: più giovane.
0: Vabbè, è più vicino agli 80 che ai 70, sicuro.
1: No, ma
0: si parlava di Berlusconi, grazie.
1: Su Berlusconi,
0: se io potessi parlare,
1: no, non diciamo niente. Vabbè,
0: ci ho messo 15 minuti per ricordarmi di uno dei padri fondatori del giornalismo italiano televisivo.
1: Comunque io ce l'avrei messo Melocca al posto di Mari, vedi che alla fine.
0: Tu pensa se prendessero il virgolettato tuo e della Pettinelli, no, quando andate in macchina, vi cacciano dalle rispettive radie.
1: Tra poco mezzo quiz, state lì, non andate via.

sono stato 30 anni fa a Capoverde, in uno dei primissimi villaggi gestito da una famiglia bresciana, e sul pulmino che dell'aeroporto ci portava al villaggio l'animatore disse che a Capoverde non c'è niente, nemmeno una pianta per

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
7: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali

0: bella musica.
1: Mamma mia, ma le competenze tecnico-scientifiche e di bricolage di vario genere del dottor Melocaro sono

0: Capita l'ultimo quarto. Ecco, allora andiamo alla velocità della luce, del suono, di qualsiasi cosa, perché affrontiamo il mezzo quiz.
1: Qui funziona così, lo si sa.
0: Sì. Che?
1: Voglio dire, noi si è pozzi di scienza, come ha detto la signora nel messaggio.
0: Sì.
1: Noi sappiamo cose. Ve le proponiamo, e su di esse traiamo.
0: Sì, traiamo spunto per la maglia del mezzogiornale, portarvela a casa, che è un bel premio sempre. Allora, la questione è qui: Stati Uniti contro Italia prosegue.
1: Certo.
0: Non solo Meloni contro Trump. Adesso noi diciamo basta a questi attori di Hollywood che vengono in Italia a rubare il lavoro
1: agli italiani,
0: agli attori italiani,
1: tipo Michele La Ginestra, l'amico nostro che ci ha dato il teatro per fare lo spettacolo. Michele ha fatto uno spot famoso, faceva qualcosa ultimamente,
0: forse proprio caffè.
1: Mi arriva però un Dustin Hoffman, un George Clooney qualsiasi,
0: è un Brad Pitt soprattutto qualsiasi. Che fa Brad Pitt? Allora, ha fatto la pubblicità, l'avrete vista, per una piattaforma di investimento. E che cosa fa nello spot? Entra, si siede in questa stanza vuota, si siede, guarda la telecamera, ammicca, sorride, batte l'anello su, parla, la voce fuori campo parla, dice, della pubblicità, è finita la pubblicità.
1: La faccia sua, Brad Pitt.
0: Ha capito, ma almeno di una parola.
1: Fa, cioè, Pietro, fa quello che faceva Gigi Proietti. Pietro ammicca.
0: Pietro ammicca, esatto, ammicca. Però questi sono milioni di euro. Ma allora, per esempio, nel caffè, la macchina del caffè che ha pubblicizzato, almeno lì dice, perfetto.
1: Perfetto.
0: Il caffè è perfetto. Almeno lì si è sforzato di dire.

0: George Clooney, sì, dice sempre what else, no? Almeno qualcosa la dice.
1: Lui fece anche Martini negli anni 90 e 2000,
0: Sì, George Clooney. Ma ne hanno fatte le pubblicità. Sì. Dustin Hoffman,
1: che non sbaglia un film.
0: Mai, per la regione Marche, del 2010,
1: No, perché puoi dirlo, puoi dirlo.
0: No, no, Dustin Hoffman declamò addirittura L'infinito di Giacomo Leopardi, ma in italiano,
1: ma
0: ovviamente.
1: Ma pochi ricordano, che a me mi fa molto ridere quando prendi questi altri attori di questi enormi nomi, americani, hollywoodiani. Hoffman nel 2005 fece gli spot per Caffè Vergnano.
0: Me lo ricordo. Beh.
1: Julia Roberts?
0: Julia Roberts? No, lei non disse niente.
1: Fece la vazza.
0: Però, in quel caso il sorriso parlava più di mille parole, certo, diciamo, e quindi non disse niente.
1: John Travolta con le scarpe antinfortunistiche.
0: Adesso c'è Ronaldinho che fa le scarpe, eccetera. Però, insomma, alla fine della fiera era per dire che bastano davvero una parola, delle volte anche niente, basta solo il viso per pubblicizzare e avere
1: una parola.
0: Prende! Prende!
1: Ah,
0: il grande Bruce Willis, prende!
1: Telefonia, no? Prende!
0: Assolutamente.
1: Tema!
0: Sì.
1: Attori hollywoodiani coinvolti in spot italici. Ovviamente i nostri autori sono andati a prendere un po' di storia, perché quelli attuali li abbiamo detti tutti, ma pochi ricordano che...
2: Number one!
1: Stock 84, il brandy, negli anni 60... coinvolse in un suo spot niente meno che Orson Welles.
0: Orson, scrivete solo il nome.
1: Carosello 1972, Amaro Ramazzotti, Jerry Lewis.
0: Il grande Jerry.
2: Number three.
1: Fiat Punto 1993.
0: Sì.
1: Sharon Stone.
0: Sharon.
2: Number four.
1: Coppe!
0: Chi?
1: Arieti si dice la Coppe.
0: Ah, al supermercato.
1: Direi in Italia, il resto d'Italia si dice Coop.
0: La Coop, sì.
1: Coop 1992-93.
0: Sì.
1: Woody Allen.
0: Woody. Allora, Orson, Jerry, Sharon e Woody, nomi di battesimo. Qual è quello che non ha fatto la pubblicità italiana? WhatsApp solo scritto 342-342-2190.
3: Ci sorridono un po'.

0: le ragazze, ma noi abbiamo la nostra ragazza, sempre una ragazzina.
1: Sì.
0: No, è sempre una ragazzina.
2: Ma certo che è una ragazzina, Moretti, no? C'ha 15 anni.
0: No,
2: una ragazzina,
0: magari. Sì. Comunque, di riffa di raffa l'anno prossimo quanti sono?
1: 40.
0: Hai capito?
1: Ma me li porto bene.
0: Molto bene.
1: Dicono.
0: No, non si dice, lo dovremmo dire noi, ma è così. È
2: entri
0: proprio così.
2: Negli anta. Dunque anta. Puoi cominciare ad avvicinarti. Sì. A casa ad una radio che ha anche Capital tra le sue selezioni, perché lì poi puoi andare dai 56 in poi, ricordiamo.
1: Ma certamente.
0: Bene. Ma che sei proprio tremendo. Allora, chi abbiamo con noi?
1: Oggi abbiamo Alfredo da Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.
0: Ah, sì, Luzzara, ho presente, Reggio Emilia. Ciao Alfredo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Alfredo, in che circostanze ti trovi adesso? Descrivi dove sei.
3: Adesso mi trovo seduto sul mio trattore ipertecnologico, perché faccio l'agricoltore.
0: Ma hai anche l'aria condizionata nel trattore?
3: Certo. Beh, che sì.
2: Ragazzi, non ci sono più i trattori di una volta. Cioè, no, c'hai tutto davanti, fortuna, tutto il cockpit con tutto digitale, tutto figo?
3: Sì, navigatore satellitare, tutto il pacchetto completo.
2: E quanti raccolti ci vogliono per ammortizzare un trattore? Quanto costa un trattore?
3: Lasciamo perdere. Non giriamo il coltello nella piaga. Volevo specificare, Luzzara è il paese natale di Cesare Zavattini.
0: Ah, ecco perché ce l'avevo.
3: Magari vi dice qualcosa, perché esatto, gli appassionati di cinema e di fotografia sanno bene di cosa sto parlando.
2: Noi stiamo parlando di attori hollywoodiani, per cui Zavattini qualcosa c'entra.
0: Ci sta.
3: Direi proprio di sì.
0: Volevi fare una domanda ad Alfredo?
1: Ma sì. A quanti chilometri orari va un trattore?
0: Ecco. Beh, questa è una domanda lecita.
3: Per legge non può superare i 40 chilometri orari, per legge.
2: Ma in questo caso però è molto interessante, Alfredo, il tuo trattore cosa fa? Cioè tu fai le balle di fieno, ara, non lo so.
3: Fa tutto. Io adesso sto lavorando in un campo di pomodoro da industria e sto facendo l'irrorazione nei pomodori, però insomma con quello che costa è meglio sfruttarlo.
2: Sì, fallo lavorare, almeno lo ottimizzi.
0: Certo. Allora, caro Alfredo, abbiamo parlato degli spot realizzati da attori di Hollywood, in particolare l'ultimo con Brad Pitt che non parla, ma basta, diciamo, la sua immagine. Abbiamo detto di quattro grandi personaggi del passato, citati solo con il nome di battesimo, tanto famosi sono, e uno è sbagliato. Vai, allora, erano
1: Orson, sì. Jerry, Sharon, Woody.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Sharon.
0: La Stone.
2: Non perché, attenzione, non perché la Stone non abbia fatto pubblicità italiane, perché subito dopo Basic Instinct, ovviamente lei era un personaggio mondiale, venne in Italia, ma non fece la Fiat Punto, fece le gomme, gli pneumatici Pirelli. Lo slogan era: se vuoi guidare, guida davvero. Lei è in auto, autista, elegante, e poi si ferma la macchina e lei prende il volante. Insomma, basta farsi portare, guido io con quei pneumatici là. Orson Welles, Stock 84, fu Jerry Lewis, Amaro Ramazzotti, Woody Allen, la Coop negli anni. Tutto vero.
0: E quindi secondo me sul trattore
1: ci sta benissimo, la maglia del mezzo giornale, sì. Il cappellino di Radio Capital e ci attacchi anche un bel adesivo.
2: Certo,
3: sul vetro della cabina.
2: Quello, Alfredo, stavamo dicendo, sarebbe molto carino da parte tua l'adesivo di Radio Capital, che peraltro non è troppo invasivo, è piccolino, lo metti proprio sulla cabina, quella tra.
3: Esatto.
2: Sembra un'astronave.
0: Acquisisce ancora più valore. Allora, Alfredo, ti auguriamo buon lavoro a questo punto.
3: Grazie, è stato un piacere, grazie.
0: Anche nostro. Ciao Alfredo.
2: Ciao.
3: Buongiorno, ciao.
2: Benny, perché non ti prendi un trattore?
0: Immaginavo.
2: Cioè, secondo me, guarda, pensaci. Cioè, mi vieni dalla Garbatella qui.
0: Ecco.
2: Parcheggi anche sul marciapiede.
0: Sì, è intanto.

0: Pop Freak, Rick James, per chiudere questa rotilante puntata di lunedì mattina.
1: Ha condotto Benny con la collaborazione di Sara Moretti, Melocaro a supporto sulla fascia Chef Blues in porta.
0: In porta,
1: il portiere, perché se voi mangiano l'uccellino, potete stare fermo.
0: Almeno può stare fermo, non viene disturbato più di tanto. Lasciamo la linea, Fattore C a Milano, ci sentiamo domani. Saluta,
2: a domani, saluta, a, domani saluta. A tutti, ciao, baci, ciao, bracci.
3: Ciao Melocaro, cos'è? Giocando a tennis mi sono rotto due braccia, da lì ho imparato a far la pipì seduto. Seduto.
4: Bravo, bravo.
5: Caro, il meglio che c'è.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. Tre giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
19: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
1: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
3: L'amo, che tu ci credo mo.
19: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
19: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Antonio Cristiano.
20: Il sesto premier britannico a cadere nei 10 anni di Brexit. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e da leader del partito laburista. Ho già comunicato la mia decisione a Re Carlo. Tutto ciò che ho fatto è stato nell'interesse del mio paese, ha detto Starmer da Downing Street.
21: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
20: Favorito per sostituire Starmer è Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che oggi giurerà a Westminster dopo l'elezione a deputato nelle suppletive del 18 giugno. Se non avrà avversari, potrà entrare in carica già a metà luglio, ha detto il premier uscente. Investito e ucciso dopo una lite per una ragazza, un quarantenne morto in un parcheggio di Zibido San Giacomo in provincia di Milano. Aveva appuntamento con un 31enne secondo le prime ricostruzioni per un chiarimento su questioni sentimentali. La vittima ha esploso 2 colpi da una pistola, poi rivelatasi a salve. Subito dopo è stato investito dall'uomo che ora è accusato di omicidio volontario. 13 persone sono morte annegate ieri in Francia, lo ha annunciato la Protezione Civile, secondo cui in tanti stanno cercando il refrigerio dal grande caldo di questi giorni, facendo il bagno in aree dove è vietato e pericoloso, come laghi e torrenti. Nel paese si registra un'ondata di calore con temperature fino ai 44 gradi. Si riducono i tempi del processo civile in Italia, ma non si raggiungono ancora gli obiettivi del PNRR. Dal 2019 al 2025 il calo è stato del 28,8%, il traguardo era del 40%. Ad oggi un processo civile in Italia nei 3 gradi di giudizio dura circa 5 anni, 2 anni in meno del 2019, ma comunque 1 in più dell'obiettivo. Prossima edizione di Capital News alle 13.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
22: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
24: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
25: Ci sta.
24: Su una grande nave.
25: Ci sta.
24: A un prezzo piccolo.
25: Ci sta anche quello.
26: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Billie Jean, Michael Jackson. No, ma non è possibile.
1: La mia reazione travagliata con il microfono.
2: Sì, no, ma oggi soprattutto devo dire che è una giornata così serena.
1: In salita,
2: È lunedì, più lunedì dei lunedì, ma non per me, per Flavio Cercato.
3: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Fattore C. Allora, volevo rivolgere il primo pensiero a Betty Senatore.
2: Sì.
1: Che ha fatto un post su Odio l'estate, che non avevo visto neanche dai più accaniti oppositori della stagione calda.
2: Sì, sì. Sì.
1: È un'altra della fazione Odio l'estate, inizio a sudare adesso, finisco a settembre, voglio uccidervi tutti. Un po' quello è il sunto.
2: Bene.
1: E poi volevo dire a Benny Meloccaro, che hanno fatto tutta la puntata su le persone VIP importanti che hanno fatto degli spot e si sono intrattenuti molto sullo spot di Brad Pitt.
2: Sì.
1: Che io giusto appunto l'ho visto ieri sera per la prima volta.
2: Perché anche io,
1: accendo
2: per la prima volta.
1: Accendo poco quell'elettrodomestico che è la televisione, ma perché la occupano gli altri, ne ho una sola in casa, è sempre occupata da qualcun altro, specie dopo la fine della scuola. Ieri lo vedo, è ipnotizzante, ragazzi, è inutile dire non parla, non serve.
2: No, è intelligentissimo, è molto intelligente come spot, nel senso che prende proprio, cattura la tua attenzione.
1: Tra l'altro, moto di gelosia di mio marito, perché io passo davanti allo schermo mentre sto facendo cose
2: e
1: mi
2: ti
1: fermo
2: blocchi.
1: E ipnotizzata guardo Brad che fa delle facce e lui dice è fuori da 2 mesi questo spot, te ne accorgi adesso?
2: Sì, anch'io. Ma la cosa più bella sai qual è? Che è molto intelligente e bello perché ti acchiappa. Peccato che mi ricordi solamente Brad Pitt e non mi ricordi
1: di che cos'è lo spot.
2: Esatto.
1: Neanch'io.
2: Beh, non è una roba stupenda, guarda, come la buttiamo subito su altre cose oggi che era un dramma totale. Vedi, lo vedi la radio, il potere della radio, sei arrivata.
1: Anzi,
2: trafelata.
1: Scusa, sì, sono arrivata trafelata perché io invece amo l'estate, ma fino a un certo punto.
2: ecco,
1: oggi diciamo che ha creato delle difficoltà questa calura eccessiva. Ma allora, a parte ho sbagliato, mio marito ha detto è fuori da un anno, non credo sia possibile.
2: No,
1: che sia fuori
2: no,
1: da un anno,
2: qualche mese,
1: quindi
2: credo.
1: Convenite che è un afflato di gelosia.
2: Ah beh, sì, potrebbe anche essere.
1: Tra l'altro, nati lo stesso giorno, mio marito e Brad Pitt.
2: Come diresti tu, un cicinin diversi, ma perché uno è biondo e l'altro
1: esatto.
2: È moro, e solo per quello.
1: Se
2: uno
1: posso...
2: è altissimo e l'altro è solo alto, diciamo, ecco,
1: posso
2: solo per
1: dire,
2: questo.
1: Posso dire però, io preferisco il genere mio marito, di solito, e ho sempre detto, vabbè, Brad Pitt, vabbè, preferisco quelli un po' più interessati, proprio un bello classico.
2: Sì.
1: Ieri ho cambiato idea, mentre ormai un po' attempato con quelle rughette che sono sopravvissute al Botox, perché un po' di Botox ci sta.
2: Sì, è vero.
1: Ho detto
2: vero.
1: Ma è vero che non serve che parli.
2: No, ma non solo, ma soprattutto, ma è vero anche che c'è un sacco di gente, ci sono un sacco di artisti che più vanno avanti e più sono affascinanti, e questo è il caso di Brad Pitt. Ma parleremo forse quest'oggi di Brad Pitt quando l'attualità ci porta tutt'altre situazioni?

0: Buongiorno Flavia, devo dire che tuo marito ha tutto il diritto di essere geloso. Sei una donna bellissima e di una finezza infinita.
1: Tiè.
0: Un abbraccio.
2: Tiè. Allora, caro abbraccio, fortuna che mio marito è appena partito, perché se avesse intercettato questo messaggio ti avrebbe invitato a farti avanti. fosse la volta buona che qualcuno se la canta. Via. Siamo un po' messi così, per questo ho sospirato davanti a quell'afflato di gelosia per Brad.
3: Sentiamo anche Mary.
4: Ciao ragazze, parlare di Brad Pitt non è mai tempo sprecato. Mai.
3: Mai.
4: Ciao.
3: Ma ne parliamo e basta, non è che...
2: Sai che ci sono un sacco di leggende metropolitane,
3: sì,
2: su Brad, volte a svilirlo, a diminuirlo.
3: Sì.
2: Si dice, però...
3: Puzza.
2: Mary, non essere sempre così dritta. Si dice che come i gatti a volte si è un po' restio alla doccia, ma io non ci credo.
3: Però i gatti sono pulitissimi, questa può essere la differenza, cioè si puliscono come si devono pulire loro, punto e basta. Dicono che Brad odi...
2: È la solita leggenda
3: sono
2: metropolitana
3: anche
2: dei rosiconi.
3: No, anche perché chi di noi, cioè c'è qualcuno che può testimoniare di essersi avvicinato a Brad Pitt a tal punto da dire Brad Pitt puzza?
2: Sì, sì. No, quando dicono dei super VIP ma bacia male. Dai, fammi provare che poi dopo vi faccio sapere com'è andata.
3: Comunque dovresti festeggiare oggi, perché le giornate da oggi si cominciano ad accorciare. L'inverno è più vicino, Flavia. A me allora, fa una tristezza sta cosa che neanche...
2: Volevo salutare il mio amico David.

0: sì, che tanti anni fa mi illuminò su questo fatto assolutamente scientifico e stagionale. Sì. Perché io l'estate l'ho sempre vissuta come quella delle giornate lunghe.
1: Sì.
0: Che bello, mi piacciono le giornate lunghe. E lui un giorno mi disse: oggi, questa esatta frase, iniziano ad accorciarsi.
1: La tristezza.
0: Da quel momento l'estate l'ho vissuta in maniera diversa.
1: Appunto, cioè con un po' di nostalgia alla fin fine. Diventa quasi una stagione.

0: 15 secondi un po' si allunga la giornata.
1: Beh, guarda, veramente. Ma ho salutato Marta Boffelli?
0: No.
1: Che sì, brava, infatti.
2: Buongiorno.
1: Ecco, no, perché con la mano si vedeva molto. Linda Ovena, l'ho salutata?
3: Buongiorno.
1: Sempre. Mi raccomando, bassa. Più bassa, Linda, non dare fastidio. Franco Russo.
4: No, non mi hai salutato.
1: Ah, bravo, esatto.
0: Comunque Franco Russo, che risolve come Wolf in Pulp Fiction risolve problemi, ha detto che effettivamente lo spot con Brad Pitt è fuori da tanto, ma prima era solo social. In TV è da un paio di mesi al massimo.
1: Ecco, benissimo. Allora, ora che abbiamo parlato del nulla per ben due interventi, cioè mezzo, un quarto d'ora più o meno, che dici?
0: Del nulla?
1: No.
0: Secondo me Brad Pitt non ti fa causa sulla storiaccia dell'acqua, ma ti fa causa su questa affermazione.
1: No, scusa Brad, non volevo dire, ma no, è che magari se mettiamo un po' di carne al fuoco quest'oggi potrebbe essere un'idea. Minimo, nel senso, si sa che questo è un programma di informazione che il TG0 guarda proprio. Neanche lo vede, hai capito? Diglielo.
0: Neanche vi vediamo, Edoardo Buffoni e Doris
1: Zaccone. Infatti, Edoardo è in vacanza. Guarda caso.

0: Grazie care, ma cosa vi frega delle giornate che si accorciano? Voi la luce ce l'avete dentro.
1: Mamma mia, la poesia, la poesia su Radio Capital.
2: Una lampada
1: amici.
2: Al neon.
1: Veramente, dentro, proprio che ci fa anche una strobo. In the Stars, Rolling Stones, la loro nuova canzone qui su Radio Capital. Volevo ancora niente, poi veramente chiudiamo questa storia di Brad Pitt e compagnia cantante.
2: Ma intanto, scusa però, sì. Se noi parliamo di cose e gli ascoltatori rispondono in questo modo, con tanta passione e tanta quantità di messaggi, possiamo noi fermarci?
1: No, per carità, dice Fede, in adolescenza

0: avevo la camera tappezzata di poster di Brad Pitt. E se non avessi ora due figli che mi giudicherebbero, lo farei anche adesso. Ci sono delle cose che ti rimangono dentro.
1: Scusa, ma che gli frega del giudizio dei figli? Io il poster di John Taylor ce l'ho ancora sopra il letto, neanche mio marito dice niente.
0: Madonna, quanto sei falsa. Vabbè che alla radio puoi raccontare le balle, però questa non ci può credere nessuno. Vai con Irene.
2: Comunque, ragazze, parlando ancora di massimi sistemi, cioè di Brad Pitt,
0: sì,
2: una mia amica non è mai riuscita ad andare a vedere dei film con lui perché diceva che tutte le volte si metteva a piangere da quanto era bello e non riusciva a capire mai come andava a finire il film. Quindi non guarderà neanche lo spot di cui parlavate prima. Ciao, Irene da Mantova.
1: Si metteva a piangere per quanto era bello. Questa me la tengo per quando dicono che noi siamo un po' strane.
0: No, che siamo pazze, che è diverso. Matte è la cosa più delicata. Dicono, dice Paolo, dicono che ha la prosopagnosia.
1: E chi è?
0: Dice ce l'ho anch'io e voglio farmi la maglietta con scritto sono come Brad Pitt. Allora, la prosopagnosia o cecità per i volti è un disturbo neurologico che impedisce di riconoscere i tratti dei volti umani, inclusi quelli dei propri cari o il proprio. Chi ne soffre vede normalmente ma non riesce a elaborare e memorizzare la fisionomia.
1: Sì, allora Mary,
0: io non lo so,
1: la malizia,
0: una...
1: la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
0: Pure la mia, ho pensato la stessa cosa tua, sai?
1: Uno strafico, sì, a cui, come dire, che viene inseguito, come dire, con la mazza fionda, e voi capite che cosa ci mazza fiondano,
0: sì,
1: con,
0: esatto,
1: quella mazza fionda.
0: Sì.
1: Quale,
0: che cosa,
1: quale
0: gli patologia
1: tirare fuori per uscire d'impaccio,
0: se non la prosopagnosia, ecco. Tutto a posto, amen.
3: Con questa guidi verso casa, con loro ti tieni aggiornato.
4: Libri, canzoni.
5: No, scusa, che stai facendo, Doris?
4: Mobili,
5: che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
4: Mobili, bentornata.
5: Pensavi che ti saresti poi liberata di me. Era un arrivederci.
4: Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
5: Dai, ok.
4: Pronti?
5: Vai.
3: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: In esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Capital.

0: Su Radio Capital 12:35, ci eravamo lasciati venerdì a Fattore C con il fattore telenovela, una telenovela che stava vedendo proprio i suoi albori, era proprio, capito, l'inizio di una storia che sarebbe diventata praticamente una storia per tutti i giornali.
1: Sai che in realtà non ha cominciato come una soap, che di solito inizia in maniera cauta, lentamente. È stata più un'esplosione.
0: Sì.
1: E, mi sono chiesta, facendo un po' di rassegna stampa sulla diatriba Trump-Meloni, a che punto, fino a che limite possano arrivare i giornali.
0: Sì. No, vabbè, ce ne sono alcuni che non...
1: Ce ne sono alcuni che non citeremo, che non si era mai visto, nel senso che io non credo che nella storia sia mai stato dato del coglione a un presidente degli Stati Uniti titolandolo a piena pagina a carattere cubitale. Non so neanche...
0: Credo di no, però...
1: Cioè, siamo oltre, diciamo, tutti i limiti, siamo dentro a una soap opera e non dentro a quella che dovrebbe essere il commento a delle figure istituzionali e soprattutto dei rapporti internazionali, che non è che siano importanti, sono importantissimi.
0: Sì.
1: Ecco,
0: c'è da dire che sono
1: rapporti,
0: soprattutto importantissimi quando hai a che fare con uno che non sta benissimo.
1: Sì, questo
0: fondamentalmente non è centratissimo.
1: Ogni 2-3 settimane riesce fuori l'intervista a Mary L. Trump, la famosa cugina,
0: la cugina di
1: Trump, che chiunque la intervisti ripete sempre le stesse cose.
0: Non c'è bisogno neanche che lo ripeta, perché si vede proprio a occhio nudo, proprio anche se sta fermo e non parla, però lo dici.
1: Però è come se intervistare una parente, anche se non lo vede da tempo, anche se non è in buoni rapporti, comunque lo conosce fin da bambino, sembra di rafforzare la tesi.

0: per cui certo, il presidente non sia proprio nel pieno delle sue facoltà. Detto questo, ci si è chiesto come mai ci sia stata questa rottura così violenta dopo tempo, così anche a ciel sereno, secondo la Meloni, che non se l'aspettava, e alla fine l'indiziato è il dito indice puntato su Trump.
1: Attenzione.
0: Nel senso che ovviamente sono andati a rivedere tutte le immagini dell'incontro e a un
1: c'è
0: certo
1: il VAR
0: punto,
1: in campo, c'è il VAR in campo.
0: E a un certo
1: la
0: punto,
1: VAR o il VAR? La VAR forse si dice.
0: Il VAR.
1: Vabbè, quello che è.
0: La moviola, diciamo.
1: Sì, brava.
0: E col dito indice a un certo punto gli dice delle cose, sì, tanto che infatti tutti i maga dei social gli danno la maestrina, saputella, perché con questo dito gli dice qualcosa. Allora Mary, io ho pensato a te, so che noi riportiamo un po' a noi stesse anche i grandi eventi internazionali, però c'è un'altra persona sola che conosco oltre a Giorgia Meloni che agita questo dito indice spesso e volentieri quando spiega le cose. Spiegaci Mary, quando voi gente da dito indice lo fate, cosa significa?
1: Allora, a parte il fatto che non so quante fotografie mi sono state fatte ovviamente di nascosto per dimostrarmi questa cosa di cui io non mi rendo conto, cioè questa roba qui del dito che fa in questo momento, ma anche parlando di ma quella roba tipo quel taglio di capelli, io agito il dito indice così ad minchiam, a volte non è come le persone che magari appunto gesticolano tanto, io invece di gesticolare con entrambe le mani, con le braccia, perché con le braccia eccetera, anche perché mi fa fatica, tira su un dito solo ha una certa anche imposizione, capito? Cioè si impone da solo.
0: Ah, quindi
1: è il carattere che sì, mi basta solo un dito. Perché devo fare tutto? Invece se ti agiti tutto, la gente non ti prende sul serio.
0: Quindi è massimo risultato col minimo sforzo.
1: More is less.
0: Ah, ho capito.
1: Come diceva un nostro amministratore delegato. Allora, less is more, scusami. Less is more, come diceva il nostro amministratore delegato tantissimo tempo fa. Less is more, nel senso che te pagava anche poco e quindi andava bene così.
0: Gentilmente Melly, se puoi fare una telefonata lì ai piani alti,
1: certo,
0: e spiegare che questo dito così sì, non significa nulla, è un po' un less is more del gesticolare,
1: sì,
0: magari ricuciamo la faccenda, anche se
1: sì,
0: sembra che
1: già si sa,
0: Giorgia Meloni abbia avuto un'impennata sui social grazie a questa diatriba. 100.000
1: certo,
0: nuovi follower.
1: Certo, perché il ditino. E comunque ti ricordo che io e Giorgia siamo entrambe Capricorno ascendente Leone.
0: Sì, non puoi parlare a lungo di Giorgia Meloni, se no ti scrivono Mary che tu sei di sinistra, Mary, non puoi parlare di Giorgia Meloni.
1: No, a volte mi scrivono anche che sono di destra, adesso aspetta, sono una protetta da qualche santo della Magna Grecia.
0: Ah, ottimo.
1: Ed è grazie Marco, perché credo che sia una delle poche cose che mi sono mai state dette.
0: Ti posso dire Marco che Marco ti ringraziamo,
1: Marco,
0: tanto
1: se
0: Marco
1: sai
0: per
1: chi
0: aver auspicato questo.
1: Esatto.
0: Senti,
1: se sai chi fammelo sapere.
0: Mary,
1: dica.
0: C'è un'altra cosa che volevo dire. Ah sì, Mary L. Trump è la nipote, non la cugina. Tra l'altro ho un titolo qua sotto gigantesco, mio zio Donald, ho detto cugina, ma vabbè. Comunque sempre lei.
1: Sai.

0: Che vita meravigliosa Diodato qui su Radio Capital, dice Francesca. Anche io Capricorno, anche lei è nata il 2 gennaio come me, ascendente Leone, ma nient'altro in comune con la Meloni. Francesca, manco io francamente, cioè, non credo, almeno poi non lo so, parte forse la sfiga del periodo, ma quella è un'altra questione. Allora, tecnicamente il dito indice, quando si usa
1: carico, ecco, si chiama carico,
0: esatto,
1: sì.
0: È un dito ammonitore. Però
1: sì,
0: io lo uso sempre, cioè non è che ammonisco con

0: udito, è proprio una roba
1: tipo direttore d'orchestra,
0: sì,
1: con la
0: vabbè,
1: sua battuta.
0: Insomma, tanto per ecco, dito che parte. No,
2: che sei del Capricorno.
0: No, no, ferma e riparti di nuovo perché non si è capito niente. Vai.
2: Ma sarà forse perché sei del Capricorno e la Meloni è del Capricorno e anche mia madre che è del Capricorno con quel ditino indice. Mannaggia la miseria, che vivette che siete. Alberto dalla provincia di Rimini, un bacio.
1: Scusa Mary, sta succedendo qualcosa che qui in questa emittente si parla di astri oggi?
0: No, si parla di astri.
1: Così en passant?
0: Si parla di gente brutta più che altro, Alfredo.
3: Buongiorno Mary, anche io come te e come Giorgia Meloni sono Capricorno ascendente Leone.
1: Vedi?
3: Però da quello che capisco rispetto a voi, sarà anche perché ho qualche anno in più, l'età mi sta portando pazienza e saggezza, sono meno incazzoso. Si può dire incazzoso?
0: Certo.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Alfreda, ma se tu sapessi come capisco questa cosa che hai appena detto.
1: Anche perché anche tu sei Capricorno ascendente Leone.
0: Sì, ma è che no, soprattutto che ho abbracciato tantissimo, e non lo dico per dire.
1: La saggezza, Mary?
0: Saggezza no. Ma comunque sia la tranquillità, perché ci sono, sarebbero stati altri periodi della vita che a quest'ora mettevo a fuoco, ferro a fuoco qualunque cosa, no? Che mi circondasse. Invece adesso no, perché poi con calma e con serenità, cioè con gli anni, un po' perché ne vedi sempre di più, ma quello succede a tutti, non ai Capricorno, un po' a tutti, un po' perché ne vedi tante, un po' perché o te dai una calmata o te sale la pressione e rischi di brutto, quindi a quel punto cioè ti devi dare una calmata, e poi perché le cose, capisci anche che le cose per cui ti devi arrabbiare seriamente sono non tantissime come quando eri giovane, e questo succede perché ovviamente poi la vita ti passa, e molto spesso passa e finisce, ed è di fronte a te che finisce. Non so se sono stata chiara nel...
1: Molto chiara, molto saggia.
0: Nell'argomentare.
1: Mary molto pragmatica, molto anziana.
0: Ti ringrazio, molto anziana dentro, sì.
1: Volevo cogliere l'occasione per leggere il messaggio di Giuliana,
0: sì,
1: arrivato al 342-342-2190, che
0: sì,
1: scrive: carissime.
0: Carissime.
1: Lo scorso lunedì,
0: sì,
1: vi salutavo dall'assolata palestra della sua crociera. Ricordi,
0: sì,
1: Mary?
0: Me la ricordo.
1: Oggi vi omaggio dalla tristissima,
0: no,
1: scrivania dell'ufficio illuminato a LED. Nella vita tutto è fluttuante. Fortuna che ci siete voi, poi dice, vabbè. Giuliana, dai,
0: è tutto fluttuante, è vero, è tutto fluttuante. Un attimo sei qui, un attimo non ci sei, eh? Un attimo vai in vacanza e un attimo non te fanno tornare. Un attimo vai a lavorare e un attimo non te fanno più tornare a casa dal lavoro.

0: mi dicono che sono protetta da uno della Magna Grecia, quindi non posso dire che questa è una delle canzoni più belle del mondo mondiale. Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. Posso farlo.
1: Un giorno possiamo fare una puntata solo su tutte quelle che ci hanno detto in quest'anno.
0: Guarda, tra raccomandazioni e varie, cioè.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus Tazzle.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Le notizie delle 13. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Andy Burnham si candida ufficialmente alla successione di Keir Starmer. Il premier britannico stamattina si è dimesso. Il favorito per prendere il suo posto anche alla guida del partito laburista è proprio l'ex sindaco di Manchester, appena eletto deputato in un'elezione suppletiva. Senza avversari, Burnham potrebbe arrivare a Downing Street già a metà luglio, ha ammesso Starmer. Il leader di estrema destra Farage invece chiede elezioni anticipate. Giugno caldissimo in tutta Europa, attese temperature sopra i 40 gradi. Elisa Matta.
11: La cupola di calore causata dall'anticiclone africano durerà almeno fino ai primi giorni di luglio, con temperature più alte di 15 gradi rispetto alle medie stagionali. In Spagna sono attese temperature massime fino a 45 gradi, mentre in Italia Firenze, Milano, Perugia, Bolzano, Torino e Bologna avranno il bollino rosso. Caldo estremo anche in Inghilterra e Germania, ma è soprattutto la Francia che corre ai ripari. Vietata la vendita di alcolici nelle zone rosse per evitare disidratazione e colpi di calore. Ieri 13 persone sono annegate facendo il bagno in aree dove è vietato e pericoloso, come laghi e torrenti, per cercare sollievo dal caldo.
10: Un caso di amore genitoriale malato, si è voluto aiutare i figli nel modo sbagliato. Il procuratore di Sulmona, D'Angelo, parla così in conferenza stampa dopo il ritrovamento delle due sorelle scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. La 16enne e la 12enne erano a Formia, in provincia di Latina, a casa di una parente 80enne. La svolta alle indagini è arrivata da una videochiamata della madre delle ragazze. La donna, con il suo compagno e il nonno delle due ragazze, è in carcere con l'accusa di sequestro di persona. Le sorelle ora sono in una struttura protetta. A Roma si sceglie il successore di Gravina, in corso le elezioni per la guida della Federcalcio, favorito l'ex presidente del CONI Malagò, candidato anche Giancarlo Abete, già capo della FGC tra il 2007 e il 2008.

0: 14. Prossima edizione di Capital News alle 14.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.

Wild World, Cat Stevens su Radio Capital, 13:07. Quello che state ascoltando è Fattore C con Flavio Cercato e con Mary Cacciola. Questo programmino che si occupa di vari argomenti, di varie facezie, ma anche di cose estremamente importanti.

0: tra l'altro questo programmino che presto prenderà un logopedista che ci aiuterà a me a ritrovare la R, e a te che cos'è quando ti cespiti?
1: A me mi dovete vietare le mandorle, solo che dopo non ho tempo di mangiare, devo andare a fare fisioterapia, la ginnastica.
0: Mary, avevamo già affrontato questo argomento.
1: Lo so, è l'unica cosa che riesco a mangiare, però che devo fare?
0: È anche l'unica cosa con cui ti strozzi, ma d'altronde sì. Io avendo ingerito un moscerino in onda e avendoci quasi lasciato le penne la scorsa settimana, posso solo che starmi zitta.
1: Se vi siete persi la puntata di venerdì, peggio per voi, amici.
0: Secondo me c'è qualcun altro che avrebbe dovuto stare zitto.
1: Sì.
0: Visto il casino che è successo dopo, stiamo parlando di Michele Mari, che è un scrittore, importante scrittore italiano.
1: Mai tanto famoso come in questo periodo.
0: Ma perché se tu sei comunque uno scrittore impegnato, di quelli della cultura, quella elevata, dov'è? Poi dopo hai più una nicchia, cioè diciamo che i numeri grandi in Italia li fanno i romanzi più pop.
1: Sì.
0: Di solito, poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola.
1: I romanzi più pop di solito non partecipano al premio Strega.
0: No. Ma infatti Michele Mari è tra i candidati al premio Strega, e sai che i candidati al premio Strega stanno tanto tanto tanto insieme.
1: Ma che bellezza.
0: Vanno in giro per le varie tappe del tour del premio Strega, stanno tutti insieme nel pulmino, li trasportano di qua e di là, si chiacchiera, si richiacchiera, si chiacchiera ancora.
1: Certo.
0: E cosa è
1: diventa
0: successo?
1: Una cumpa praticamente, la cumpa dello Strega.
0: Ne hanno parlato tutti i giornali, perché Michele Mari si sarebbe lasciato andare a dei commenti su Michela Murgia, dei commenti che non sono piaciuti a Teresa Ciabatti, altra scrittrice importante italiana che era sul pulmino, e c'è stato un alterco tra i due, ovviamente tanti presenti, la cosa è uscita fuori e le dichiarazioni di Mari sono state tacciate appunto di sessismo, sono state molto spiacevoli, nel senso che di una persona che non c'è più, se queste sono state le parole, il carattere di Michela Murgia così intransigente lo era perché fisicamente non era una bella donna. Ecco.
1: Quindi cosa per questo che lo sono anch'io.
0: Esatto, con gli atteggiamenti aggressivi.
1: Giustissimo.
0: Ma che dici? Body shaming.
1: Poi dico la mia. Non peraltro, poi
0: con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare ad altri la sua bruttezza, sono i virgolettati che abbiamo trovato sui giornali. Ovviamente la Ciabatti è insorta, non solo come scrittrice, non solo come donna, non solo come presente, ma anche in quanto amica di lungo corso di Michela Murgia. Infatti il virgolettato: alle tue considerazioni sono inaccettabili, queste parole mi fanno molto male. Da lì
1: è partita tutta la questione. Però non lo ha detto pubblicamente, lo ha detto in una conversazione che è stata resa pubblica, come se il problema poi fosse quello.
0: Sì.
1: Al di là del fatto che è veramente di cattivo gusto fare delle affermazioni su una persona che non c'è più, ma a prescindere da questo,
0: va anche detto che Michele Mari guidava la sestina dei candidati allo Strega in quel momento, quindi ci sono anche fazioni.
1: Ha già vinto il premio Strega Giovani a fine maggio, quindi insomma in generale volevo fare proprio una chiosa su questo argomento, perché proprio la scorsa settimana mi sono ritrovata a cercare di convincere due persone di sesso maschile, ovviamente, che non era il caso di scherzare in un certo modo o di toccare in un certo modo una bellissima donna, perché comunque, anche se lei sorrideva e tutto il resto, probabilmente altra gente avrebbe pensato di poterlo fare, e soprattutto lei non parlava, perché magari la questione è: ma allora non si può scherzare, ma è così, ma noi siamo amici.
0: Non ho capito, Mary, di che cosa stiamo parlando? Di mani che palpano di qua e di là?
1: Mani che palpano senza un secondo fine, ma mani che palpano, oppure espressioni che escono fuori che sono comunque infelici e non c'è niente da fare. E posso dire che sia uno scrittore, che sia un premio Nobel, che sia un operaio o una persona completamente ignorante che non ha mai visto la scuola in vita sua, che tanto non serve, a volte non serve in queste cose, non c'è niente da fare. C'è un problema di cultura patriarcale, e mi dispiace dire questa parola che sta sulle palle a tutti, che è non glielo sradichi.
0: Allora,
1: e lo trovi a tutti i livelli.
0: Sì, è giusta la faccenda, nel senso che il problema di Michele Mari è quello per cui si dice di solito le persone di cultura, no? Si dice che tutto questo sia un retaggio legato alla non formazione, all'ignoranza, bla bla. In realtà non è così.
1: Non è così, questo è bravissimo. Perché non ho la tua sintesi? Che non hai mai. È la prima volta che ce l'hai ed è stata perfetta.
0: Franco Russo mi ha detto

0: Sensation in Excess su Radio Capital. Vabbè, allora, pare che chi ci ha preceduto? I due cialtronazzi, Benny e Meloccaro.
1: Benny e Stefano, nostri amici, certo.
0: Certo, sono nostri amici, però sono cialtronazzi. Hanno detto, vabbè, ma tutti dicono delle cose in privato. Certo, per carità. Ma infatti è una questione... Non è la questione del dirlo in privato o del dirlo in pubblico. Il problema è proprio una questione di mentalità. Perché se una donna si arrabbia è perché deve in qualche modo rivalersi della sua presunta bellezza, bruttezza o che so io. Cioè, è già il paradigma fa non tiene da nessuna parte, insomma.
1: Che non ti fosse piaciuto, Mary, avevamo intuito. Come dire, aggiungo che non piace ovviamente neanche a me, ma è abbastanza generica come affermazione. Poi bisogna vedere il contesto in cui se ne parlava, perché magari si parlava anche dei libri che uno ha scritto, nel senso che il libro che è candidato al premio Strega di Mary si intitola I convitati di pietra e parla di 30 compagni di classe di un liceo milanese che nel 75 fanno un patto. Ogni anno ciascuno versa una somma in una cassa comune.
0: Okay.
1: Chi vivrà più a lungo beneficerà del montepremi. Come non averci pensato noi per Fattore C. Allora, nel caso in cui si parlasse di questa difficoltà, che è un tema che anche ricorre nei libri di Mary, di crescere, poi superare quella che è l'infanzia, quello che tu ti sei creduto durante l'infanzia, che hai pensato, eccetera, eccetera, chissà. Però siccome never complain, never explain è la via scelta dallo scrittore, quindi di non commentare, di non spiegare, no.

0: Non lo sapremo mai, Mary.
1: Non lo sapremo mai. Comunque c'è da dire che è uscita anche oggi la notizia, ovviamente non rischia nulla per quel che riguarda il pelo
0: strega.
1: Allora,
0: se ne è parlato tanto durante il fine settimana, perché dicevano bisognerà escluderlo dal premio
1: me
0: strega.
1: È una fisseria,
0: poi
1: questo.
0: Il premio ha dichiarato che non lo avrebbero escluso, ma non perché l'hanno messa ai voti, hanno deciso di non escluderlo, semplicemente perché il regolamento non prevede una cosa del genere.
1: Ma certo, ma la questione

0: Riesce. Poco fa è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che diceva, eccolo là, senza lei, vabbè, insomma, lei aveva fatto causa e aveva il suo avvocato che ogni volta che usciva dallo studio le metteva il braccio attorno alla vita da dietro e mi abbracciava. E dopo un po' gli ho detto, beh, non sono tua moglie, cioè della serie, che vuoi? Perché si prendono dei lussi e se per caso tu glielo fai notare, e dice, vabbè, ma siamo amici, oppure, perché che ho fatto mai? Non è che ho fatto mai, è che hai fatto. Cioè, se ci si fermasse un attimo prima, se queste cose, io non dico per esempio a uno che c'ha la pancia, madonna quanto sei panzone, sei arrabbiato perché sei un panzone, per esempio.
1: Mary!
0: Che ne... Oh. Oppure sei arrabbiato perché sei brufoloso. Se sei arrabbiato, sei arrabbiato, se non sei arrabbiato, non sei arrabbiato.
2: Sei cattivo perché sei basso.
0: Esatto, brava, brava, bravissima, esatto. Io cioè, non lo faccio, non lo faccio mai.
1: Ce l'hai con me perché sono capellona e tu li hai persi tutti.
0: Brava, esatto. Sono incazzosa perché...
1: Possiamo andare avanti così in eterno. No.

0: Intermezzo bianco, Max Gazzè su Radio Capital, già detto miliardi di volte, una delle cose più belle di questo periodo. Ma a proposito del fatevi una cultura.
1: Ci sono gli esami di maturità, andati gli iscritti, adesso cominciano gli orali.
0: Domani cominciano gli orali, sì.
1: E c'è già il primo bocciato della maturità 2026, uno studente di La Spezia che è stato beccato col telefonino. Allora, siccome la regola vale per tutti ed è la prima che ti instillano nella mente gli insegnanti durante l'anno, perché c'è questo automatismo di tenersi il telefonino dappertutto come prolungamento del braccio, senza il cellulare sono insicuro, sul cellulare si cerca qualsiasi cosa. Sto parlando anche di me, non solo dei ragazzi che devono fare la maturità. Bisogna proprio capire che il telefonino in classe non può entrarci. Lui è stato beccato e è stato bocciato. Non c'è possibilità di appello.
0: Ma poi all'esame, voglio dire, c'è più di quello che...
1: Non c'è un secondo grado di giudizio, neanche il terzo. Vi beccano col telefonino, siete fuori. E la seconda curiosità che riguarda la maturità è che uno studente di un liceo musicale di Latina, dopo aver fatto la sua prova, ha scritto... ha scritto a tutti, anche al ministro dell'istruzione: provveditorato, c'è qualcosa che non ha funzionato. Che cosa? È che la traccia proposta ai candidati di questo liceo musicale aveva degli errori, cioè quando loro forniscono uno spartito e una traccia MP3, quando si sono messi ad ascoltare la traccia MP3 lui e un altro compagno, si sono resi conto che lo spartito aveva una serie di errori. 5-6 gli sembrava mentre sostenevano la prova. Tornato a casa, ha acchiappato lo spartito, quello giusto, ha cominciato a controllare e ha detto: ma là ce n'erano almeno 20 di errori.
0: Era fatta apposta. Era fatta apposta perché te la devi. Te la

0: La devi sudare la maturità, non è che io ti do le tracce per bene,
1: dici,
0: capito?
1: Dici che il Ministero dell'Istruzione risponderà: bravi!
0: Bravi!
1: Avete indovinato?
0: Sicuramente.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
3: Alla voce Michael Jackson.
2: Chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
3: Alla batteria Mick Fleetwood.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Strada facendo.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Capital. Solo bella.

0: Queen Bicycle Race su Radio Capital, le 13:34 minuti. Se aspetta un attimo, perché se no non sento niente. Non si sa come si è svitato il pirullino della cuffia col pirullone della cuffia. I due pirullini si sono svitati, non sentivo più niente. Eh?
1: Ti
0: ringrazio.
2: Ma poi sono cose spiacevoli quando il pirulino e il pirulone
0: non si trovano, lascia perdere. 13:35 minuti, molto bene. Fattore C, Radio Capital. Allora, dopo che vi siete fatti una cultura, a un certo punto qualcuno un lavoro magari lo trova.
2: Ah sì, qualcuno lo trova.
0: Qualcuno ce l'ha per una questione proprio di discendenza.
2: Ereditario, dici?
0: Ereditario.
2: Come l'erede al trono, re Carlo, che finalmente dopo anni di attesa è diventato re?
0: Esattamente.
2: Allora, mi piace molto questa cosa che re Carlo la settimana prossima renderà pubblici i propri redditi, sì, e ai suoi sudditi.
0: Sì.
2: Cioè, vi dico tutto, ma non solo quello che guadagna dal punto di vista del suo ruolo istituzionale, ma anche tutto quello che fa con tutte le sue fonti di reddito.
0: Giusto.
2: Perché hanno anche degli introiti personali.
0: Certo.
2: I sovrani, e fanno anche degli investimenti.
0: Certo.
2: Hanno anche dei profitti azionari, tutto, lui vuota il sacco. Magari ha investito anche bene e uno prende ispirazione dal re. Com'è che ha investito Carlo nell'oro? Anche noi, allora.
0: Secondo me molto su cose, ecco, lui sai che da, veramente da tempo immemore comunque sia
2: solidale?
0: Assolutamente.
2: Secondo me ha investito anche sull'argento nel momento in cui ha avuto quell'impennata. Sai, qualche mese fa l'argento valeva un tubo, poi all'improvviso nel giro di pochissime ore
0: ha cominciato
2: a salire.
0: Pensa, me lo diceva il mio consulente fiscale.
2: Penso sia anche il mio, perché lo diceva anche a me, e tutte e due non l'abbiamo fatto ovviamente, Mary.
0: Che siamo due cretini. No, siamo arrivate dopo.
2: Per rimanere fedeli,
0: certo,
2: a quel principio,
0: sì,
2: di far passare tutto quello che entra attraverso il buco sulle nostre,
0: sì,
2: mani.
0: Sì, certamente. Belle
2: fino
0: cince,
2: alla fine,
0: però.
2: Mary, così,
0: via.
2: Fino
0: tutto,
2: alla fine.
0: Tutto. E no, non... però questa cosa, questa operazione che teoricamente potrebbe riavvicinare la popolazione al re,
2: lui le fa spesso di queste mosse, cerca di ragionare su come fare per farsi amare dai sudditi, anche perché subentrare a ella fu Elisabetta II non è stato facile, e la monarchia ha anche avuto dei problemucci dopo la dipartita della sovrana, ecco. Quindi lui cerca di fare
0: pure prima della dipartita della sovrana,
2: sì, però con la dipartita della sovrana per lungo tempo
0: tutto
2: è sembrato
0: andato a gamba all'aria.
2: Forse sembra ancora che non si riesca più a far quadrare le cose.
0: No, signora mia. Lo so.
2: Però non è la prima volta che Re Carlo fa una mossa in direzione della trasparenza, perché lui vuole stare al passo coi tempi. E quindi dice: al passo coi tempi, uno dica che è sti sovrani che non si sa quello che fanno. In Italia, io non credo sarebbe una buona mossa.
0: No.
2: Sarebbe cosa buona e giusta, ma quando si parla di soldi.
0: È volgare.
2: Gli inglesi sono diversi da noi. Gli inglesi dicono: ecco, ha guadagnato questo, vediamo come ha investito, però stanno lì.
0: Lo so,
2: soldi nostri.
0: Lo so, perché magari quello prende più di te.

0: Daniele su Radio Capital, dice Riccardo, che peraltro dall'Inghilterra ci scrive, credo proprio da Londra. Però il re è un personaggio pubblico e noi che abitiamo in UK paghiamo le tasse che sono usate per la famiglia reale.
1: Beh,
0: quindi visto che si diceva.
1: C'è la famosa diatriba italiana per cui i nostri politici sarebbero dei nostri dipendenti.
0: Sì, lo so.
1: Fatto che cavalcò molto Bettagrillo all'epoca quando affermò i 5 Stelle, ma che comunque è una cosa comunemente poi, risaputa.
0: Vabbè. Ma a proposito di quanto guadagna, ma facciamoci gli affari di altre persone che devono guadagnare.
1: Guarda,
0: che guadagnano.
1: È uscito un bell'articolino sul Corriere che ci rallegra segnalandoci quanto guadagnano i tennisti al minuto.
0: Non tutti.
1: Devi sapere che Jannik Sinner era in pole position, l'avresti mai detto, Mary?
0: No.
1: Al primo posto
0: 10 spot in una partita, 10 spot ogni 10 minuti, credo.
1: Ogni 60 secondi di gioco, sì, un minuto, guadagna 1403 euro. Seguito da Alcaraz che ne guadagna 1320 al minuto e poi dopo si va avanti così a scendere. E effettivamente quando si dice quello guadagna troppo, quello è, dipende sempre da che cosa stai facendo e da quanto fai guadagnare gli altri, perché se il tuo lavoro permette agli altri di guadagnare cifre astronomiche è del tutto evidente che anche il tuo stipendio di conseguenza sarà astronomico.
0: E comunque il tennis non aveva questi, tennis femminile neanche, a questi prezzi, diciamo così, insomma è una roba abbastanza recente, un tempo erano solamente per il calcio.
1: Dunque Mary, siccome ci manca pochissimo ai saluti, dovremmo decidere, vogliamo interloquire sul perché Keir Starmer si sia dimesso, sul ruolo del suo successore che sarebbe Andy Burnham, che ha appena vinto quindi le elezioni nel suo piccolo distretto e quindi è diventato se no possiamo,
0: sì?
1: Mi stai guardando con lo sguardo della mucca quando passa il treno, oppure
0: no.
1: Vogliamo interrogarci sempre dall'Inghilterra, anzi dalla Scozia, sulla 109enne Jessie Gallan, che rilasciando un'intervista ha detto: io ce l'ho il segreto.

0: Another Star, Stevie Wonder, che meraviglia di canzone per concludere questo programma, che però lesto lesto tornerà anche domani qui su Radio Capital.
1: Speriamo, Mary.
0: Con Fattore C, con Marta Buffelli, con Lindo Vena, Franco Russo.
1: No, l'ho detto così semplicemente perché oggi America diciamo Store. Che il tragitto è stato rocambolesco e rocambolesco è non volerlo insultare il mio tragitto.
0: No, per carità. Bene, forse torniamo domani alle 12.
1: Esatto.
0: Beh, è brutto, ti posso dire, è brutto fare così, è brutto, ma brutto, brutto, brutto.
1: Ciao Mary Cacciola di Radio Capital.
0: Di Radio Pulsettona.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Ancora un'accusa di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer, è la terza volta in carriera per il 41enne marciatore. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha iniziato un procedimento contro il bolzanino, risultato positivo all'EPO nei controlli post gara ai campionati tedeschi sulla distanza di maratona, dove lo scorso 27 aprile aveva stabilito il record italiano a Francoforte. Un operaio di 62 anni è morto in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni è caduto nel vuoto in un cantiere edile dove era in corso l'abbattimento di un edificio. Potrebbe aver avuto un infarto. Stanno bene le due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Per il caso, 3 persone sono finite in carcere. Antonio Cristiano.
6: Sono la madre di Alicia e Sara, il suo compagno e il nonno delle ragazzine. La donna è a Teramo e i due uomini a Sulmona, accusati di sequestro di persona aggravato. Indagata la parente 80enne della donna, proprietaria dell'appartamento in cui sono state ritrovate la 16enne e la 12enne. Secondo gli investigatori, le due sorelle sono state portate lì subito dopo la loro scomparsa. Comparsa dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila 2 settimane fa. Decisive per il ritrovamento una testimonianza di un parente interrogato nella notte e spaventato da possibili ripercussioni, ma anche, spiega la procura di Sulmona, una videochiamata della madre. Alicia e Sara sono ora in una struttura protetta.
5: In Spagna l'ex braccio destro del premier Sanchez è stato condannato a 24 anni per il caso Mascherine. L'ex ministro dei trasporti, ex numero 3 del Partito Socialista, José Luis Ábalos, è colpevole di associazione delinquente, corruzione, malversazione, traffico di influenze. Siamo allo sport, ai mondiali di calcio, è il giorno di Argentina-Austria, calcio d'inizio alle 19, poi Francia-Iraq alle 23, nella notte Norvegia-Senegal, Giordania-Algeria. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Quest'estate vieni in Romagna.

0: tantissimi eventi? Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Britney Spears De Gennaro ha scelto questa canzone?
1: Beh, assolutamente, Kylie Minogue, ragazzi, viva Kylie Minogue, qui siamo per la riqualificazione, rivalutazione del personaggio di Kylie Minogue, sì. Questa era Spin Around dal 2000, ma sai perché, Mixo? Perché ho appena finito di vedere su Netflix una serie TV su Kylie Minogue, sulla storia di Kylie Minogue.
0: Addirittura,
1: in più puntate.
0: Meritava una storia...
1: Altro che se la meritava, perché la povera Kylie Minogue è una che ne ha vissuti di tutti i colori, cioè, a un certo punto australiana, che va a Londra, nessuno la conosce, piccolina, poi anche fisicamente difficile da essere, diciamo, da imporsi sul mercato, comincia a farla, incrocia questi produttori che si chiamano Stock, Aitken e Waterman, che ne fanno una star, poi si innamora di Michael Hutchins degli INXS,
0: già, è vero,
1: con cui forma una coppia, poi questo muore, cioè è una roba tremenda. Dopodiché, poi, tra l'altro, Top of the World con la canzone famosa. Quindi diventa la più, non solo, ma diventa talmente famosa, e questa è una parte molto interessante del telefilm, insomma, della serie TV, che era talmente famosa da essere additata come il male assoluto. Cioè, io mi ricordo benissimo, in un dotto consesso di DJ di tutta Europa a Londra, in cui facevo parte, alla fine il relatore diceva: e mi raccomando, ragazzi, non suonate mai Kylie Minogue.
0: No,
1: era come,
0: vabbè,
1: se fosse
0: poverina, dai, poveretta. Peste, neanche fosse Vannacci.
1: Dopodiché vende un sacco di, poi viene, diciamo, abbracciata

0: Nick Cave, che sì, invece sì, con questa amicizia
1: l'ha sdoganata proprio, eh?
0: Totalmente sdoganata. E poi si ammala, poveretta, c'è un tumore. No, è una storia veramente molto interessante. Ho pensato di riproporla in apertura di Cap.

0: Nexo e Luca De Gennaro.
1: Ride on baby, eccoci qua, sono le 14:08, si inizia una nuova settimana con grande sprint, come no, con sto caldo. Lunedì 22 giugno 2026, sono le 14:09, appunto con voi ci sono Luca De Gennaro dagli studi di Milano, tornato alla base, e io che invece che sono Mixo dagli studi di Roma. Con noi c'è Alex Paletta in regia, Jennifer Engelman, per questa settimana Stefania si occuperà del TG0, quindi insomma ci ha snobbati per un po', ma abbiamo la fortuna di avere Giulia Pesola che sta con noi l'intera settimana. Molto bella la ragazza. Ciao.
2: Allora, abbiamo vissuto un weekend di festival in tutti i posti d'Italia. Qui il nostro ascoltatore Luigi ci manda delle bellissime foto della rotonda di Taranto, dove si è concluso ieri sera con un trionfale concerto degli Swed, il Medimex, Swed e Slowdive. La sera prima ci siamo visti Pet Shop Boys, insomma sono stati giorni molto intensi, molto belli del Medimex, che tra l'altro oggi con un comunicato stampa ha già annunciato le date dell'anno prossimo, che saranno dal 15 al 19 giugno per la cronaca.
1: Che
2: tra l'altro, l'altro ieri ho incontrato e brevemente chiacchierato con il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, che giustamente, come un rappresentante delle istituzioni, è andato al Medimex, è andato a vedere dove vengono spesi, come dire, i soldi pubblici,
1: certo,
2: investiti in cultura, perché la cultura, con la cultura si mangia.
1: Ma
2: per
1: certo
2: cui è giusto che sia così. Grande, lo salutiamo. E poi c'è stata la prima estate, primo weekend a Lido di Camaiore, anche lì con grandi concerti di Jack White, di Richard Ashcroft, eccetera. E ieri c'è stato il festivalino, quello di Rick Rubin,
3: pochi eletti. È clandestino?
2: Perché Rick Rubin, una volta ogni due anni, organizza in Toscana un festival per pochi eletti.
3: Va bene, sempre più così.
2: Tutti vestiti di lino, di lino bianco, al caso della Toscana. Ieri c'erano tipo, chi è che c'era? Ian Tiersen, c'era Devendra Banhart, c'era La Nigna, c'era tutte, e poi naturalmente Lorenzo Giovanotti, che è amico di Rick Rubin, tutti lì che suonano, per pochi intimi con la tartina vegana. Queste cose
1: è bello, però particolare. Beh, certo.
2: si chiama Festival del Sole perché è il giorno del plenilunio, del solstizio. Non bisogna dirlo troppo in giro che facciamo questo festival, perché
3: è neanche pochi. Questo programma.
2: Ok.
3: 342-342-2190 se volete comunicare con noi.
2: E soprattutto 342-342-2190 per votare per Battle of the Bands, che oggi viene a contrapporsi, ragazzi, scontro tra titani. Nirvana contro Guns N' Roses, la battaglia delle band. Chi scegliete? Il grande rock alternativo o il grande rock classico degli inizi degli anni 90?
1: Dai.
2: Pronti? Votate, via!

0: Come si guarda in Nirvana da Nevermind del 91 e poi invece sui Child of Mine, grande classico dei Guns N' Roses, da Appetite for Destruction dell'87. E sai che diversi ascoltatori ci hanno scritto al 342-342-2190 per dirci che erano anche loro, come io e te, insieme al concerto di Guns N' Roses a Torino nell'estate del 92, ti ricordi?
1: Sì, grande ma io concerto. Anche l'opportunità molto bella di fare una diretta radiofonica prima che i Guns N' Roses si esibissero in qualsiasi concerto italiano, dall'Hippodrome de Vincennes di Paris. Stavamo a Radio 2 all'epoca e fu un concerto seguito da più di un milione di persone. Fu veramente un record assoluto, con Axl Rose, che adesso se la scorda di cantarla così perché non ce la fa più proprio.
0: Però quella di Torino fu divertente perché insomma era il primo concerto di Guns N' Roses, in Italia. Credo che sia rimasto l'unico
1: storia.
0: Poi quando si sono riformati hanno suonato un sacco di volte,
1: per carità, diciamo,
0: di quel periodo,
1: sì.
0: E poi io ero appena arrivato da Roma, dormivo a casa di Mixo, ero ospite a casa di Mixo e stanchissimo, perché pure la sera prima avevo suonato dopo un concerto di Jimmy Cliff, cioè una roba che era finita alle 5 del mattino, non avevo dormito niente.
1: Invece?
0: E quando alla fine del concerto ho detto Mixo, ok dai, adesso andiamo a casa tua a dormire, e tu mi hai detto ma io veramente devo andare a mettere i dischi al Big Club, eccetera.
1: No, era lo studio 2.
0: Sì. Perché ho detto vabbè, ok, e sono stato lì in console mezzo addormentato fino alle 5 del mattino,
1: esatto,
0: con Mixo che mettevi i dischi.
1: Si
0: però
1: poteva
0: che bello
1: fare.
0: Sì, da giovane
1: si poteva
0: fare.
1: Ricordo più
0: 92,
1: figurati, facevamo quelle cose lì.
0: Allora, votate per Nirvana o Guns N' Roses, la Battle of the Bands di oggi, 342-342-2190.
1: Nirvana o Guns N' Roses, mi raccomando, scegliete perché è importante. Allora, uscirà a breve il nuovo disco dei Rolling Stones, che non paghi, continuano imperterriti. Bene, intanto c'è un nuovo singolo che si chiama Jealous Lover, che vede come ospite, ci sono diversi ospiti, tra cui anche Robert Smith dei Cure, vede come ospite Steve Winwood, che è un coetaneo dei Rolling Stones, perché anche lui è in pista da 200 anni, voglio dire, no? Stava giovanissimo con lo Spencer Davis Group, poi ha formato i Traffic. E insomma, è un tastierista pazzesco, anche un chitarrista pazzesco, ma un tastierista incredibile. Ebbene, dalla sua carriera appunto con i Traffic, questo è un pezzo che tutti conosciamo, anche perché fu la sigla, se non sbaglio, di Carlo Massarini.
0: Certo, è la sigla storica di Carlo Massarini, di Mr. Fantasy.
1: Di Mr. Fantasy.
0: Ma anche prima dei suoi programmi radiofonici.
1: Assolutamente, è questa qua.
0: Carlo, che ho visto tra l'altro al Medimex, vi saluta chiaramente.
1: Lui. Vedi, ecco lui una trottola. Allora, questa è uno strumentale famosissimo che si chiama Glad, sono i Traffic su Radio Capital, solo su Radio Capital.

0: con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice. Come on, yeah.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
0: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo

0: I fear tomorrow I'll be crying, cioè ho paura che del domani piangerò. Ragazzi, quanto si piange di questi tempi. Avevano ragione King Crimson con questa clamorosa Epitaph, la mia canzone preferita del progressive, giusto così per mettervi una pulce nell'orecchio. A proposito di King Crimson, esce un album live registrato a New York nel 2014, la prima volta che la band si esibì con tre batteristi.
1: Sì, l'ho visto in tre.
0: Dopodiché Robert Fripp, che ha fatto 80 anni lo scorso 16 maggio, anche lui insomma ha la sua età, dice che avevano inciso un nuovo disco sotto appunto la sigla King Crimson, ma non se ne fa nulla, così come non si fa nulla degli eventuali concerti, perché dice non sono più in grado di suonare quelle partiture, quei pezzi così complicati. Pensa che onestà intellettuale, certo, che ha avuto a dirlo, certo. Bravo Robert,
1: grandissimo. E tra l'altro il fatto che abbiamo trasmesso Epitaph ha scatenato messaggi di meraviglia. Simo, solo voi mandate Epitaph a quest'ora, brividi dei King Crimson alle 14.30, dice Daniele. Epitaph, pensare che questi capolavori venivano scritti da ventenni dell'epoca, che roba, dice Paolo da Bologna. Mix e Dege, siete unici, che pelle d'oca. Definire la canzone riduttivo, dice Anna dalla provincia di Reggio Emilia. Adesso sì, voglio dire Epitaph è nel cuore di tutti noi.
0: Plebiscito.
1: Allora, tornando, allora, tu prima hai citato il fatto che l'album dei Rolling Stones, che esce tra poche un paio di settimane, quello nuovo di cui abbiamo anticipato più volte i brani già usciti, ci sono diversi ospiti, tra cui anche Robert Smith dei Cure. Perché era loro vicino, Mick Jagger l'ha raccontato nella conferenza stampa, era vicino di studio di registrazione. Si sono presentati e ha detto: ah, ma tu sei quello dei Cure, e se vista qua, vieni un attimo a farci una parte.
0: Sì,
1: esattamente. Robert Smith, che abbiamo visto e ne abbiamo ampiamente raccontato nel concerto al Primavera Sound, il giorno dopo è apparso sul palcoscenico di Olivia Rodrigo, sempre al Primavera Sound, il quale festival aveva annunciato poche ore prima un ospite speciale, un concerto inatteso che non era nel programma. Guardate che alle 6 del pomeriggio a quel palco lì c'è un concerto di Olivia Rodrigo, che per ragazzine e ragazzini, insomma specialmente un pubblico giovane, è un idolo assoluto, per cui un sacco di gente è andata a vedere Olivia Rodrigo, che a un certo punto ha invitato sul palco Robert Smith,
0: certo,
1: perché nel nuovo album che è uscito il 12 giugno, l'album di Olivia Rodrigo si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, mi sembri abbastanza triste per essere una ragazza così innamorata.
0: Sì.
1: Ok, c'è questa canzone che vede insieme la nuova generazione del pop femminile, cioè Olivia Rodrigo, e invece la vecchia generazione del rock maschile, cioè Robert Smith.
0: Ma è una copiata veramente inaspettata, ma questo dà la conferma che Robert Smith è una persona intelligente, così come anche Olivia Rodrigo.

0: Si chiama proprio così, What's Wrong With Me, che cosa avrò di sbagliato, questo duetto tra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei Cure nel suo nuovo album. Ma sì, è una canzone lieve ma molto carina, e devo dire che un po' mi ricorda, noi abbiamo cominciato il programma con un brano di Kylie Minogue, ho raccontato quando Nick Cave, diciamo, ha preso Kylie Minogue, cioè quando un grande della musica e anche della poesia rock in qualche modo sposa la causa di una artista femminile più giovane, più leggera, però dandole una profondità alla fine.
1: Sì, sì.
0: E questo è un po' il caso di Robert Smith con Olivia Rodrigo.
1: Sì, sì, bravi, bravi. Allora, appuntatevi questo appuntamento, appunto, che se volete andare a vedere una bella mostra di fotografie dedicata a David Bowie a Torino fino al 12 luglio, quindi insomma ci sono ancora una ventina di giorni. C'è questa mostra che si chiama David Bowie, mio fratello. Perché si chiama così? Perché sono scatti attraverso lo sguardo del suo fratello, Terry Burns. Terry Burns era il fratello maggiore avuto da sua mamma, cioè la mamma era per tutte e due la stessa, ma il padre è diverso. Ed è stato un ragazzo che è stato molto importante nella vita di David Bowie. Uno, perché gli piaceva la musica e quindi l'ha introdotto, avendo 10 anni di più chiaramente lo poteva fare. Due, perché purtroppo soffriva di schizofrenia e si tolse la vita nel 1985, e questo segnò moltissimo David Bowie. L'esposizione era a Parigi, ma dal 17 aprile fino appunto al 12 luglio sarà alla Musa Art Gallery di Torino. Terry Burns, fratellastro di Bowie. Che brutta parola per fratellastro.
0: Tra l'altro mi diceva un nostro comune amico, che è Stefano Senardi, che invece è andato a vedere questa mega mostra su Bowie che c'è, non quella permanente ma quella diciamo temporanea che c'è a Londra, sì, che si chiama You're Not Alone, e pare che sia una roba incredibilmente bella, emozionante, immersiva. Non me lo ricordo. Però insomma poi lo cerchiamo, però me l'ha raccontato nei giorni scorsi consigliando assolutamente di andarla a vedere. Credo che duri fino a ottobre, ma adesso ci fermiamo,
1: c'è un po' di tempo. E invece se vi interessa comprare la casa che David Bowie occupava a New York,
0: ma
1: proprio,
0: certo,
1: proprio di fronte l'Essex House, di fronte a Central Park, stava lì con la moglie, la figlia, insomma, sì, è in vendita, ti interessa?
0: Come no, guarda, mi avanza giusto qualche spiccio che ho risparmiato dal Medimex.

0: Non costa tantissimo, quasi 5 milioni di dollari. Tutto
1: sommato, che sarà mai?
0: Oh, ci sono delle penthouse di fronte a Central Park.
1: Che costano 200 milioni di dollari.
0: Assolutamente.
1: No, 5
0: milioni si può fare.
1: È un attimo, un mutuino. Adesso andiamo a parlare per un mutuino. Andiamo a chiedere a Linus.
0: Esatto. Vai tu per primo.
1: Certo, guarda. Linus, guarda, devo comprare la casa di voi. Un anticipino.
0: China Girl.

0: Lift Me Up, questa è una canzone bellissima di Moby che in origine doveva cantarla insieme a Andrew Eldritch, quello dei Sisters of Mercy, quello con la voce tutta
1: ah sì
0: così.
1: Ci stava perfetta. Vero? La voce di Eldritch qui, sì.
0: A proposito di Moby, siccome ormai l'Italia è diventata appunto terra di festival, debutta Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio. Ciao ragazzi di Modena, Jazz Open Modena, chiaramente già la parola jazz nella parola, nel nome, però si occupa anche di altre musiche. Il 14, unica data italiana per Moby, che è veramente figo dal vivo.
1: Credo ci sia anche in Jazz Open Modena, ho letto forse Jean-Michel Jarre anche.
0: Non lo so.
1: Tra le varie attività, insomma,
0: serate.
1: Comunque,
0: so.
1: Bella Moby. Allora, noi dobbiamo dire chi ha vinto e poi lanciare il paletto. Quindi, allora,
0: chi ha vinto?
1: Hanno vinto i Nirvana, insomma, molto semplicemente. Sì. Devo dire più o meno un po' più del doppio dei voti, per cui insomma, una vittoria assolutamente
0: nettissima. Abbiano avuto una carriera breve, però insomma hanno lasciato il segno.
1: Sono rimasti tantissimo nel cuore di chi ci ascolta. E adesso Power to the People.
0: In the Festi, fino alla fine, fino alle ferie, vi invitiamo a scegliere una canzone in base a un argomento che vi diamo noi, e oggi l'argomento è il seguente: la canzone che ritenete più bella del vostro genere preferito.
1: Okay,
0: qualsiasi genere.
1: Sì, la canzone che definisce il vostro genere preferito. Prima noi per esempio abbiamo passato Epitaph dei King Crimson e Mixo ha detto questa è la mia canzone preferita del Progressive.
0: Sì.
1: Quello è il criterio, cioè se voi amate, che ne so, il punk, dite la mia canzone preferita del punk è Anarchy in the UK dei Sex Pistols, per esempio. Oppure io amo i cantautori italiani, la mia canzone preferita di tutti i cantautori italiani è questa canzone qui di De André.
0: Qualsiasi genere musicale ci sta bene, quindi si sceglie la canzone, poi eventualmente la si sente venerdì se verrà selezionata, lasciando il vostro messaggio al 342-342-2190.
1: Ok, la canzone che definisce il mio genere preferito. Silvia Mobili adesso a leggere le news, e la vedo nella web.
0: È molto mobile come al solito.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
3: Grazie, ma no, grazie.

0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
7: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
8: L'amo che tu ci credo.
6: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
9: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
6: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Tra un'ora la conferenza stampa di Alex Schwarzer. L'ex campione altoatesino aveva stabilito il record italiano della maratona di marcia a Francoforte. È stato trovato positivo ad un controllo antidoping in Germania. Oro nella 50 km alle Olimpiadi di Pechino 2008. Era poi finito nel tunnel delle squalifiche per doping dal 2016. Teheran ha accettato di ricevere gli ispettori dell'Agenzia sul nucleare. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance in conferenza stampa da Lucerna, dove proseguono i negoziati tecnici con l'Iran. L'Italia è alle prese con l'AFA. Domani le città con allerta di livello 3, la più elevata, saranno 15. Mercoledì saliranno a 16. Elisa Matta.
13: La cupola di calore causata dall'anticiclone africano durerà almeno fino ai primi giorni di luglio, con temperature più alte di 15 gradi rispetto alle medie stagionali. In Spagna sono attese temperature massime fino a 45 gradi, mentre in Italia Firenze, Milano, Perugia, Bolzano, Torino e Bologna avranno il bollino rosso. Caldo estremo anche in Inghilterra e Germania, ma è soprattutto la Francia che corre ai ripari. Vietata la vendita di alcolici nelle zone rosse per evitare disidratazione e colpi di calore. Ieri 13 persone sono annegate facendo il bagno in aree dove è vietato e pericoloso, come laghi e torrenti, per cercare sollievo dal caldo.
12: Ragazzi, non fidatevi del GPS. Papa Leone incontra un gruppo di animatori e ragazzi del centro estivo estate in Vaticano e dice: più volte nella mia vita in Italia, in Perù, negli Stati Uniti ho messo il GPS e mi ha portato per una strada sbagliata, sono rimasto bloccato e non potevo arrivare a destinazione. È importante, ha aggiunto, non essere troppo dipendenti dalla tecnologia, meglio usare la propria testa. Alle 16 torna a Capital News.
14: Ah! E se ci sono costi nascosti?
15: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
16: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
17: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: oggi?
1: No, altro che fumare, a parte che questo genere qua non c'entrava niente col fumo, casomai con l'ecstasy, però voglio dire, visto che noi abbiamo ci siamo salutati chiedendo a chi ci ascolta, infatti adesso diamo lo stop alle richieste perché ne sono arrivate tantissime, chiedendo una canzone che definisce un genere, ok? La canzone.
0: Ok.
1: Questo è uno dei pochi casi di canzone che definisce un genere, perché il genere musicale High Energy nasceva da questa canzone che si chiamava High Energy, che è stato, diciamo, il One Hit Wonder, l'unica canzone famosa di una cantante che si chiamava Evelyn Thomas, che nei, secondo me, fine anni 80, inizio anni 90, una roba del genere, l'anno non me lo ricordo, però con questa canzone, che era la classica canzone dei gay club newyorkesi, tant'è che la si trova per esempio su una bellissima compilation che si chiama Gay Classics volume 1 Riding the Rainbow. Questa è Paradise Garage, tutti questi posti qua ballavano l'High Energy, che era una via di mezzo tra la disco e la techno, diciamo, più o meno, molto leggerina, molto synth pop, che la chiamavano High Energy perché veniva proprio da il titolo di questa canzone, High Energy.
0: Sì, e anche dagli effetti della droga che citavi prima, detta anche MDMA.
1: Sì, esatto. Ma infatti quando la gente, insomma, quelle con cui ho parlato del fatto che una volta sono andato al Paradise Garage, mi dicevano: ma è vero che non vendevano alcolici? È vero, cioè il bar del Paradise Garage non vendeva alcolici. Uno, perché così non aveva problemi di licenze.
0: Certo.
1: Per cui potevano chiudere, andare avanti fino a mezzogiorno del giorno dopo senza problemi.
0: Sì.
1: E due, perché la gente non aveva bisogno di alcol, erano tutti fatti di ecstasy.
0: Sì, esatto. Cioè,
1: l'ecstasy non chiama l'alcol, se ben ti ricordi.
0: No,
1: chiama l'acqua, gente che beveva acqua.
0: Assolutamente, neanche il succo d'arancia, perché in qualche modo inibiva gli effetti della sostanza, che è arrivata molti anni prima negli Stati Uniti rispetto a quello che poi è accaduto in Europa. Adesso non so se sia ancora di moda, comunque insomma, ricordiamo che le droghe fanno male.
1: Esatto, ragazzi, cari amici e amiche all'ascolto, Radio Capital vi dice: non drogatevi, perché fa male, non solo, ma è anche illegale, per cui è proprio per due motivi, insomma, entrambi validi.
0: Vabbè, ecco, è così. Allora,

0: toccherò, parte il tour internazionale che celebra i 25 anni di Baila, Baila Morena, e infatti si chiama così, Baila Sexy Thing 25th Under the Moonlight. Ci sono un po' di date già segnate, proprio imminenti: 4 luglio allo stadio Friuli di Udine, poi il 6 a Bologna, l'8 a Pescara e via discorrendo. A proposito di canzoni belle per un genere, mi è venuta in mente questa.
1: Niente di nuovo.
0: È proprio bella, Madre Dolcissima, Zucchero.

0: Anche il rallentamento di questo classico dei Dam, brano scritto da Van Morrison, ma reinterpretato in maniera assolutamente personale dai Doors, Jim Morrison in prima fila chiaramente, tra l'altro,
1: che non era parente malgrado chi l'ha scritto la canzone si chiamasse Morrison.
0: No, assolutamente, uno irlandese, l'altro assolutamente certo, americano. E torna al cinema restaurato completamente The Doors, il famoso film che insomma, sì, quello che ha avuto anche un po' di commenti negativi all'epoca, il 13, 14 e 15 luglio, sto parlando chiaramente del film con Val Kilmer, che uscì nel 1991, un film che contribuì anche al rilancio del mito di Jim Morrison, che non è mai morto.
1: Di regia di Oliver Stone.
0: Oliver Stone,
1: è un film fatto bene, diciamo che è stato uno dei primi biopic,
0: ma
1: rock,
0: credo proprio il primo.
1: Ma che bella questa cosa che mi hai detto, cioè, andrò a vederlo sicuramente al cinema. Allora, noi abbiamo un amico DJ e produttore molto bravo, guarda caso pugliese, che si chiama Jolly Mare, Fabrizio Martina ha detto Jolly Mare, uno che ha fatto un sacco di cose anche all'estero, tra l'altro è stato uno dei performer del Festival del Sole di Rick Rubin questo weekend. Lui quest'anno ha fatto un album che si chiama Jolly Mare e Piero Umiliani, praticamente. In pratica lui è uno degli artisti di nuova generazione, gli altri nel corso dell'ultimo anno sono stati i Calibro 35 e John Thiele, che ha avuto accesso alla library, diciamo all'archivio della musica di questo grande compositore di musica da film italiano che si chiama Piero Umiliani. Particolarmente significativo il progetto di Jolly Mare, che non si è limitato a confezionare un disco di remix o un tributo nostalgico, ma ha creato una vera e propria collaborazione transgenerazionale, perché ha avuto accesso diretto ai nastri multitraccia originali e alla strumentazione analogica custodita per decenni dalla famiglia, cioè dalle figlie di Piero Umiliani. Questo ha permesso appunto a Jolly Mare di lavorare non sopra la musica bensì dentro la musica, e io sono curioso di vedere che cosa può fare dal vivo, perché dall'immagine che Alex Paletta mi ha mandato del festival di questo weekend sembra che lui dal vivo usi i nastri, cioè i registratori a bobine con dentro i nastri della musica originale di Umiliani, sul quale lui interviene remixando.
0: Spero che abbia fatto
1: delle copie,
0: si
1: spera. Però anche l'idea di usare quelli che si chiamano reel to reel, cioè i nastri registratori a bobine dal vivo, è una roba molto figa, molto bella. Ascoltiamo questo brano, si chiama Il Senso, firmato Jolly Mare e Piero Umiliani su Capitol.

0: È bello come una canzone come questa, Lessons in Love dei Level 42, che è un pezzo del 1987 di enorme successo, possa scatenare diciamo reazioni opposte. Per esempio Roberto dice: il troppo sottovalutato Mark King, grande bassista ancora in attività, fantastico. E l'altro, Angelo, che dice: ma perché continuate queste canzoni anni 80 di quel tipo che aveva il basso al collo? Perché in sai effetti. Che i bassisti jazz hanno il basso alto.
1: A me non piace quella postura lì, però de gustibus, come dire, no?
0: Una cosa che non abbiamo detto in realtà nel presentare il brano di Jolly Mary e Piero Umiliani, che la voce, molti se lo saranno chiesti, la voce è quella di Francesco Bianconi di Baustelle, cioè quello che cantava la canzone.
1: Mi sembrava
0: riconoscibile, però insomma la canzone era cantata da Francesco. Certo. È il momento di giocare?
1: Capital Game!
2: Capital Game! Everybody play the game!
1: Iniziamo una nuova settimana, quindi con un nuovo regalo. Radio Capital è molto contenta di regalarvi musica e ancora musica. Infatti oggi ci sono in regalo due crediti per il Trento Live Fest.
0: La serata, 2026,
1: sì. La serata del 28 agosto alla Trentino Music Arena con Jamie Ties e Venerus.
0: Allora, diciamo velocemente, perché noi siamo sempre, come dire, ci prendiamo in giro tra di noi, perché diciamo sempre che siamo orientati verso la Puglia. In realtà questa volta finalmente Trentino, cioè proprio da un'altra parte dell'Italia.
1: Sì.
0: Il Trentino si accende con la seconda edizione del Trento Live Fest 2026, che sarà tra l'altro alla fine dell'estate, due weekend che sono 28, 29 e 30 agosto. E poi 4, 5 e 6 di settembre. Tra gli artisti che ci sono, è un festival molto pop, ci saranno Emma, Fulminacci, Jamie Tights, Luca Carboni, Madame, Negramaro, insomma è un festival di musica italiana, ma con grande eclettismo. La serata appunto che dicevi giustamente tu è quella di cui vi regaliamo i biglietti oggi, che è quella del 28 agosto. Quindi diciamo la serata inaugurale, immagino. Sì,
1: esattamente.
0: Sì, e beh, 28, 29, 30,
1: ah beh, certo.
0: Alla Trentino Music Arena, quindi se siete del nord Italia è più facile andarci, se certo. Invece siete del sud Italia potreste decidere di andarvi a fare un weekend nel Trentino, che tra l'altro è sempre un bel posto.
1: Assolutamente, salutiamo Trentino, bellissimo. Allora, c'è una domanda come al solito, facciamo poi, diamo tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. Vai con la domanda.
0: La domanda riguarda Venerus e dice: cresciuto nel quartiere di San Siro a Milano, a 18 anni Venerus ha deciso di scappare. Dove si è trasferito? Ipotesi numero 1:
1: Berlino.
0: 2:
1: Londra.
0: 3:
1: Parigi.
0: Ok, dove si è trasferito il 18enne Venerus? A Berlino, a Londra o a Parigi? Prima di poi tornare dopo tanti anni a Milano, adesso sta a Milano, però certo. Ha avuto un periodo in quella città lì. Berlino, Londra, Parigi, 342 342 2190, pronto?

0: sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
3: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
8: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze.

0: sempre dotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era il 1970, uscivano i primi dischi di Tizio Caio e Sempronio, compresi gli Uriah Heep. Ragazzi, questa era sì. Bomba, una copertina veramente lugubre, Very Heavy, Very Humble, disco d'esordio degli Uriah Heep, dentro il quale c'era Gypsy che abbiamo appena ascoltato.
1: Bene. Con questa voce da soprano, direi, di David Byron si chiamava, giusto?
0: Sì,
1: il cantante degli Uriah Heep.
0: Morto prematuramente anche lui, sì, bellissima. Ma...
1: abbiamo Stefano da Isernia, pronto Stefano?
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, come stai? Buonasera, come stai?
2: Tutto bene.
0: Mi dicono
2: tutto
0: che
2: bene,
0: tu sei fisioterapista, ma mi dai una delucidazione? Che differenza c'è fra fisioterapista e fisioterapeuta?
1: E fisiatra e osteopata e ortopedico.
2: Basterebbe una giornata per raccontarti tutto.

0: Allora, diciamo soltanto che tra fisioterapista e fisioterapeuta, ammettiamoci anche l'osteopata e il fisiatra, c'è cioè una differenza in una laurea in medicina, perché il fisiatra è una specializzazione medica,
1: sì,
0: quindi ha necessità di laurearsi per medicina e poi si occupa, ah, diciamo, della riabilitazione.
1: Ah, okay.
0: Tutte le altre figure si occupano, diciamo, coloro che riabilitano tramite alcuni progetti dati dal fisiatra, però,
1: ah, okay,
0: diciamo che poi in linea di massima non funziona proprio così, ma ognuno
1: dovrebbe essere così, certo.
0: Esatto, esatto.
1: Va bene. Esatto. Per una volta non, sì, ho bisogno di te, sto tutto a posto con le ossa per il momento.
2: Allora, dici Stefano, in quale città si trasferì il 18enne Venerus da Milano?
0: A Londra.
2: A Londra, esattamente.
1: Esatto.
2: A Londra. Molto influenzato in tutta la sua musica dalla sua permanenza a Londra. Tu hai due accrediti per andarti a vedere appunto Venerus e anche Jamie Tides venerdì 28 agosto a Trento. Quindi ragazzi, da Isernia
1: è un bel viaggetto, sì.
2: Però insomma, esatto, ti organizzi un weekendino da quelle,
1: ma
2: parti,
1: certo,
2: in Trentino è sempre bello.
0: Ma sì, zone fantastiche, quindi si
1: sì,
0: può fare.
1: Va bene, bene, grazie caro.
2: Grazie
0: mille,
2: Stefano.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Capital Game.

0: Una super classica di Marvin Gaye che si chiamava I Heard It Through the Grapevine, super classica della Motown dal 1968, che abbiamo voluto giustapporre, cioè mettere dopo. Questa invece è canzone nuova che si chiama Burning Temptation, anche se è una canzone che richiama appunto le sonorità della Motown, eseguita da Jalen Ngonda, che naturalmente ha delle radici africane, ma in realtà è americano. Lui è nato nel Maryland e poi trasferitosi a Liverpool in Inghilterra, dove ha anche studiato musica, per cui diciamo la sua formazione è completamente inglese. C'è un album che si chiama Doctrine of Love, di New Soul, assolutamente molto bello da ascoltare, ma soprattutto farà due date in Italia quest'estate, il 5 agosto alla Parco di Casa del Jazz a Roma.
1: Quanta gente!
0: Sì, e beh, 5 agosto a Roma, c'è mica tutti possono andare in vacanza nella vita.
1: No, cioè,
0: Roma è piena di gente.
1: Ma voglia, voglia.
0: E invece il 7 agosto, per quelli che vanno in vacanza, a Loco Rotondo per il Locus Festival, di cui Radio Capital è partner. Una serata alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo con Marco Castello e anche Mind Enterprises, che vedrà appunto Jalen Ngonda.
1: Ah,
0: cui,
1: brava.
0: Insomma,
1: beh,
0: bella visita in Italia.
1: Veramente un sacco di concerti. Prima ci si lamentava anni fa che non veniva mai nessuno, adesso sono tutti qua. Bene,
0: un sacco
1: bene.
0: Di gente.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Nell'ordine, Kula Shaker con Govind e poi Ozzy Osbourne con No More Tears. A proposito di Ozzy Osbourne, c'è da dire che è stata inaugurata una sua statua all'Hellfest, il festival metal d'Europa più grande, che si svolge a Clisson in Francia. È una statua realizzata da questo artista Philippe Pasqua, decisamente kitsch, però insomma ci sta. La vedova l'ha stato un po' kitsch.
0: Beh, direi che
1: sì, sì. Ma prima innanzitutto i Kula Shaker con questa canzone che ci rimette in sesto, perché veramente è molto mistica. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya.

0: No more tears. Beh, questo era Ozzy Osbourne, che voce incredibile che aveva, unica, nel bene e nel male. Legata a questa canzone ci sono un sacco di aneddoti. Forse quello più divertente è che aveva deciso di smettere di fare concerti, quindi aveva annunciato il No More Tours, un po' sulla falsariga appunto dal titolo della canzone. Dopodiché va a casa, si annoia da morire e dice di vuole ritornare a fare un tour che chiama Retirement Sax Tour.
1: Cioè, Retirement Sax, cioè, sì, cioè, il ritiro non va bene, no, cioè, è brutto.
0: Fa cacare. Okay. Così,
1: comunque, sì, di tutte le cose che oggi poteva decidere di smettere di fare, proprio i concerti, che era la più innocua.
0: Sì, cioè, assolutamente. Dire, sì,
1: ne
0: sì,
1: aveva di cose che poteva smettere di fare, invece.
0: Ma vabbè.
1: Ragazzi, qui noi diamo la linea naturalmente alle news, sì, di Radio Capital e poi a Marco Biondi per le prossime due ore per, esatto, la continuazione di Capital Records. Noi ci sentiamo domani, ringraziamo Alex, ringraziamo Jennifer, ringraziamo Giulia. Giulia si chiama, Giulia, sì, sì, ciao Giulia, piacere. Io, grazie, sono qui a Milano, tu sei a Roma, tanto per chi ascoltasse la radio, diciamo, perché si salutano a distanza? Perché siamo in due studi contemporaneamente.
0: Certo.
1: A domani alle 14.
0: Ciao a tutti, grazie.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. In questi minuti la conferenza stampa di Alex Schwarzer, il marciatore italiano, è di nuovo accusato di doping. Simone Di Gregorio.
12: Sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Sono state trovate tracce di eritropoietina nel sangue e nelle urine del 41enne campione olimpico. Il prelievo era stato fatto in occasione di una maratona di marcia in Germania del 26 aprile scorso, vinta da Schwarzer stabilendo il record italiano. È la terza volta che non supera un test antidoping, la prima nel 2012, confessa di aver usato l'EPO. Pentito, torna a gareggiare nel 2015, allenato dall'intransigente Massimo Donati, ma nel luglio 2016 risulta di nuovo positivo. Stavolta si dichiara innocente, ma viene squalificato per 8 anni. Il processo penale in Italia decade, si sospettano manipolazioni dei campioni. La recidiva, però, può costare a Schwarzer la radiazione definitiva.
11: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. Poco fa l'elezione dell'ex presidente del CONI al posto di Gabriele Gravina, dimissionario a seguito della mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio. Malagò ha preso oltre il 68% dei voti. Temperature da bollino rosso in tutta Italia oggi, 12 città al massimo livello di allerta per il caldo, e domani il numero dei bollini rossi salirà ulteriormente a 15 per poi salire ancora a 16 mercoledì. Una videochiamata della mamma ha portato i carabinieri al luogo dove le due sorelle si erano nascoste dopo la fuga. Quando ci hanno visto non hanno fatto salti di gioia, ha detto Luciano D'Angelo, procuratore di Sulmona, che ha coordinato le indagini, indagini che si sono avvalse di numerose intercettazioni, una decisiva.
13: Una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, intestato a un pakistano e facente parte di un gruppo di schede che erano state clandestinamente e arbitrariamente attivate un paio di giorni prima della scomparsa nella mia terra di origine, Napoli, che in certe cose non si fa mancare.
11: La zia materna presso la quale erano nascoste le piccole spiega di aver agito su mandato della madre, madre che è stata fermata insieme al compagno e al nonno delle ragazze. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro americano, che ha emesso una licenza per autorizzare la produzione, la consegna e la vendita di greggio iraniano fino al 21 agosto. E Teheran ha accettato di ricevere gli ispettori AIEA per il nucleare, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance da Lucerna in Svizzera, dove proseguono i negoziati. Lo sport: ai mondiali di calcio è il giorno di Argentina-Austria, calcio d'inizio alle 19, poi Francia-Iraq alle 23, nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria alle 17. Torna a Capital News.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud, nella

0: mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.

0: Vabbè, Marco, ma se cominci così, allora chi va più via dal lavoro oggi? Grazie, ciao, Irene Cuneo. Oh
1: yeah, baby. Capital Records con Marco Biondi.
2: Cari amici, care amiche, grazie per i vostri messaggi spontanei su Where the Streets Have No Name degli U2, insomma. Capolavorissimo, diciamo la verità. Oggi proseguiamo Capital Records con questo classico degli U2, questo classicone. È un po' una scelta che abbiamo fatto io e Tommy insieme, perché oggi in regia da Roma abbiamo Tommy. Caro Tommy, ciao, bello ritrovarti. Maurino l'abbiamo mandato in vacanza, che ne aveva un po' bisogno. Poi toccherà a noi, chiaramente. Tommy in regia da Roma, Elisa in redazione da Milano, prosegue Capital Records. Io sono Marco Biondi, appunto, inizia la seconda parte di Capital Records. Allora, oggi ho voluto iniziare con gli U2 e poi abbiamo scelto Where the Streets Have No Name per rappresentare la band, perché nei giorni scorsi guardavo a casa, io a casa ho praticamente un fax, cioè è la copia di un fax incorniciata, perché quando intervistai insieme a Gigi Ariemma gli U2 nel 1991 per Acton Baby, gli U2 mi mandarono un fax dove c'era una dedica di Bono per me, e guardandolo ho detto: mamma mia, in questo momento storico, no? In questo momento storico dove, vabbè, il mondo va dove sta andando, con tutte le guerre che sappiamo, gli U2 stanno facendo un album nuovo, c'è il mondiale, Bono è un grande appassionato di calcio. Se potessi parlare con Bono avrei veramente tante domande da chiedergli. Mi piacerebbe proprio, sai, metterti lì, no? A cena, una sera a cena, tu e Bono, sai, sogniamo, no? Voglio dire, sognare non costa nulla. Tu e Bono, cosa gli chiederesti? Io gli chiederei un sacco di cose. E allora ho detto: ma chissà quanti amici che ascoltano Radio Capital vorrebbero avere questa possibilità di avere il loro artista preferito al tavolo in una cena, o trovarsi magari in una situazione anche da aperitivo, che ne so, come volete voi, per passare qualche oretta a chiacchierare, e chissà quante cose vorrebbero anche loro chiedere. E quindi io la giro a voi a questo punto, amici. Io a Bono chiederei queste cose qua, mondiale chiaramente e album degli U2 soprattutto, ma voi invece con chi vorreste un domani, se fosse possibile, passare qualche ora insieme? A quale artista, a quale band, anche tutti insieme? E cosa, soprattutto, cosa gli chiederesti, che domande gli fareste a questo artista, eh? 342-342-2190, sogniamo, tanto sognare è bello perché non costa nulla e non abbiamo vincoli, sogniamo a 360 gradi senza problemi. 342-342-2190. Intanto io vi regalo la doppietta di questa giornata di Capital Records. La doppietta di oggi ci porta nel 1978.

E 1978 erano anche i Kraftwerk con The Model, due mondi completamente diversi, ma due protagonisti di quella grande annata che fu il 1978. Allora, ci stiamo confrontando e sto leggendo i vostri messaggi bellissimi su se potesse capitare di poter scegliere un artista con cui andare a cena, con cui far merenda, con cui fare un aperitivo, insomma, farci quattro chiacchiere. Chi scegliereste e cosa gli chiedereste soprattutto? E allora, cominciamo con Gianluca. Allora,

0: miserabile, sente più il dovere o il piacere di non mollare. Ma secondo me c'è tanto piacere, sai. Non è che voglio fare risponderti io da Mick Jagger, però insomma mi dà questa impressione. Bello anche il messaggio di Ivan. Ciao Marco, io vorrei chiedere a Stevie Wonder quale brano a suo parere identifica di più di tutti gli altri l'appartenenza alla musica R&B. Quindi domanda tecnica, bravo Ivan. Poi Rossella, io vorrei andare a cena con Robert Smith, lo trovo unico, al di là della musica la sua band è la mia preferita, mi incuriosisce anche come essere umano. Serena da Bergamo, il mio sogno sarebbe passare del tempo con Liam Gallagher, poi gli chiederei di raccontarmi quello che gli pare, tanto non capirei niente di quello che dice e sarei entusiasta lo stesso. Grande Serena. Sentiamo qualche vocale anche. Andy, comincia tu, dai.
1: Ciao Marco, ma senza Ciao. Neanche pensarci un attimo, col grandissimo Piero Pelù. Ma giusto per chiacchierare del più del meno e chiedergli come cavolo siamo arrivati a diventare un mondo così di siamo capiti. Penso che sarebbe la persona più giusta per fare una gran bella chiacchierata. Okay.
0: Quindi Piero Pelù.
1: Grande Piero. Ciao Piero da Andy.
0: Ciao Andy, sentiamo Matteo.
2: Buongiorno Capital. A me piacerebbe passare una serata con Jim Morrison e la sua band e chiedere a Jimbo se mi riesce a dire cosa c'è oltre le porte della percezione. Matteo da Como.
0: Domanda impegnativa assolutamente. Dai 342 342 2190, con chi vorreste passare un'oretta a fare quattro chiacchiere, cosa gli chiedereste? Parliamo di grandi rockstar, di musicisti, insomma. 342 342 2190. Ora arriva Ella Langley, bravissima e meravigliosa, questa è Choosing Texas.

Sono già passati 18 anni da questo brano dei Coldplay, amici, 18 anni, pensate che questo è stato il primo singolo ad arrivare al numero uno della classifica in Inghilterra solo con vendite digitali, quindi no copie fisiche, è stato il primo in assoluto che ce l'ha fatta a diventare numero uno solo copie digitali e sono già passati 18 anni dal primo numero uno digitale. Il digitale ha già una storia, ha già un passato, questa è la verità. 342-342-2190 per i vostri messaggi, tra poco celebreremo l'anniversario di un grande album del 1985.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Capital Red Carpet.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Donna Loser Baby, questo è Back su Radio Capital, Capital Records, seconda parte, Marco Biondi al microfono, siamo in diretta, c'è Tommy in regia da Roma, c'è Elisa in redazione da Milano e adesso, come vi ho annunciato poco fa, è tempo di celebrare un album uscito nel 1985, oggi, quindi quest'oggi, il 22 giugno del 1985. Non è un album di una band clamorosamente importante o clamorosamente famosa, però sai quelle band che arrivano, lasciano un loro segno, a cui ti affezioni, perché questo album ci ha regalato veramente dei momenti molto importanti. Parliamo della metà degli anni Ottanta, la band si chiama Prefab Sprout, ancora oggi molti di voi, molti di noi ricordano bene questa band, soprattutto legata a un album chiamato Steve McQueen, questo era il titolo dell'album che usciva proprio oggi, 22 giugno, ma nel 1985. Allora, come facciamo sempre, due brani da questo album dei Prefab Sprout.

0: Well, Love Breaks Down, prima era Appetite, due canzoni da Steve McQueen, l'album dei Prefasprout che usciva oggi nel 1985. Belli i vostri messaggi, ne leggo un paio. Alessio, ciao Marco, grazie per questa doppietta. Essendo nato nel 1983 non ho vissuto i Prefasprout, ma grazie a Capital ho imparato ad apprezzarli e sono tra i miei preferiti del periodo. Steve McQueen è un album clamoroso, sono d'accordo Alessio. Luca, emozione pura, Luca da Pistoia. E poi Raimondo, i miei 11 anni con questo album. Il mio primo approccio alla musica. Questo era Raimondo da Napoli.
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: Un album da riascoltare assolutamente, Steve McQueen, l'album dei Prefasprout. E adesso invece ci occupiamo di Capital Game, perché questa settimana c'è il Capital Game che vi regala un accredito per due persone per una data del Trento Live Fest 2026, una grande manifestazione che occupa due weekend, quello del 28, 29 e 30 agosto, ma anche quello del 4, 5 e 6 di settembre. Tutto questo si svolge nella Trentino Music Arena, ripeto, Trento Live Fest 2026. Saranno tanti personaggi ad esibire, da Fulminacci a Jamie Tights, Emma, Luca Carboni, Madame Negramaro e tanti altri che verranno annunciati nei prossimi giorni. Io vi regalo adesso un accredito per due persone per la data di sabato 29 agosto, quando i protagonisti saranno Fulminacci e Mobrici, ok? Quindi amici, vi faccio una domanda molto semplice, si porta a casa l'accredito la prima persona che dà la risposta esatta. Amici, con quale brano Fulminacci ha partecipato al Festival di Sanremo 2026? Facile, facile, facile, risposta A, si chiama Casomai? Risposta B, si chiama Stupida Sfortuna? Oppure risposta C, si chiama Niente di Particolare? Dai, 342 342 21 90.

0: Xerox Music di Brian Ferry, Love is the Drug, l'amore è una droga. Prima c'erano invece la Cruz con Io Confesso e adesso invece c'è Simona dalla provincia di Treviso al telefono. Ciao Simona.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Tutto bene, non pensavo.
0: Hai visto, ce l'hai fatta. Sei stata
1: sì.
0: Veloce, ho visto arrivare il tuo messaggio mentre ancora stavo parlando, pensa un po',
1: sì,
0: velocissimo.
1: Eppure non pensavo, però sono felice.
0: Vedi, bella sorpresa. Allora, cara Simona, io sono pronto a darti un accredito per due persone per partecipare al Trento Live Fest nella giornata di sabato 29 agosto per vedere Fulminacci e Mobrici dal vivo, se mi dai la risposta esatta a questa domanda che ho fatto anche prima. Con quale brano Fulminacci ha partecipato a Sanremo 2026?
1: Stupida sfortuna.
0: Stupida sfortuna, uno dei grandi successi usciti da quel Sanremo, uno dei più grandi in assoluto probabilmente. E quindi, cara Simona, per te un biglietto, un accredito che vale per due persone. Chi porterai?
1: Mio marito.
0: Che si chiama?
1: Francesco,
0: un saluto anche a Francesco. Allora, buon concerto, divertitevi Simona, va bene?
1: Grazie
0: a te, buona serata. grazie, brava. Dillo anche alle tue amiche e ai tuoi amici.
1: Okay. Certo, lo sanno.
0: Brava, grazie Simona, un bacio.
1: Ciao.
0: E adesso linea alla nostra redazione, arrivano le ultimissime news.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Drive con l'album The Dude. Erasmo Tasel.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Schwarzer si proclama innocente e ipotizza di essere stato incastrato. Sono pulito, dice il marciatore, risultato positivo all'EPO in un controllo dopo una gara di fine aprile in Germania nella quale aveva migliorato un record italiano. Ho 41 anni, una bella vita, un bel lavoro, non ho più la forza di lottare, non mi voglio distruggere rifacendo le battaglie seguite alla squalifica ai giochi di Rio, dice in conferenza stampa a Bolzano. E poi aggiunge:
15: a livello difensivo non faremo più nulla, possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque, non mi importa più nulla. L'unica cosa che chiederemo è la controanalisi, a patto che venga analizzata anche un residuo di urina del controllo stesso che Sandro si è portato a casa. Se questo non viene accettato, io rinuncio anche alla controanalisi, perché io non ho nessuna fiducia nel sistema, quindi posso farne anche a meno.
14: Sandro è Donati, l'allenatore paladino antidoping che lo segue da anni. Rifiutato il test antidoping, 4 anni di stop alla tennista ceca Vondrusova, 26 anni, nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. A 26 anni era sotto inchiesta da parte dell'Agenzia Internazionale del Tennis. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto con il 68% dei voti, più vicino al ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. Non sono un papa nero, ma uno di voi, figlio, fratello e padre del mondo del pallone, ha detto l'ex presidente del CONI. Una vittima e un ferito grave sul lavoro oggi, un operaio di 62 anni è morto per infarto mentre lavorava in un cantiere a Grumo Nevano in provincia di Napoli, vicino a Cassino in provincia di Frosinone. Un operaio di 58 anni è caduto dal tetto di un capannone, è stato trasportato in elisoccorso e ricoverato in gravi condizioni a Roma. La grande fuga dei giovani dal sud verso il nord Italia è un'emorragia senza fine. Gli ultimi dati, Andrea Locatello.
0: Negli ultimi 6 anni il Mezzogiorno ha perso oltre 313.000 giovani tra i 18 e i 35 anni. Dal 2019 ad oggi la popolazione giovanile del sud è diminuita del 7,6%, mentre nel nord Italia è cresciuta del 4,8%. Un divario che racconta una realtà sempre più evidente. Migliaia di ragazzi lasciano le loro terre d'origine per studiare, lavorare o cercare opportunità che altrove sembrano più accessibili. Secondo i dati elaborati dal Sole 24 Ore su base Istat, il Nord continua ad attrarre nuove generazioni grazie a un mercato del lavoro più dinamico e a una maggiore presenza di università ed imprese. Un fenomeno ormai strutturale che amplia le distanze tra Nord e Sud.
14: Il biglietto di ringraziamento e di pace della nazionale di calcio iraniana dopo la breve permanenza a Los Angeles, viste le restrizioni imposte per la partita pareggiata con il Belgio, la nazionale di Teheran ha lasciato un biglietto nello spogliatoio con su scritto che la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le nazioni. La prima partita dei mondiali di oggi è Argentina-Austria. Si gioca alle 19, mentre Capital News torna alle 18.
13: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

San Francisco, questi sono i Village People, uno di quei gruppi che sono talmente famosi, canzoni talmente sfruttate, tra virgolette, ascoltate, che a volte uno si dimentica, no? Invece questo è il nostro spazio disco music, è giusto dare uno spazio anche a questa canzone che ha segnato l'inizio dei Village People, perché questa è stato il primo 45 giri, c'era all'epoca, e sono stati anche quelli, è stato il primo album dei Village People, poi da lì Macho Man, e poi da lì YMCA e tutti gli altri, insomma, si sono fatti la storia della disco anche a modo loro. Erano i Village People, brano disco music di oggi, è partita la quarta ora di Capitol Records anche per oggi, amici. Quarta ora di Capitol Records vuol dire tante cose che accadranno anche quest'ora. Per esempio, volevo subito dare un'occhiata a questa giornata che ha un sacco di ricorrenze, perché oggi compie gli anni Cyndi Lauper, ne compie 73, la brava Cyndi Lauper, compie gli anni Jimmy Somerville, ne compie 65, compie gli anni Derek Forbes dei Simple Minds, ne compie 70, e poi ne compie 78 Todd Rundgren. Oggi è il giorno in cui nel 71 usciva Blue, l'album di Joni Mitchell, in cui nel 73 usciva Life on Mars, il 45 di David Bowie, il giorno in cui usciva nel 79 Live Killers dei Queen, quindi giorno importante questo 22 giugno, ed è il giorno in cui riparte con la nuova settimana del gioco dei 5 elementi. Eccoci qua. Allora, oggi e per questa settimana tutti gli elementi sonori li ha preparati Tommy, quindi vedetevela con lui se c'è qualcosa che non vi va. Questo è il primo elemento sonoro, vai Tommy. Tutto qua. Allora, non è facile oggi, ve lo dico sinceramente, non è facile, mi rendo conto che non è facile, però il brano è famoso, il brano è molto molto famoso, poi magari uno non si ricorda il titolo, non si ricorda chi lo cantava. Riascoltiamo il primo elemento sonoro, dai. Riascoltiamo ancora il primo elemento sonoro. Tutta la mia pappardella, non sono facili, e poi Giovanni da Genova ha già indovinato tutto. Bravo Giovanni, sei il primo subito ad indovinare. Non diciamo niente comunque. 342 342 2190, qual è l'ultima canzone?

Che bella canzone di Lucio Dalla, trovata su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, amici, in Capital Records. Abbiamo assoldato il primo elemento sonoro. Tommy, riascoltiamo il primo elemento sonoro un attimo, era questo. Ecco, da questo primo elemento sonoro qualcuno di voi ha già indovinato, certo, ma tanti hanno sbagliato. Diciamo gli errori subito, allora così ve li levate di torno e pensate ad altro. Allora, non erano, questi sono nomi che avete fatto voi, non sono i Train i protagonisti di questo elemento sonoro, non sono i Killers, non è Joe Jackson, non sono i Tall Talk, non è Billy Joel, non sono neanche gli Star Sailor, soprattutto però non sono i Clash. Avete detto in tanti i Clash e in tantissimi, ma veramente tantissimi, avete detto i New Radicals, quelli di You Get What You Give. Non lo so, evidentemente il primo elemento sonoro vi ha portato lì. Eliminate questi nomi, Tommy, ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. No, vi porto su una brutta strada poi. Riascoltiamolo, Tommy. Cara Giovanna, che scrivi in questo momento, non sono gli Status Quo, te lo dico subito, in tempo reale. Sentiamolo ancora una volta, Tommy. Questa parte qua è molto caratteristica del brano, 342-342-2190. Se già avete capito tutto, fate già il vostro annuncio anche, giusto? Per annunciare il vostro vocale, per annunciare l'ultimo di Capital Records. Intanto vi dico che questo invece è il nuovo di Harry Styles.

0: We Friends Electric, Two Way Army. Stavamo ragionando con Tommy, dicevamo questo brano è del 1979 e dal suono che ha potrebbe essere uscito ieri praticamente, ha 37 anni questo brano, mamma mia. Grande Gary Numan, c'era lui poi nel progetto Two Way Army, trovato oggi su Radio Capital. Amici, ascoltiamo subito il terzo elemento sonoro per cercare di capire qual è la canzone che chiude oggi Capital Records, eccolo qua. Allora, magari dice poco, però se lo unite agli altri, riascoltiamolo Tommy. Ridico ancora, non è Billy Joel. Molti state dicendo Billy Joel, a molti sembra We Didn't Start the Fire, ma non è quel pezzo lì, non è Nick Kershaw, non sono neanche i Darkness. Molti di voi hanno indovinato la canzone, ma la associano a un altro gruppo, non a quello giusto. Vi do qualche indicazione sul gruppo. Beh, qui questo è un successo dell'estate del 2001 praticamente. È stato un grande successo anche in Italia. È un gruppo rock svedese, il protagonista dell'ultimo di oggi di Capital Records, che si sono sciolti ufficialmente il 16 settembre 2011, poi però si sono ricostituiti per fare una nuova tournée nel 2020 e adesso stanno facendo cose, però diciamo che la loro storia è legata in modo particolare a questo brano in modo particolare. Mi dite solamente voi che l'avete indovinato qual è il nome di questo gruppo, solo il nome, 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa. Wonder why it's getting cold at night. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Libri, canzoni.
3: No, scusa, che stai facendo, Doris?
2: Mobili.
3: Mobili, che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
2: Mobili, bentornata.
3: Pensavi che ti saresti poi liberata di me.
2: Era un arrivederci. Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
3: Ok.
2: Pronti?
3: Vai.
1: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panele

0: Veneto, Tigella in Emilia, ma soprattutto dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Only You, Yazoo con Vincent Clark dietro a tutte le macchine e la voce di Alison Moyet, grande, trovata oggi su Radio Capital. 17:34 minuti, siamo in diretta, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, è tempo di svelare a questo punto chi è l'ultimo di oggi di Capital Records. Volevo leggere il messaggio di Marta. Marco, buon pomeriggio, oggi proprio non ho capito nel gruppo, e si riferisce al gruppo Facebook ascoltatori di Radio Capital, che saluto e abbraccio, ci sono un sacco di persone eccezionali, il gruppo ha suggerito il nome giusto, che però lo facciamo dire a uno di voi, dai.
1: Il gruppo sono

0: erano i The Ark, pezzo clamoroso.
1: Beh sì, il gruppo è The Ark, gruppo svedese, come dicevo prima, pezzo clamoroso che ha contrassegnato, ripeto, l'estate del 2001, se ancora non avete capito, poi quando arriverà il pezzo ve lo ricorderete sicuramente, fu un grande tormentone all'epoca. A questo punto però io direi, facciamo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, perché dobbiamo capire qual è la canzone. Poi loro ne hanno fatte tante di canzoni, però in Italia diciamo che la più conosciuta è sicuramente questa. Questo era il primo elemento sonoro, eccolo qua. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E questo è il quarto invece. Dice un pezzo di titolo anche, fra l'altro. Riascoltiamo il quarto, Tommy. Dai, fuori la voce, amici, fuori la voce, tocca a voi adesso. Fate un bel vocale dove dite il vostro nome, dite la città da dove ci ascoltate, annunciate gli Ark, oppure The Ark, la stessa cosa, e dite il titolo esatto della canzone. Mi raccomando, titolo esatto della canzone, va bene? 342-342-2190, ora arrivano i Duran Duran. Questo è Sirius. Oh!

futuro, stavo dando un'occhiata a vari concerti che sono stati annunciati in questi giorni, proprio di futuro qua bisogna parlare, perché hanno annunciato la data in Italia per i Blink 182. Amici, se vi piacciono Blink 182, è stata annunciata la data che sarà a giugno 2027. Quindi 13 giugno 2027, che ne so dove sarò, cosa farò, boh, fra un anno praticamente. Le prevendite però cominciano domani mattina dalle 10 e invece la vendita generale per i biglietti partirà venerdì 26 giugno sempre alle 10, quindi praticamente questa settimana si fanno un po' i giochi per i biglietti. Ripeto, domani 23 giugno alle 10 prevendita e vendita generale invece venerdì 26 giugno ore 10 in entrambi i casi, va bene?

Invece noi stiamo giocando col gioco dei 5 elementi e siamo ormai arrivati alla fine. Luca scrive: Marco, fai complimenti a Maurino perché giustamente bisogna ascoltare i piccoli particolari degli elementi per capire a quale brano appartengono. Molto acuto. Caro Luca, io faccio i complimenti sì, ma a Tommy, perché c'è Tommy in regia, per questa settimana ci sarà Tommy, quindi complimenti a Tommy, tutti meritati. Assolutamente sì. Ascoltiamo il quinto elemento sonoro, che è quello che ci fa capire come inizia il brano. Eccolo qua. E sai che anche questo inizio, che sembra così semplice e banale, invece ti rende il brano molto riconoscibile? Ascoltiamo ancora. Allora amici, veniamo a noi. Da questo momento avete circa 4 minuti di tempo per fare il vostro vocale definitivo. Stiamo ancora scegliendo io e Elisa chi mandare in onda fra poco. 4 minuti e poi qualcuno di voi annuncerà l'ultimo brano di Capitol Records. Ripeto ancora, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate The Ark e annunciate il titolo vero della canzone, ok? 342 342 2190. Intanto sentitevi questa.

My My, hey hey, questo è Neil Young da un album chiamato Raz Never Sleeps, che non a caso usciva oggi nel 1979. Anche qua parliamo di un album di 47 anni fa. Amici, siamo quasi alla fine di Capitol Records, resta solo una canzone

0: da ascoltare e una da annunciare. Chi la annuncia oggi?
1: Ciao Radio Capital, come non riconoscere la mia suonata subito nella testa? È parte della mia playlist di jogging, ma oggi troppo caldo. Il brano è It Takes a Fool to Remain Sane degli ARC. Ciao da Antonella da Ponte sul Mincio.

0: quell'estate questa canzone l'abbiamo ascoltata miliardi di volte, no? The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, questo è l'ultimo di oggi di Capitol Records, grazie ad Anto che l'ha annunciato, Anto dalla provincia di Mantova. Amici, noi abbiamo terminato Capitol Records anche per oggi, Capitol Records si chiude qui, grazie a Tommy che era già da Roma, grazie Tommy, domani ancora, grazie a Elisa che è in redazione, Elisa domani ancora, ma ormai da qualche anno e va bene così, grazie a tutti voi, anche per voi da qualche anno e va bene così, insomma speriamo a lungo. Adesso vi lascio con le ultimissime notizie e poi arriverà il TG0 questa settimana insieme a due grandi donne che saluto e che abbraccio assolutamente, Doris Zaccone e anche Silvia Mobili, che non vedo l'ora di rincontrare ancora una volta di persona. Amici è tutto, vi lascio appunto con News e poi TG0, da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani sempre su Radio Capital, solita ora dalle 16.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il

0: Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
14: Grandi Scuole!
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano.
18: Vai, vai, vai!
17: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
19: Sono le 18 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Ancora treni nel caos, ritardi fino a 2 ore sul nodo ferroviario di Bologna per problemi tecnici sulla linea adriatica e per un treno bloccato in galleria nel tratto alto.

0: alta velocità tra Firenze e l'Emilia. Per il guasto elettrico molti convogli alta velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale. La circolazione è rallentata anche per un problema tecnico alla linea tra Desenzano e Verona, ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano per 60 giorni. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro americano, che ha emesso una licenza per autorizzare la produzione, la consegna e la vendita di greggio iraniano. E domani è atteso in Pakistan il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il segretario di Stato americano Rubio andrà negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e in Bahrain per discutere del memorandum di intesa con Teheran. Va in ospedale per parto, morta 22enne a Melfi in provincia di Potenza. La ragazza è morta dopo aver partorito un bimbo che sta bene. Da una prima ricostruzione la 22enne ha avuto un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute. Una videochiamata ha incastrato la mamma delle sorelle scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Le ragazze erano a Formia in una casa di proprietà di uno zio materno, fermati la madre, il compagno e il nonno delle piccole. Ecco le parole di Luciano D'Angelo, procuratore di Sulmona, che ha coordinato le indagini quando i carabinieri hanno trovato le sorelle.
1: Porto dentro di me piacere di averle trovate, ma anche il dolore del colloquio che ho avuto con loro. Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
0: Sono innocente ma non mi difenderò, così Alex Schwarzer in conferenza stampa dopo le nuove accuse di doping mosse dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Il marciatore italiano è risultato positivo all'eritropoietina in un controllo dopo una gara di fine aprile in Germania, nella quale aveva migliorato un record italiano. Schwarzer ha fatto sapere che chiederà controanalisi sulla provetta di urina che Sandro Donati, l'allenatore paladino antidoping che lo segue da anni, si è portato a casa. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con oltre il 68% dei voti al posto di Gravina, dimissionario a seguito della mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio. E tra culla e campo ai mondiali ci sono diverse storie di nuovi papà. Riccardo Quadrano.
2: L'eterno dilemma. Una Coppa del Mondo può battere in importanza la paternità? Non sembra avere dubbi Jeremy Doku, attaccante del Belgio e del Manchester City, che ha già annunciato allo staff tecnico della nazionale di voler lasciare temporaneamente il ritiro. Il parto della compagna è previsto in Inghilterra per i primi di luglio, quando il Belgio in teoria potrebbe essere ai quarti di finale. Ed una situazione analoga riguarda un altro nazionale belga, Mekele. La Federcalcio di Bruxelles riflette non senza apprensione. Non ha avuto dubbi invece Leo Østigard, difensore della Norvegia e del Genoa in Serie A. Lui, la nascita del primogenito, dato la luce dalla compagna Aurora, l'ha vissuta in videochiamata con FaceTime, dicendo alla fine: sono orgoglioso, è stato straordinario.
0: E tra un'ora calcio d'inizio per Argentina-Austria, tutti gli aggiornamenti in Capital News alle 19, tra poco il TG0.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: New Gold con Lonely Boy su Radio Capital, My Lonely con Radio Capital, appunto, sempre mai, in compagnia,
1: sempre, sempre, mai soli.
0: Ma senti chi c'è, già mi batte il cuore, ho gli occhi a cuoricino.
1: Oh mamma mia, come i cartoni animati giapponesi.
0: Fammi salutare Marco Biondi che ha detto delle cose bellissime per questo duo che si ricompone. Marco, ogni tanto così salta fuori un mobilificio zaccone,
1: di solito sempre a fine giugno, chissà
0: sempre
1: perché
0: a fine giugno dentro al TG0.
2: Non esiste il femminicidio.
3: La donna è vittima in quanto tale.
4: Voleva una foto con me così tanto. Mi ha fatto pena.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Thank you very much. Good watch to you.
7: Cafoni zero.
8: TG zeralo.
9: Amalu!
10: TG zero.
11: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Attenzione, sigla nuova con Max Paiella. TG zeralo.
1: Era lui
0: la nostra sigla.
1: Bannacci si era sentito, Meloni pure.
0: Meloni.
1: De Luca è sempre lì, ormai lui è proprio un'istituzione in tutti
0: poi,
1: i sensi.
0: Se avete riconosciuto qualcun altro, ditecelo al 342-342-2190. Allora, fatemi salutare Fabio Amoroso che è regia, Stefania Tringali che è redazione, Silvia Mobili
1: e Doris Zaccone. Il bello che cambia tutto poi, quando va via il capo qui, quando va via il direttore.
0: I topi ballano e se ne vanno, scappano pure loro. Allora, TG0 questa sera e per tutta la settimana con Doris e Silvia. Ci sono tante cose da raccontarvi e soprattutto grandi sorprese, cioè cose che accadono che tu dici
1: perché il mondo che va avanti.
0: Che è successo? È il mondo che va avanti. Allora, intanto io non torno da una bella vacanza, devo dire, cuore nel Cilento, che è il Cilento è bellissimo.
1: Ma non possiamo dire davvero che dove sei stata? Me l'ha detto Edoardo, cioè lo so che tu ti vergogni perché non c'entra. Edoardo mi ha detto, sai, Doris è andata in un monastero.
0: Così mi ha detto. Monastero, no?
1: Perché che ne so, aveva bisogno di
0: così
1: meditare.
0: Ha detto
1: è andato in un monastero.
0: Ma non è vero, non sono stata in un monastero.
1: Non era un monastero.
0: No, però andavo a letto molto presto, in effetti. Ho fatto un piccolo ritiro, poi ne parliamo. Ho fatto un piccolo ritiro yoga in un posto bellissimo.
1: Ok, poi
0: gloriosa, fammi salutare Cristina che è la proprietaria di questo posto stupendo.
1: E quindi non è Suor Cristina, insomma.
0: Non è Suor Cristina. Ma senti, salutiamolo, il direttore.
1: Il direttore
0: Buffoni,
1: che dovrebbe essere in viaggio, non so, no, io non dico dove si trova, cioè lui mi ha detto
0: per ragioni di sicurezza
1: per
0: nazionale,
1: ragioni sì, lo sappiamo, sì, insomma, sì. Però ho detto io quando sarò in viaggio mi troverò in quel posto lì, accendo la radio
0: e
1: vi ascolto
0: molto bene, cercando di capire se facciamo danni o no, anche questo un po' il senso.
1: Infatti speriamo che non si senta bene, sai, quando uno entra nelle montagne, va eccetera, va bene.
0: Allora, amici, guidando cercate di schivare questa bolla, un'enorme bolla d'aria subtropicale. Sì. Ragazzi,
1: questa era Bernacca.
0: Era Bernacca.
1: Che mi fai ricordare?
0: Certo
1: che me lo ricordo.
0: Siamo in preda dell'effetto isola di calore. Che cosa succede? Che appunto questa bolla, come se fosse una bolla di sapone, però
1: proprio
0: piena d'aria bollente,
1: sì.
0: Che se ne va in giro per il Mediterraneo e anche l'Europa.
1: Sì.
0: Anche
1: sì.
0: L'Europa occidentale, la
1: e
0: Germania,
1: guarda, ti
0: la
1: dirò
0: Francia.
1: Che forse siamo tra i paesi più fortunati in questo momento, perché in Spagna temperature fino a 45 gradi, ma anche abbiamo sentito anche la Francia, sono successe anche cose brutte proprio legate a questo anticiclone africano che durerà almeno fino ai primi giorni di luglio. Ecco, fatti due calcoli.
0: No, me li sono fatti.
1: Temperature
0: sì.
1: Più alte di 15 gradi.
0: Sì,
1: ecco.
0: Lo zero termico a 4500 metri, cioè stiamo parlando di adesso non è bello cominciare così di lunedì, però effettivamente
1: questo.
0: La situazione è un po' così. Vi ricordate l'estate del 2003, quella che è ancora ricordata come una delle estati più torride che siano mai state registrate da quando esistono le apparecchiature per registrare le temperature? Bene, ecco, ci avvicineremo moltissimo.
1: E che cosa succede quando c'è tantissimo caldo? Che arrivano i consigli proprio per evitare di rimanere in questa bolla di calore, di sentire tanto caldo. È proprio la cosa classica.
0: Fammi indovinare.
1: Il Ministero della Salute dà i suoi consigli. E sono dei consigli, ma meno male che c'è il Ministero della Salute, perché guarda, da soli non ci potevamo arrivare.
0: Tipo, allora, numero uno.
1: Numero uno, evita di esporti al caldo e al sole diretto, nelle ore più calde.
0: E sì. Poi?
1: E poi, trascorri le ore più calde nella stanza più fresca della casa. Alimentazione leggera, utilizza correttamente il condizionatore, perché ce l'ha, fortunati, sì, ovviamente, oppure una ventilazione naturale, e poi ovviamente offri assistenza a persone che sono a maggiore rischio, e puoi andare anche nei centri commerciali, che è il classico, no?
0: Oppure al cinema,
1: comunque, ecco.
0: E non metterti la maglia di lana.
1: No, quello no, insomma, ecco.
0: Togli
1: la maglia di lana.
0: Hai dimenticato.
1: Vai in giro con la canotta, proprio.
0: Esatto, se hai dimenticato il piumone sul letto, toglilo.
1: Grazie al Ministero della Salute.
0: È il momento di toglierlo, va bene. 40 gradi anche in Inghilterra, stanno soffrendo moltissimo. In bocca al lupo.

0: su Radio Capital al TG0, 18 e 17 minuti, bevete tanta acqua. No? I consigli del ministero, ogni tanto ve ne diamo uno.
1: Cosa, magnesio, potassio?
0: Magnesio,
1: cuore, no?
0: Potassio,
1: cose.
0: Esatto, evitate di buttarvi dell'acqua calda addosso. Cose,
1: non
0: cose
1: bevete così. Tè, o forse bevete tè così almeno la temperatura del corpo è uguale a quella fuori.
0: I Tuareg così fanno così. Nel deserto. Però d'altra parte il Ministero della Salute, ma che consigli deve dare? È chiaro che ripete sempre quelli, a noi sembrano banali, triti, ritriti e scontati.
1: Ma
0: però
1: c'è bisogno di ripeterlo?
0: Evidentemente sì.
1: No, sai cos'è? Il problema è che poi troveremo tra qualche giorno il classico servizio in televisione che ci ricorda appunto questi consigli, il che mi fa sempre un po' ridere, no? Perché usano poi sempre le stesse immagini di persone che sono vicino a una fontana di una città che si sciacquano e c'è, oppure
0: sì,
1: centri commerciali.
0: Ecco, non troppo, non vi buttate nelle fontane storiche,
1: buttate,
0: perché
1: no, quello no.
0: Vi portano al gabbio, poi state freschi, però non è.
1: È
0: non
1: successo è ultimamente anche a Roma, quindi vabbè.
0: Allora, senti, lunedì 22 giugno, primo lunedì d'estate, non proprio un lunedì positivo, anzi uno di quelli che era meglio non svegliarsi, nel senso passare direttamente al martedì, svegliarsi di martedì per uno sportivo italiano.
1: Eh sì, questa è sicuramente una notizia che ci ha un po' colpito, perché si torna a parlare di Alex Schwarzer, che a 10 anni dalla seconda positività che gli costò l'esclusione dalle Olimpiadi di Rio, torna al centro di un caso, di un nuovo caso doping. E il marciatore altoatesino è risultato positivo all'EPO. L'EPO è un modo più
0: eritropoietina,
1: sì, che è un ormone che è prodotto dai reni e anche dal fegato, che regola la produzione dei globuli rossi nel midollo osseo, eccetera. Insomma, però ecco, qui si tratta di una terza positività in carriera, una circostanza che ti potrebbe anche portare proprio alla radiazione sportiva. E lui oggi ha parlato, il caso è successo in Germania, perché lui il 26 aprile ha partecipato ai campionati tedeschi in una gara abbastanza importante, dove tra l'altro insomma lui ha raggiunto, ha fatto 42 km e 195 metri, ha segnato un crono incredibile, 3 ore 1:55, un primato italiano sulla nuova distanza, e uno ha pensato anche questa crono della marcia sorprende molto, ecco. E in Germania c'è stato appunto questo controllo e adesso di nuovo risultato positivo. Lui ha svolto una conferenza stampa oggi, ha detto la sua sul nuovo caso di doping e sentiamo proprio le sue parole.
2: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, io stavolta non mi difenderò più perché non ho più la forza di farlo.

0: al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Ecco, quindi ha detto io sono innocente, è tutto un complotto.
2: È tutto
1: si parla di complotto, almeno l'avvocato ha parlato di questo, però Schwarzer ha detto che non vorrà più fare nulla, cioè non vuole neanche più difendersi.
2: Io mi auguro che sia, che non sia, cioè nel senso non so cosa augurarmi. Lui ha detto che non si difende, però chiederà delle

0: però lui è proprio come persona, come atleta, ha detto che si vuole fermare qui,
1: cioè non, al di là della radiazione che rischia, che perché se si arrivasse a condanna davvero è un caso forse più unico che raro, però si arriverebbe a questo, alla radiazione dalle attività sportive.
0: Ma lui ha detto proprio nello sport non ci posso più stare, basta,
1: quindi al di là di quello
0: non ce la faccio più, non ce la faccio più neanche a difendere.
1: Tra l'altro la documentazione è stata trasmessa anche alla magistratura ordinaria, perché in Germania, dove è cominciato tutto l'iter, così come in Italia, il doping è reato e prevede anche pene pesanti.
0: C'è ora, vediamo
1: tanta
0: le controanalisi sulle urine, vediamo questa controanalisi,
1: vediamo che cosa succederà. Io per me lui è innocente fino a prova contraria.
0: Bisogna
1: credere alle sue parole, alla sua buona fede. Io mi auguro che si possa difendere, che ne possa uscire pulitissimo. Sono le 18:21, cara Silvia Mobili,
0: eccoci qua.
1: Questo è il TG0, sì. Questa è Radio Capital e questa è la nuova di Willy Peyote. Let's go.

0: vite.
1: Willy Peyote, che ci piace moltissimo, a me piace molto per questo stile narrativo che ha, molto intimo, no? Una giornata calda, estate, magari tutti sono partiti, tu sei rimasto per qualche ragione e sei lì che cominci a pensare che cosa ti manca, che cosa non riesci a lasciare andare, come in una fotografia. Kodak si chiama questa canzone. Ti ricordi quando c'erano?
2: Certo, infatti bisogna spiegarla ai giovani, Kodak.
1: Era
2: la macchinetta Kodak che ti dava la possibilità di avere subito la foto, quella era la Polaroid.
1: Sì, io ce l'avevo con la rotella.
2: Costava, io mi ricordo che la volevo tanto, però costava

0: troppo.
1: Poi c'erano le ricariche, tu mettevi dentro
0: che
1: le
0: costavano altrettanto.
1: Costavano tanto, e però almeno non facevi 200 foto dentro il telefonino tutte uguali, ne facevi 3, 4, 5, sì, perché sapevi che non le potevi tanto sprecare, poi te le guardavi,
0: sì,
1: soprattutto.
0: Vero.
1: Adesso sono tutte seppiate dentro gli album, però le abbiamo. Allora, la nuova canzone di Willy Peyote alle 18:26 minuti a Radio Capital, un altro lunedì nero, cioè lunedì è nero anche per qualcun altro.
0: Sì.
1: Laddove appunto sono attesi 35 gradi in Inghilterra.
0: Ebbene sì, il primo ministro britannico Starmer ha annunciato le proprie dimissioni dopo appena 2 anni di governo, cedendo anche alle forti pressioni del partito laburista, perché comunque c'erano sia queste pressioni, anche i sondaggi davano il Labour ormai un partito che stava scendendo sempre di più. Ha dovuto per forza scegliere le dimissioni, e poi adesso entrerà tra l'altro questo ex sindaco di Manchester, che io conosco abbastanza bene, so che comunque era ben voluto, perché poi lui ha lasciato questa carica, è ben voluto a Manchester, Burnham, e sarà probabilmente lui il quinto primo ministro negli ultimi 4 anni e il settimo degli ultimi 10 anni, quindi come vedi anche in Inghilterra, anche in Gran Bretagna stanno cambiando, c'è instabilità. E quindi Starmer ha fatto una conferenza stampa, e c'è un momento proprio del suo discorso molto commovente in cui dice: io ho speso molto tempo della mia vita in questo lavoro, ma adesso lo spenderò in un lavoro che è sicuramente molto più importante, cercando di essere un marito migliore per la mia Vic, la mia fantastica moglie Vic, che è sempre stata con me anche nei momenti bui, e anche sarò anche un padre migliore per i miei meravigliosi bambini. Lui chiama bambini, ma hanno 18 e 16 anni,
1: lo volevo dire
0: con orgoglio e con gioia. Quindi vogliamo sentire le sue parole.
1: Dai.
0: Ecco.
2: I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Sono il mio orgoglio e la mia gioia. Hai capito?
1: Tanto
0: questi inglesi che poi come si commuovono.
1: Ma hai visto?
0: Cioè,
1: che non te l'aspetti.
0: Non te l'aspetti.
1: Io sento solo la pronuncia inglese, che è meravigliosa. Okay. Sì, ma
0: bambini 18 e 16 anni. Qui
1: sai che cosa mi stupisce molto? A parte il fatto che appunto il suo partito gli ha dato addosso, e è un po', no, questa gara al massacro. Vabbè.
0: Stavano anche perdendo molto. Cioè, comunque poi il partito dice: bello
1: facciamo,
0: mio,
1: esatto,
0: qui
1: sì,
0: stiamo perdendo a causa tua, perché non stai facendo delle scelte fatte
1: giuste,
0: bene, perché
1: togliti,
0: non hai quello che vuoi, ma
1: però
0: ti devi togliere.
1: Una cosa che mi stupisce tantissimo, sai qual è? Che ci sono, cioè lui è un politico, no?
0: Sì.
1: Che ha fatto cose importanti.
0: Sì.
1: E ha detto: lascio la politica.
0: Sì.
1: Cioè, tu immaginati in Italia.
0: Torno
1: a fare il papà e il marito. Tu immaginati in Italia qualcuno che si toglie dalla politica e
0: Renzi aveva detto,
1: Berlusconi,
0: se perdiamo il referendum io tornerò della vita di tutti i giorni.
1: Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Alessandro Di Battista, che poi in qualche modo Enrico Letta, insomma quasi tutti. Io non conosco politici che si siano veramente ritirati a vita privata.
0: In Italia non lo so perché, cioè perché non fare questo gesto? Ho sbagliato, sono qui, non è andata bene e torno. Cioè non è che poi Starmer avrà poi problemi di soldi,
1: ma non credo che neanche i politici italiani li avrebbero.
0: Appunto.
1: Io credo che sia proprio anche un fatto culturale, cioè nel senso che nel mondo anglosassone, se tu in qualche modo lasci un lavoro, un campo lavorativo, poi magari ti butti in un altro, cambi completamente, fai un'altra cosa. In Italia nasci farmacista, muori farmacista, fai il barista, quello continui a fare, non lo so, un po'
0: sì,
1: forse
0: potrebbe
1: anche una
0: essere
1: questione...
0: questo potrebbe essere anche che piace tanto il potere, cioè
1: sì,
0: piace proprio, no, quest'idea di io voglio stare sempre in giro, io voglio essere intervistato, io voglio partecipare ai dibattiti politici, io credo che sia un po' questo il politico italiano,
1: È vero, ecco. il potere
0: il potere,
1: la sedia incollata,
0: ecco,
1: nessuno
0: sì,
1: me la tolga.
3: IG0,
4: noi siamo persone ben educate,
3: con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa fai colazione, hai una visione diversa delle cose.
5: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
6: Non
5: e
6: è una
5: c'è
6: brutta
5: tutto
6: idea.
5: Poi
6: in realtà sappiamo che non è così.
5: Ve lo ricordate quando io e Luca Della eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera.

0: sera che iniziava in modo puntuale.
1: Bravissimo.
2: The Breakfast Club. Con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: Giliarda, gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
5: L'amo, che tu ci credo a me.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Su Radio Capital alle 18:39, buonasera dal TG0 Special Edition Mobilificio Zaccone con Mobili e Zaccone per l'appunto fino alle 20. E invece è stato un lunedì favorevole questo 22 di giugno per un personaggio noto allo sport italiano.
1: Parlavamo prima dei politici, no? Che sì, comunque vogliono continuare a essere politici anche se magari hanno fatto, ci sono dei fallimenti alle loro spalle. In questo caso comunque Giovanni Malagò, che è stato presidente del CONI, adesso invece è il nuovo presidente federale, il presidente della FIGC.
0: La Federazione Giuoco Italiana. Si chiama così.
1: Giuoco.
0: E l'ha presa, come l'ha presa?
1: Beh, l'ha presa anche bene, perché comunque l'assemblea l'ho eletto con il 68,58% dei voti, quindi non male. Ovviamente la prima domanda qual è stata? Qual è la prima domanda che fai? Una delle prime domande al presidente della Giuoco Calcio? La nazionale. Quale sarà il nuovo CT?
0: Visto che questa nazionale va così bene.
1: Va benissimo, la stiamo seguendo durante i mondiali di calcio.
0: Esatto, come metteremo mano a questa situazione?
1: Ma ecco, lui ha risposto, eccolo qua, in conferenza stampa.
2: Non ho parlato con nessuno, ecco. Nessuno può dirti qualcosa di diverso. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Sul cellulare ci sono 3.900 messaggi, ho 3 giorni di sessione del CIO, e a un certo momento facciamo un po' di ragionamenti e poi bisognerà parlarne. Devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26, insomma ragazzi, così.
1: Ecco, dovete aspettare, vediamo dovete il aspettare. Budget.
0: Sì,
1: ma
0: giustamente. Perché
1: noi però abbiamo una notizia.
0: No, non so se si può dire. Allora, dimmi chi sono i papabili.
1: No, sono
0: la rosa
1: tanti
0: dei papabili,
1: no,
0: però
1: no.
0: Di più.

0: di più chi?
1: Di più quello che hai detto tu.
0: Ecco. Allora, io un uccellino mi ha detto che Mancini, sì, l'ex CT, sì, che poi a un certo punto è scappato,
1: sì, infatti,
0: notte tempo. No, vabbè, no, non voglio entrare
1: con un pullman
0: in polemiche. Sia tornato a vivere a Roma. Di recente.
1: Così, vediamo.
0: No, per dire, magari invece perché soltanto perché sentiva la nostalgia.
1: Dici, può essere.
0: Può essere. Staremo a vedere. E d'altra parte chi può essere? Lui oppure?
1: Ma non lo so, ce ne sono tanti, sai, ci sono anche gli stranieri che potrebbero. Ma tu lo vorresti un CT straniero per la nazionale italiana?
0: Secondo me dovremmo tentare la strada del CT del Papa Nero, del CT straniero. Perché comunque.
1: Ma Antonio Conte invece? Antonio Conte dici di no?
0: Vuoi un parere tecnico?
1: No, non lo
0: mi
1: so,
0: stai chiedendo pareri tecnici sul calcio?
1: Massimiliano Allegri?
0: Non lo so, tu che sei più esperta di me di calcio,
1: guarda,
0: forse
1: non
0: hai
1: lo
0: preferito.
1: Anche io vorrei uno straniero.
0: Uno straniero?
1: Ad Alghero.

0: Marlins di I Missed Again su Radio Capital TG0, 18 e 45 minuti. Allora, quante partite hai guardato dei mondiali?
1: Guarda, un 3-4, però quelle che insomma venivano trasmesse. No, quelle grosse, venivano trasmesse in orari un po' decenti.
0: Fabio Amoroso, quante ne hai viste di partite? 1, 2, 3, niente. Zero. Stefania Tringali, 0 di 0.
1: Doris, tu?
0: 0.
1: Ma dai.
0: Non lo so, non mi sono ancora trovata, però stasera comincio.
1: Dopo cena.
0: Stasera comincio, guardo una partita dei mondiali, perché sennò.
1: Guarda che insomma tra un'oretta neanche, no, tra 15 minuti circa
0: c'è la prossima. Sembra che rosichiamo perché non c'è l'Italia, invece.
1: Ma chi rosica?
0: No, appunto, no. Vedo che gli ascolti dei mondiali vanno benissimo, cioè il mondiale è seguito molto anche in Italia.

0: di spettatori per Belgio e Iran.
1: Quindi vedi che anche senza la nostra squadra il mondo va avanti lo stesso. Senti, ma è venuta a trovarci una giovane giornalista
0: che è interessata e che lei guarda le partite. Tutte non è come quante, noi, si sveglia pure addirittura la notte per vederle.
1: Chiara Iorio.
2: Buonasera.
1: Ciao cara.
2: Certo, tre donne a parlare di calcio stasera
1: è sfidando la statistica e le mani.
0: Posso dire gnegne.
1: Allora, che cosa ci sta riservando questo mondiale? Perché ci sono ancora delle cenerentole, diciamo così, delle squadre che forse nessuno avrebbe neanche pensato si avvicinassero a un mondiale, che invece sono ancora in corsa.
2: Sì, allora, a parte essere il primo mondiale per quattro squadre, quindi la Giordania, l'Uzbekistan, Curaçao e Capoverde, ci sono delle piccole, vogliamo definirle cenerentole, perché per esempio il Congo, che è una delle 10 nazionali africane che partecipano a questo mondiale, è in lizza per arrivare ai sedicesimi. Infatti il Congo ha stupito perché all'esordio ha bloccato una squadra del calibro del Portogallo e nessuno si aspettava che il Portogallo potesse pareggiare con il Congo. Altra squadra molto interessante, come dicevo prima, è Capoverde, perché è ancora tutto aperto per questa piccola isola africana, perché oltre ad aver pareggiato con la Spagna, questa notte ha segnato i primi due storici gol, perché non avendo mai partecipato a un mondiale non aveva mai segnato.
0: E poi mi permetto di ricordare il portiere Vozinha.
2: Bravissima, infatti lì volevo arrivare. Vozinha, che in portoghese significa vecchietta, ha 37 anni e ha detto di essere cresciuto con i nonni e quindi li ha proprio ringraziati, quindi oltre al soprannome ha detto: io sono qui grazie a loro, devo tutto a loro.
1: Che bello, che c'è tanto cuore.
0: Poi la mamma
1: anche,
0: che non poteva venire perché non c'erano i soldi per il visto, gliel'hanno trovati, adesso la mamma lo può seguire dallo stadio. Un attimo di romanticismo in questo calcio.
1: C'è storie,
0: sempre,
1: di vita.
0: No, vero, sempre soldi, sempre soldi,
1: schifezze di soldi, sì,
2: ma
1: vero,
2: tra l'altro
1: vero.
2: È anche eroe nazionale perché lui ha parato 7 volte con la Spagna.
0: No, sembrava un giochetto l'altra volta, sembrava veramente di giocare alla PlayStation quanto fosse bravo.
1: Allora io a questo punto dico che deve vincere Capoverde.
0: Vabbè.
1: È un po' difficile.
2: Però
1: credo.
2: Anche Curaçao è un eroe nazionale, perché anche il portiere del Curaçao e Eloy Room ha parato la scorsa notte con l'Ecuador, ha parato 15 gol.
1: Porca miseria,
0: 15 gol possibili, così l'ha parato.
1: Grande, grandissimo. No, senti, e poi tutto il problema invece dei temporali, avevo letto questo regolamento particolare, perché ci sono delle zone in cui i temporali si potrebbero abbattere in maniera molto violenta e quindi se si sente un tuono a 12 km, fermi tutti a casa, si ferma la partita.
0: Paura.
1: Per mezz'ora. Per ora non è successo, non c'è stato niente di tutto questo.
2: Al momento no.
1: Bene.
0: Comunque le partite adesso ci sono delle parte, no? Tra poco possiamo anche vedere un pochino. No,
1: mentre siamo in onda, sì, col volume a zero, qualche cosa possiamo dire. Ogni tanto vi facciamo qualche commento.
0: Dai, accesa, no?
2: In redazione noi la guardiamo.
1: Mi ha molto colpito il messaggio che la squadra iraniana ha lasciato nello spogliatoio dopo il pari con il Belgio a Los Angeles, nello stadio lì. Hanno lasciato questo biglietto scritto a mano in cui ringraziavano per l'accoglienza, in cui hanno detto: siamo arrivati con orgoglio, abbiamo giocato con onore, lasciamo questa città con dignità. E poi mi avevano colpito questi due hashtag che si vedevano nel fogliettino scritto a mano. Uno è 168, un numero, e l'altro è Minab. Quindi sono andata a cercare perché non ricordavo, non avevo messo insieme le cose. È il richiamo alla città dell'Iran meridionale, dove lo scorso febbraio un bombardamento statunitense avrebbe provocato la morte di 168 persone all'interno di una scuola femminile. Quindi
0: andava ricordato, così come ricordiamo il Giappone, dove puliscono sempre.
2: È vero. Il Giappone che comunque ha pareggiato con l'Olanda, queste possiamo chiamarle nazionali minori, che stanno dando del filo da torcere a queste squadre che hanno già vinto e rivinto ai mondiali.
1: Dai, pronostico 3 come siamo noi, vediamo chi
0: no,
1: si
0: perché chi io vabbè fa? Non lo so se lo posso dire perché
1: lo puoi dire. Come
0: va
1: dire?
0: Bene, io pensavo la Francia, ovviamente a questo punto devo dire che la mia preferenza va più all'Olanda.
1: L'Olanda.
0: Ok.
2: Io sono scaramantica, quindi non so se dirlo.
1: Vai, vale tutto.
2: Olanda.
1: Ah, due Olanda.
0: Vedi, non ci eravamo messi d'accordo.
1: Senti, atto di quella cosa che non succede.
0: Curaçao.
1: Non succede,
0: Iran.
1: Ma se succede, Iran.
0: Vai. Okay.
1: Ma poi c'è ancora dentro, no? Può succedere tutto.
0: Tutto può succedere.
1: Vabbè, anche Capoverde mi piacerebbe tantissimo,
0: Curaçao.
1: Almeno ai quarti di finale.
0: Il Giappone che pulisce tutto.

0: Professor Jordan, la sua canzone più bella, mi commuove alle lacrime questa Ordinary Day, perché è la canzone dedicata a sua figlia. Allora, al TG0, 18:54 minuti,
1: sì?
0: Ditemi che anche voi siete cresciuti così.
1: No, dai, ti prego. Ma io non lo so, non l'ho mai visto, lo guardavo, sì. Oli e Benji, che veramente, ma è la cosa fenomenale, che loro, cioè questo campo, ma quanto era lungo?
0: Quanto poteva essere lungo?
1: Ma quanto, cioè correvano.
0: Perché mentre correvano, scorreva tutta la loro vita e ti raccontavano praticamente la puntata.
1: E poi anche quando calciavano comunque, no? Quando prendevano questo pallone, a parte il pallone che diventava, si schiacciava tutto, velocità enorme, e poi loro che facevano capriole, giravano, saltavano, era tutto una ginnastica artistica,
0: però
1: era calcio.
0: Sì, è vero.
1: Era favoloso perché correvano. Poi non lo so, non l'ho mai visto bene, non so poco
0: come andata a finire. Ollie e Benji, due fuori classe, intere generazioni che si sono riconosciute in questo prima fumetto e poi cartone animato giapponese.
1: Un po'
0: che
1: fumetto
0: ha
1: anche l'allenatore del Giappone, che prima piange di fronte all'inno nazionale, dopo due secondi lo vedi che sta lì sul taccuino a scrivere cose.

0: fantastico anche lui.
1: Evviva, evviva i mondiali di calcio.
2: As my English professor, Michael James.
3: Questo è un territorio libero.
4: TG0.
5: Viva la democrazia.
6: Alla voce Chris Martin.
7: Alla chitarra Nile Rodgers.
8: Al piano Billy Joel. Honesty
9: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire.
10: Alle tastiere Keith Emerson.
11: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
15: Grazie, ma no, grazie.
14: Date biglietti su livenation.it.
15: Grazie, ma no, grazie.
14: Tutte le info su capital.it.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. È stata una nuova giornata difficile per chi doveva viaggiare in treno, prima uno stop di 2 ore sulla linea adriatica per un incendio, poi un treno rimasto fermo in una galleria a Firenzuola nel Mugello, ritardi fino a 2 ore, ritardi fino a 40 minuti sulla Milano-Venezia per un problema tecnico sulla linea, ora la situazione è nuovamente regolare. Un giugno da record per il caldo in Italia e in altri paesi europei va anche peggio, domani il numero di città in bollino rosso sale a 15, a 16 mercoledì. Chiara Iorio.
1: Dopo il secondo maggio più caldo di sempre, anche giugno si candida a registrare un nuovo record in Italia. Punte estreme sono state già toccate a giugno dell'anno scorso, quando le temperature di oltre 3 gradi la media del periodo lo hanno reso il secondo giugno più caldo mai osservato dopo il 2003, secondo i dati del CNR. Come nel 2025, anche a giugno di quest'anno le temperature raggiungeranno picchi di oltre i 40 gradi. Temperature ben oltre la media anche in Francia, oggi considerato il paese più caldo del mondo per la maggiore deviazione di temperatura rispetto alla media climatica, secondo l'emittente francese Chaîne Météo, superata di 10-15 gradi la media stagionale, chiuse oltre 1350 scuole.
0: Meloni vuole neutralizzare il suo scontro personale con Trump. Durante il Consiglio dei Ministri ha spiegato che non deve impattare sui rapporti Italia-Stati Uniti e ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per l'Independence Day. Una tangente da 500.000 di euro su un appalto da 9.500.000. L'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino del PD, è indagato insieme a un imprenditore e un avvocato. L'accusa è di essersi speso con Rete Ferroviaria Italiana per l'assegnazione dell'appalto a un imprenditore del settore delle cave ed aver ricevuto in cambio parte della mazzetta, oltre 200.000 euro. Nell'aprile del 2025 il comune di Caserta è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche. Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68% dei voti. La curva nord del San Nicola, Bari, intitolata Igor Protti. La delibera del comune verrà discussa domani, dovrebbe essere una formalità dato l'appoggio unanime del consiglio comunale. Ai mondiali comincia ora Argentina-Austria, Darlington, Texas alle 23, Francia-Iraq a Filadelfia, ma incombe un allarme fulmini per Norvegia-Senegal delle 2 di notte nel New Jersey e allerta meteo per i fortissimi temporali. Capital News torna alle 20.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital, buonasera dal TG0, 19:07 minuti, dall'altra parte del vetro c'è Fabio Moroso, c'è Stefania Tringali e da questa parte, cioè vicina a me,
1: vicina di cuore,
0: c'è la mia adorata Silvia Mobili. Ciao Silvia, buonasera.
1: Ciao Doris, guarda, sono riuscita finalmente a mettere questa, a postare questa foto su Instagram.
0: No, adesso ricomincia, la mia stalker.
1: Abbiamo
0: mia stalker.
1: Tutti Instagram qua, Silvia Mobili sono io, sì. Stefania, tua Instagram, ecco Stefania Tringali, la trovate, la Tringa, vero? Sono sbaglio, Fabio Amoroso pure tu ce l'hai, basta cercare Fabio Amoroso, insomma, DJ, Fabio Amoroso DJ, e poi anche Doris che su Instagram è come?
0: Non me lo ricordo.
1: Non me lo ricordo. Se
0: non
1: fate,
0: me lo ricordo.
1: Eccolo qui. Non me lo ricordo.
0: L'account di Doris Zaccone. Questa è una vecchia gag che però non passa mai di moda, perché io e Silvia Mobili abbiamo lavorato insieme per molti anni. Io facevo Parasite, cioè la parassita dei suoi social, perché non sono social per niente.
1: No,
0: non ci se lo può permettere facendo questo mestiere in quest'epoca, basta. E quindi ogni tanto lei mi punzecchia.
1: No,
0: l'ho pubblicato?
1: Però, io ho pubblicato il nostro post, ovviamente ho messo anche il tuo account, così puoi continuare ad essere parassita e quindi ovviamente sfruttare i miei post senza aver fatto niente. Poi questa parola parassita la risentiamo,
0: sì,
1: cioè,
0: la risentiremo.
1: Ne parliamo proprio tra pochissimo, proprio
0: allora,
1: tra poco.
0: Sapete che si dice, non so se qualcuno di voi amici e amiche all'ascolto ha avuto un finale di stagione, diciamo così, una storia d'amore che si sta concludendo, che si è conclusa. Allora si dice, c'è un adagio che dice che più o meno tutte le storie d'amore cominciano con un parolone. Quindi grandi promesse, amore eterno. Poi vanno avanti con le paroline e di solito si finisce con le parolacce. Questo sì. Un po' in uno schema, speriamo, generalizzato.
1: Molto generalizzato, sì. Sì,
0: in realtà non è vero, a volte c'è molta civiltà e quindi ci si lascia da buoni amici, che è la mia preferita, mia strada preferita.
1: Lasciarsi da buoni amici.
0: Lasciarsi con, perché secondo me l'amore che non esiste, anche questa è una vecchia gag. No, l'amore ideale non esiste, l'amore in sé esiste, come l'amore idealizzato, però insomma l'amore secondo me si trasforma, non può, se c'era rimane, non è che evapora. Vabbè, al di là di questo.
1: No, sto pensando in questo caso, sì, va bene, bisogna anche vedere i protagonisti, no? Di una storia d'amore.
0: Eh sì, se era vero amore o era
1: vero amore, se c'è anche, diciamo, un po' di sanità mentale,
0: sì,
1: oppure no.
0: Sì, se uno dei due ha i capelli gialli.
1: Se uno dei due, diciamo, sì, un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra.
0: Indovinate di chi stiamo parlando?
1: Ecco, perché se no, ecco, tante volte l'amore sì c'è, però bisogna vedere chi è che e poi esprime il proprio amore. Stiamo parlando di Trump e Meloni, stiamo parlando tantissimo ormai, ma non è neanche colpa nostra. Che cosa ci possiamo fare se il mondo va così? Se abbiamo un presidente degli Stati Uniti che perde colpi spesso, dice una cosa, poi ne dice un'altra.

0: Diciamo che sta facendo della incoerenza un caposaldo.
1: La sua cifra, diciamo, sì. Se tu pensi alla parola incoerenza, pensi subito a Trump. Ma ecco, lo sapevamo anche prima. Il bello è che noi lo sapevamo. Cioè, io lo sapevo, tu lo sapevi.
0: Sì, ci forse sono delle anche lei lo sapeva.
1: Tu dici?
0: Forse lo sapeva.
1: Dice, è andata avanti così. Allora, vabbè, noi ovviamente stiamo ricordando questa botta e risposta tra Meloni e Trump. Avete sentito? Meloni ha fatto questa foto. Trump che se n'è uscito così, boh, non c'entrava niente. Meloni mi ha detto, facciamo una foto.
0: Mi ha implorato di fare una foto.
1: Lei mi ha fatto pena, io lo faccio. Lei che ha fatto una storia rispondendo, no, non è vero, noi non imploriamo, l'Italia non implora. Poi lui ha risposto di nuovo la controreplica, no guarda ho ragione io, vabbè, sembra davvero una storia d'amore da
0: sì,
1: questo contesto.
0: Sì, sta tutto via meme, via social
1: come dicono quelli bravi. E poi appunto perché Trump ha riattaccato Meloni, non ci hanno difeso con la NATO, non hanno tirato fuori una lira e poi Meloni giustamente ha detto basta, cioè, io non replico più, non parlo più. Però se uno va indietro nel tempo, cioè quando noi sapevamo già che Trump era un tipo inaffidabile, c'erano delle persone come appunto Meloni che invece si fidavano proprio ad occhi chiusi. Cioè, uno di questo è, cioè lei è stata invitata alla cerimonia di inaugurazione di insediamento e parliamo del 2025. Lei ha detto sì, sono stata invitata ed era contenta.
0: Cioè i paroloni.
1: Paroloni insomma.
2: Per quello che riguarda l'inaugurazione io confermo l'invito, confermo che mi fa piacere esserci, se riesco volentieri partecipo.
1: E infatti ha partecipato, contentissima, tanto di foto e va bene. Poi che succede? Succede che poi Trump continua, cioè comincia un po' a dare segni, cioè già li aveva dati, però comunque fa vedere proprio l'Europa, parla dell'Europa come dei parassiti, lui usa la parola freeloaders, che è un po' scrocconi. Quando poi lei, Meloni, è andata, ha incontrato Trump il 18 aprile 2025, a un giornalista che ha fatto la domanda, ma scusate, ma Trump non aveva detto che l'Europa è un parassita e gli europei poi sono parassiti? Lei stessa ha detto ma no, ma che ha detto parassiti? No, non l'ha detto.
3: Che
4: you
3: dice?
4: Say again that the Europeans are parasites?
5: Said that the Europeans are parasites?
4: Yeah.
5: Have you seen?
4: No. I don't even know what you're talking about.
1: Non l'ha detto. Cioè, Meloni lo ha difeso. Cioè, non solo Trump ha detto non l'ho detto, ma Meloni ha detto non ha mai detto che noi siamo degli scrocconi, dei parassiti, eccetera. Poi andiamo ancora. 13 ottobre 2025, Meloni incontra Trump. Meloni è lì accanto a lui e Trump le dice che lei è una bella donna, una bellissima donna, lo specifica. Ehi, Giorgia, posso dire, non è che ti offendi perché sennò qui in America la gente si offende. E lei, no, va bene, mi fa piacere. Trump dice, vedi, le fa piacere il fatto che lei sia una buona donna, io lo dico, ecco, lo dico tranquillamente. Ecco.
6: She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. You
1: posso
6: don't mind
1: dirlo?
6: Being called beautiful, right?
1: Ti importa?
6: Thank you very much for coming. We appreciate it. She wanted to be here and she's incredible and they really respect her in Italy. She's a very successful, very successful politician.
1: Una politica di successo, una donna rispettata, quindi Trump proprio la loda. E poi arriviamo nel gennaio 2026 dove Meloni dice che Trump deve essere candidato a un premio importante.
7: Dopodiché sul premio Nobel per la pace, spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump e confido che se farà la differenza, che possa da questo punto di vista fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, anche per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
0: Eccoci qua, era cominciata così,
1: Invece
0: è finita con mi ha fatto pena, mi ha chiesto una foto in ginocchio.
1: Noi non imploriamo, io non imploro e l'Italia non implora.
0: Comunque fa bene adesso a smettere, secondo me, la premier Meloni di rispondere.

0: People get ready, le persone sono pronte per One Dai. Love, speriamo di sì. Allora, nel frattempo, mentre c'è, si consuma questo strappo tra Meloni e Trump,
1: tra l'altro non si sa se il 4 luglio andranno il 2 luglio ci sarà una festa a Villa Taverna per la festa americana, e non si sa se ci saranno poi tra l'altro rappresentanti italiani, ecco,
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: è,
0: sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: L'Independence Day è il 4 luglio, il 2 ci dovrebbe essere questa festa.
0: No, perché sembra comunque uno strappo a tutti gli effetti. Ora, la diplomazia ovviamente fa il suo corso ancora, si dice, i nostri rapporti con gli Stati Uniti rimangono solidi però e stabili, però certo le parole di Trump e poi le risposte di Meloni fanno presagire. In tutto questo quando andiamo alla pompa di benzina ci accorgiamo che le cose non sono cambiate e che ancora campa cavallo che l'erba cresce, anche se oggi ho visto ad un distributore la Super senza piombo 1,739. Ho detto che è successo? Hanno firmato l'accordo, è sceso il prezzo del greto.
1: Il pieno, sì.
0: No, perché avevo già fatto
1: visto.
0: Ho il serbatoio pieno, però ho detto magari domani ripasso, vediamo come va, le cose.
1: Scusa, ti faccio una piccola confessione.
0: Sì.
1: Io non lo sto guardando, cioè vado a fare benzina
0: con
1: e non guardo. A parte prendo il treno, però quando sono costretta a prendere la macchina ogni tanto devo fare benzina, io proprio non lo guardo, dico,
0: dai la carta
1: perché?
0: E non vuoi sapere
1: perché devo vedere quanto costa la benzina.
0: Fa molto male. Come sono messe le cose?
1: A maggio il prezzo dei carburanti per il trasporto privato nell'Unione Europea è aumentato del 20,7% rispetto allo stesso mese di un anno fa, e quindi diciamo che le cose che non vanno molto bene. L'Italia guida proprio i rincari della benzina tra aprile e maggio più 6,9%. È meglio non vederle queste cose.
0: No, è meglio non vederle. È meglio non vederle. E nel frattempo questi accordi si firmano, non si firmano, cioè la possiamo finire questa storia del Golfo?
1: Il primo round si è chiuso abbastanza positivamente. Vance stesso, il vice presidente, ha detto ci sono dei buoni progressi. Teheran ha accettato di ricevere gli ispettori della IEA, che è l'agenzia sul nucleare. Questo era un punto abbastanza importante per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Rubio da domani sarà nei paesi del Golfo proprio per continuare i colloqui e quindi si spera che le cose vadano bene proprio per questi colloqui tecnici sull'Iran. E gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni al petrolio iraniano fino al 21 agosto.
0: Va bene, quindi insomma anche Vance, il vicepresidente, ha detto no, in Svizzera le cose stanno andando bene, ci sono solide basi per l'accordo, però poi abbiamo visto tante volte che tutto sembrava fatto praticamente, sembravamo a un passo da un'intesa raggiunta, e quindi riaprire Hormuz, fare tornare l'economia,
1: il cessate il fuoco in Libano,
0: e soprattutto il cessate il fuoco in Libano e fermare tutto quello che è guerra combattuta sui civili e su tutte le infrastrutture appunto libanesi e non soltanto. E però poi qualche cosa è sempre andato storto, speriamo, tocchiamo ferro, tocchiamo legno, insomma,
1: sì,
0: ognuno
1: tocchi
0: quello che vuole,
1: qualcosa, la speranza.

0: vita mia, Paola Turci, saremo io e te,
1: te così.
0: No, perché è bella
1: per
0: questa canzone.
1: Sì.
0: È un po' una promessa che si fa a noi stessi.
1: Così,
0: cioè, io
1: com'è.
0: Mi prometto a me stessa che saremo sempre io e lei.
1: Così come appunto Trump e Meloni si erano detto all'inizio, più Meloni forse che Trump, però poi uno, diciamo, anche la nipote ha detto: mio zio ha dei problemi, disturbi psichiatrici, disturbo cognitivo.
0: La nipote, la nipote di Trump, cioè praticamente la figlia del fratello,
1: Mary,
0: ha scritto, ha pubblicato un libro già diversi mesi fa, appunto, in cui racconta, ma non a mo' di gossip, ma proprio ricostruisce le origini della sua famiglia, questi mancamenti, e oggi torna all'attacco dicendo: guardate, io l'ho scritto, nero su bianco, ve l'avevo detto.
1: Parlano dal 2017, quindi un motivo
0: ma pare
1: ci
0: che
1: sarà,
0: anche
1: però.
0: la madre di Trump, avesse detto a un certo punto:
1: è mio figlio, però
0: è mio figlio, gli voglio bene, ma speriamo che non entri mai in politica. Così,
1: ecco fatto.
0: Così aveva detto,
1: ce l'ha tirata, come si dice.
0: Esattamente,
1: no?
0: Esattamente.
1: Ah, beh, tu lo sai che io quando leggo queste notizie mi metto proprio nei panni, perché le ho vissute, le vivrò ancora, cioè vivrò ancora questi disagi. Oggi è stata una giornata terribile, una giornata di ritardi sulle linee ferroviarie, in questo caso poi soprattutto sul nodo di Bologna. Una mattinata terribile, c'è stato anche un intervento dei vigili del fuoco, perché poi vabbè, circolazione ferma oltre 2 ore, lunghi ritardi sulla tratta.
0: Ma come mai?
1: Non
0: brutto
1: ti
0: tempo,
1: dico.
0: Il caldo?
1: Guarda, è stato tutto, è partito da un treno Italo che è rimasto fermo in una galleria, e a Bologna i treni in arrivo e in partenza hanno fatto registrare anche ritardi di oltre 2 ore. Poi qui leggevo in agenzia di racconti terribili di passeggeri rimasti fermi per oltre un'ora in galleria senza aria condizionata, con una temperatura di 30 gradi a bordo, una situazione, un treno pieno, 11 carrozze con dei bambini. Questa ha raccontato che una persona si è sentita male perché ha avuto una crisi di panico, perché comunque rimanere, ve lo dico che mi è successo, di rimanere in galleria anche per 30 minuti al buio così, non è che sia, diciamo, una bellissima esperienza.
0: Infatti c'è anche Pier Ferdinando Casini che ha postato,
1: ebbene sì, ha fatto un selfie e si vede lui con una faccia tra il sornione e lo stupito, ha postato una selfie davanti al tabellone nella stazione di Bologna con i treni in ritardo verso Roma.

0: e ha scritto solita bella puntualità. Sì. E quindi insomma si vede lui che insomma, dice, ma che,
1: quei bei Salvini. Cartelloni che ogni tanto 120 minuti, 100, 80 minuti, 150
0: cance,
1: a un certo punto
0: soppresso.
1: E va bene, quindi. Un lunedì nero da questo punto di vista. Allora, treni, non treni, biciclette, a piedi, scooter,
0: movimento,
1: surf, come ti piace.
0: Va bene.
1: Ci manteniamo in viaggio, tra poco.
2: TG0. This is

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alanis Morissette, You Ought to Know, su Radio Capital al TG0. Oh, cara Silvia Mobili,
1: come sei messa tu con l'allenamento in bicicletta, così in genere te lo chiedo?
0: Malino.
1: Da quanto tempo non la usi?
0: da quanto tempo non mi confesso?
1: Non lo so.
0: No, da un po', cioè la uso per tratti molto brevi, non da tanto tempo.
1: Quella normale, non assistita,
0: quella normale. Okay, okay. Però devo dire, alle due ruote io ho sempre preferito le due gambe.
1: Le due gambe, sì.
0: Però mi rendo conto che se pensi a un viaggio, no?
1: Sì.
0: Cioè con le tue forze, soltanto con la forza del sudore, forse la bicicletta è il compagno più fedele in assoluto.
1: Beh, certo, magari per andare da Catania a Milano potrebbe essere un'impresa.
0: Un'impresa
1: grande.
0: Ma ti dico anche dall'Italia.
1: A dove? Dove?
0: Alla Cina.
1: Alla Cina, così.
0: Ma vai anche di più. Sì, a Pechino.
1: Quanti chilometri sono?
0: Non ho idea.
1: Ce la facciamo raccontare.
0: C'è qualcuno che lo sa.
1: Sì, abbiamo Matteo Stella al telefono, guida di trekking, mountain bike, che ha compiuto però questo viaggio straordinario. Buona serata, una buona serata qui. Benvenuto.
2: Buonasera a tutti, ciao, grazie
0: Matteo
2: per avermi chiamato.
0: Quindi,
2: una buonasera a tutti.
0: Sei partito dall'Italia, adesso ci dici anche esattamente dove sei arrivato a Pechino, per la bellezza di quanti chilometri?
2: Allora, in totale sono stati circa 14.000 chilometri, non senza problemi, però sono ripercorrendo più o meno il viaggio che fece Marco Polo esattamente 700 anni fa, perché 700 anni fa Marco Polo partì da Venezia ed arrivò a Pechino. Io invece ho voluto ripercorrere il viaggio al contrario, quindi in realtà sono partito da Pechino per arrivare a Venezia.
0: Esatto.
2: Poi in realtà io vivo in Valle d'Aosta, quindi mi sono allungato fino in Valle d'Aosta, però sì, ho cercato di ripercorrere più o meno fedelmente quello che fece lui.
0: Al ritorno, cioè nel senso, evidentemente ti piacciono i ritorni a casa e quindi l'hai fatto al contrario,
2: esatto.
0: Ma i chilometri non variano.
2: No, esatto. cambiando anche l'ordine, però comunque la strada quella rimane. L'ho voluta fare al contrario proprio perché questo tema del ritorno a casa mi piaceva, è un tema super interessante da affrontare. Comunque ogni passo che facevo mi riavvicinava a casa mia, alla mia famiglia, eccetera eccetera, quindi comunque alleggeriva un pochino la distanza.
1: Che poi alleggeriva, tu avevi una bicicletta che aveva un carico di 40 kg, quindi immagino
2: esatto. 40 kg con sopra tutto quanto. In più ho attraversato la Mongolia, comunque zone abbastanza isolate, disabitate, in pieno inverno, quindi comunque mi dovevo portare tutto quanto dietro in maniera autonoma, quindi tenda, sac a pelo, fornelli, cibo, acqua, perché ovviamente nel deserto non c'è l'acqua, eccetera eccetera. Quindi sì, la bicicletta era abbastanza carica, ecco.
0: Bellissimo. Ora la domanda è perché, intanto perché proprio questo viaggio e poi perché in bicicletta in solitaria, che credo sia una forma ulteriormente estrema di fare un viaggio del genere, no?
2: Sì. Allora, in realtà di estremo c'è ben poco, cioè dal punto di vista sportivo i ciclisti che ci ascoltano, mi ricordo loro, io pedalavo all'incirca un 100 km al giorno, quindi comunque stiamo parlando di 5, 6, 7 ore di bicicletta al massimo, non è nulla di incredibile. La difficoltà è farlo tutti i giorni in maniera continuata, quello sì, sicuramente.
1: Vabbè, diciamo, ho alzato le mani.
0: Se lo dici tu che non è estremo e non è incredibile, noi ti ascoltiamo con grande ammirazione, perché 14.000 km appunto nelle zone che stai descrivendo tu, da solo, anche facendo una media di 7 ore, che sulle quali tu stai
1: sei leggero, partendo da metà ottobre per ritornare a metà marzo,
0: però dici Matteo.
2: Sì, diciamo che la difficoltà maggiore, oltre al freddo comunque in questi casi, è comunque la solitudine, cioè dover affrontare, perché ovviamente nessuno mi ha seguito, è difficile trovare qualcuno che voglia venire con me 5 mesi dall'altra parte del mondo. Comunque affrontare queste, provate a immaginarvi queste distese disabitate per centinaia e centinaia di chilometri in mezzo al freddo, senza, dove non cresce neanche la vegetazione, è sicuramente estremamente affascinante, ma è come trovarsi in mezzo un abisso. Quindi comunque, diciamo, stare anche una settimana senza parlare con nessuno è veramente difficile. La mia salvezza sono state in gran parte di questi viaggi, di questi deserti, sono state le popolazioni locali, quindi in Mongolia, in tutto il centro Asia, in Afghanistan, persone che mi hanno aperto la casa e mi hanno invitato a casa loro, nella loro tenda molto spesso.
1: Infatti ti volevamo chiedere questo, tra tutti i paesi visitati qual è quello che ti ha colpito maggiormente in questo viaggio che hai fatto?
2: Guarda, allora, Quello che mi ha colpito maggiormente è assolutamente l'Afghanistan, perché appunto è qualcosa di cui si sa ben poco, sono posti, gli afghani non possono uscire dal loro paese ed è difficile ottenere il visto per l'Afghanistan per visitare il paese, quindi è un posto dove non esiste turismo e mi hanno trattato letteralmente come se fossi un marziano, quindi iper accoglienti. Facevano a gara, a volte litigavano anche tra di loro per ospitarmi, quindi pur diciamo questo aspetto dell'ospitalità è super interessante. Poi comunque l'Afghanistan è un paese con dei baratri interni giganteschi, tipo le donne, i bambini vivono letteralmente l'inferno ed è un dramma quotidiano, mentre invece il paese più come dire il paese che mi ha stupito di più, che non lo conoscevo forse abbastanza, penso che sia proprio l'Italia, sapete, perché io ho ripercorso alla fine tutta quanta l'Italia da Brindisi fino a Venezia e la biodiversità, la ricchezza che abbiamo noi nel nostro paese non è assolutamente paragonabile a nessun paese che ho visto. Adesso non voglio far partire una gara, però è stata veramente una bellissima scoperta pedalare lungo tutto quanto il
1: bello.
0: Allora è vero che ogni tanto bellissimo. Per capire quello che hai sotto il naso ti devi allontanare, perché se è troppo vicino non lo vedi, no?
2: Questa è una grandissima verità. Grandissima.

0: verità. E anche in Italia ho dormito a casa di sconosciuti che mi hanno ospitato come se fossi un re, veramente. Viva l'Italia!
1: Oh,
0: veramente,
1: bello, che bello. Poi
0: bellissimo.
1: Quando ti avvicini alle città, ai paesi, insomma, alle popolazioni in bicicletta, la gente si avvicina con fiducia, tipo l'Arrotino: avvicinatevi con fiducia perché chi è in bicicletta
0: non può fare
1: troppo male.
0: Io sono innocuo comunque.
1: Certo.
0: Cioè, io viaggio da solo e sono quasi un vagabondo, ho tutto quanto con me: cibo, vestiti, tenda, quindi comunque attraverso il territorio molto velocemente e non do fastidio perché comunque porto tutto quanto dietro di me, e questo è visto appunto con grande curiosità. E di nuovo sono innocuo, cioè non sono un turista chiassoso, sono un viaggiatore, quindi le persone si avvicinano, vogliono sapere la mia storia e tutti vogliono aiutarmi, fanno a gara per aiutarmi, questo è bellissimo.
1: Molto bello.
2: Allora
1: molto bello.
2: Adesso Matteo Stella ovviamente si sta riposando, immagino, tu lavori come guida, poi organizzerai anche, suppongo, viaggi di gruppo, non solamente in solitaria. Ti lasciamo quindi riposare,
1: sì.
2: Il riposo del guerriero, del ciclista,
1: e ci vedremo all'Ulisse Fest dal 10 al 12 luglio a Genova, perché anche quest'anno Radio Capital è la radio ufficiale, tu sarai presente per raccontare bene, proprio con i dettagli, con tanti dettagli, questa impresa che hai compiuto, questo bellissimo viaggio. Grazie Matteo.
0: Grazie a voi, ci vediamo all'Ulisse Fest.
3: TG0.

0: Falling in the Deep di Adele su Radio Capital al TG0 speciale edizione con Silvia Mobili.
1: È per tutta la settimana.
0: E viva evviva. E no, tanti messaggi sul viaggio da Pechino all'Italia, sulle tracce del viaggio di Marco Polo, però fatto al contrario.
1: Sì, e poi comunque in bicicletta. Chissà se magari l'abbiamo anche incontrato. Tante volte abbiamo visto questo ragazzo, no? Pieno di pacchi di cose, carico 40 kg su una bici.
0: Magari abbiamo anche suonato.
1: Abbiamo detto
0: in mezzo al traffico.
1: A Roma, oh, a bello.
0: Io piuttosto, se mi dicessero li fai 14.000 chilometri per tornare a casa dalla Cina, rimango
1: in bicicletta,
0: rimani lì.
1: Lui comunque si è allenato, non è una cosa da poco.
0: Poi ha fatto comunque, qualcuno ci chiedeva, ma quanto ci ha messo da marzo, fine ottobre 2025
1: a metà marzo
0: 2026,
1: qualche mese. Poi ha detto che non è che poi ha percorso tanti chilometri al giorno, ha detto che era una cosa quasi normale per chi va in bicicletta.
0: Sette ore al giorno.
1: Comunque qualcuno riesce a fare 6-7 ore leggendo i vostri messaggi e dice che è una cosa fattibile.
0: Sì.
1: Ecco,
0: qual è la disciplina in cui sei più forte tu, Silvia?
1: Vabbè, guarda, io corro, ma corro più che altro adesso un po' per poter mangiare, per potermi permettere ogni tanto un po' di pazzie gastronomiche. E mi sta piacendo molto la Fitbox da un po' di anni. Mm-hmm. E devo dire che insieme cerco anche di trovare del tempo per lo yoga, perché vedi, un po' così di equilibrio.
0: Sì.
1: Lo so che tu già mi stai guardando con quegli occhietti come per dire: è possibile, Silvia Mobili,
0: riesca a stare ferma?
1: Minuti. No, guarda, anche molto di più. Ieri sono stata ferma più di tre ore, perché ho partecipato allo Yoga Day. Ieri c'è stata una manifestazione, ma vabbè, in tutto il mondo, però anche a Roma, al Parco della Farnesina. Pensa Silvia, dalle 17 fino alle 20:30 lì sul tappetino, mi vedresti mai così?
0: Questa donna che è una molla praticamente, un
1: sì,
0: cumulo
1: però
0: di energia.
1: Ho fatto tanti movimenti.
0: Infatti, yoga è un modo molto generico, no? di fare questa disciplina antichissima che fa bene
1: in India,
0: da tutti i punti di vista.
1: Ieri anche il premier indiano Modi ha partecipato proprio lui personalmente alla giornata mondiale dello yoga, quindi è proprio un modo anche per trovare equilibrio tra il fisico e la mente. E secondo me, ma ne parlavamo anche ieri durante poi le varie conferenze che ci sono state in questa giornata dedicata allo yoga, sarebbe molto adatto nelle scuole per i ragazzi, per dare anche una maggiore consapevolezza, una conoscenza del proprio corpo, del proprio spazio, ma anche del proprio io interiore.
0: Sì, è vero, perché lo yoga ha questa bellissima capacità di legare il corpo e tutto ciò che è emozionale, no?
1: Sì.
0: Ed è una cosa molto bella. Infatti, se tu mi avessi chiesto qual è la cosa che viene meglio a te, io ti avrei detto,
1: la marcia,
0: ti avrei risposto.
1: No?
0: Sì, la marcia, mi piace molto marciare e camminare, ma un'altra cosa che mi viene bene ultimamente, proprio perché faccio tanto yoga, è stare ferma
1: così.
0: Guarda che è uno sport, tra l'altro senza farsi male, no? Stare fermi, trovando il proprio centro senza farsi male alla schiena.
1: Cioè cerchi il tuo centro di gravità permanente,
0: bravissima.
1: Ecco,
0: no, tra l'altro io anche, lo dicevamo prima, insomma, volevo salutarlo, il Cilento, mi sono innamorata, vi dicevo prima, di questa terra meravigliosa che sta tra la Campania e la Calabria, Basilicata, questo massiccio montuoso che comprende anche zone che sono diventate patrimonio dell'umanità UNESCO, in modo particolare Rocca Gloriosa, dove sono stata io nel Basso Cilento proprio a fare yoga. Il Cilento è bellissimo perché ha queste montagne, si arriva fino a 1900 metri, quindi insomma massicci anche importanti, e poi sotto c'è lo strapiombo, c'è il golfo di Policastro con queste acque cristalline bellissime, quindi è un posto che già ti riconcilia con,
1: già ti fa stare proprio bene mentalmente.
0: E poi insomma, incontrarsi con gente che ha quell'obiettivo, no? Perfetti sconosciuti, perché io faccio queste cose vacanze
1: con gli sconosciuti.
0: Con gli sconosciuti, sì, una volta all'anno
1: non bisognerebbe mai dare confidenza agli sconosciuti.
0: Invece fare yoga con gli sconosciuti è una cosa molto bella.
1: Anche ieri comunque al parco è successo così, perché poi c'è stato un momento in cui l'istruttore ha detto: abbracciamoci tutti. Faceva un caldo incredibile, c'erano 40 gradi lì al parco sotto il sole, eravamo, ma ci siamo abbracciati ugualmente, belli appiccicosi, quello che vuoi,
0: appiccicosi, tutta questa bella umanità.
1: Però ci siamo abbracciati, abbiamo dato tanto, ci siamo dati energia, e io davvero spero che entri nelle scuole. Lo yoga dovrebbe entrare nelle scuole, un'ora

0: alla settimana, guarda, ma anche fai conto un'ora al mese, però è un modo per i ragazzi per conoscersi, per stare anche insieme, per capire anche l'energia che si ha.
1: Ti propongo questo: vai. Il mezzogiornale fa la cena, lo spettacolo teatrale, il pranzo con gli sì. ascoltatori. Io e Silvia Mobili prossimo anno sì. raduno di Ioca, Rocca Gloriosa nel Cilento.
0: Va bene.
1: Tutti sconosciuti, cioè se ti conosco non devi venire.
0: Okay. Solo quindi gente sconosciuta. Niente parenti, niente figli,
1: no, esatto.
0: niente pariti.
1: Andiamo tutti insieme a fare un po' di posizioni, un po' di rilassamento.
0: Sì, un po' di rilassamento.
1: Sarebbe bellissimo. Poi okay. rimangono dei legami anche molto
0: come
1: belli.
0: No.
1: Certo. Quindi...
0: Ci abbracciamo tutti.
1: Evviva. Rilassati e ascolta. Shanti. E ascolta un po' di musica. Ogni fa.

0: gioco su Radio Capital, hai visto?
1: Namaste. Shanti,
0: è dell'83, brava Silvia, è vero.
1: Che è il nostro anno di riferimento.
0: Il nostro anno di nascita, peraltro. Il naso di Pinocchio che si allunga.
1: Però è l'anno che ci piace musicalmente, no?
0: Musicalmente, dal punto di vista del pop, credo che sia stato l'anno di grazia, se fate caso.
1: Secondo noi, ovviamente.
0: Secondo noi, andate a vedere tutte le canzoni più belle, gli album indimenticabili. Sono usciti nell'83. Silvia, già mi manchi, lo sai? Già mi manchi, e non vedo l'ora che sia domani alle,
1: mamma mia, non mi crea ansia,
0: alle 18 torniamo insieme e facciamo un'altra puntata di questo TV.
1: Mi rilasso
0: Zero.
1: Un attimo, perché mi ha messo ansia, faccio un attimo la posizione.
0: Ti ho alzato l'energia. Senso, ti ho dato questa botta.
1: No, perché ci salutiamo adesso e dice già mi manchi
0: Silvia.
1: Che poi, vabbè, lo dobbiamo dire, Doris, cioè mi sveglia la mattina, mi manda già messaggi.

0: Di che parliamo poi oggi?
1: Sì,
0: cioè, già
1: sì.
0: Alle 8 del mattino.
1: Perché questa cosa della radio che si fa con amore ci ha preso
0: questo
1: la mano.
0: È vero.
1: E quindi uno si sveglia la mattina, già pensa che cosa deve fare alle 18.
0: Quindi non stacchi mai, ecco.
1: Non stacchi mai. Però è bello
0: quando
1: così.
0: Quando fai un lavoro che ti piace,
1: ma questa è la
0: come
1: fortuna.
0: Se non lavorassi.
1: E questa è la fortuna, non lavori mai. Caro Fabio Moroso, grazie per la tua regia. Ci risentiamo domani e ci rivediamo domani anche con Stefania Tringali. Grazie per essere stata in redazione. Silvietta, domani.
0: Doris Zaccone.
1: Tra poco. Come domani. Sempre Massimo Oldani. Ciao a tutti.
2: TG0. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Chiara Iorio. Progressi tra Stati Uniti e Iran dopo i primi colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori dell'AIEA per garantire la trasparenza nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano per 60 giorni. Domani comincia la missione del segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo. Il presidente iraniano Pezeshkian invece sarà in Pakistan. Giorgia Meloni torna a parlare dello scontro con Donald Trump. Non impatti sui rapporti con gli Stati Uniti, ha detto la Premier durante il Consiglio dei Ministri, esortando anche gli stessi ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per l'indipendenza. Intanto la segretaria del PD, Elly Schlein, chiede al governo di passare dai tweet ai fatti dopo gli attacchi inaccettabili di Trump, così Schlein, che chiede all'esecutivo di uscire ora dal Board of Peace per Gaza. Rubavano farmaci oncologici e contro le malattie rare e li piazzavano sul mercato nero. I carabinieri di Benevento hanno scoperto e arrestato una banda di 5 persone. L'indagine era partita dopo un furto nella farmacia all'interno dell'ospedale di Sant'Agata.

0: Gata dei Goti. Valevano 280.000 euro. La banda è accusata anche del tentato furto di farmaci oncologici del valore di 1 milione di euro alla ASL di Caserta e di aver pianificato vari altri colpi in diverse regioni d'Italia. Il marciatore italiano Alex Schwarzer è di nuovo accusato di doping. In conferenza stampa dice: sono innocente. Simone Di Gregorio.
1: Non ho più le forze di difendermi, spiega il 41enne altoatesino appena preso della sospensione disposta dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Sono state trovate tracce di eritropoietina in un campione prelevato dopo la maratona di marcia in Germania del 26 aprile scorso. È la terza volta che non supera il test antidoping, la prima nel 2012, aveva confessato, pentito, era tornato in pista nel 2015, ma nel luglio 2016 era risultato di nuovo positivo. 8 anni di squalifica, ma lui si dichiarava innocente. Dalla sua parte l'archiviazione del processo penale in Italia per sospetta manipolazione dei campioni. Sulle nuove accuse dice che chiederà le controanalisi solo se verranno effettuate anche su un residuo di urina che lui stesso ha conservato dallo stesso campione analizzato, altrimenti lui del sistema non si fida.
0: 1-0 per l'Argentina contro l'Austria alla fine del primo tempo, rete di Messi che prima sbaglia il rigore e poi segna il gol che lo rende il capocannoniere con più reti, 17 nella storia dei mondiali. Una buona serata dalla redazione di Radio Capita.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Paul McCartney, Stevie Wonder. Paul McCartney che ha sempre superato il confine, ha sempre alzato l'asticella, uno dei musicisti più influenti della storia, partnership con John Lennon in Beatles, ovviamente con Yesterday, Let It Be, Hey Jude, canzoni memorabili, poi con The Wings, una genialità melodica, una versatilità che l'ha portato anche a cantare i diritti civili per gli afroamericani come Blackbird, quindi una particolare connessione con il pubblico degli afroamericani per il quale poi ha duettato con Stevie Wonder Side by Side on My Piano con Ebony and Ivory e poi con Michael Jackson The Girl Is Mine con Kanye West e Rihanna. Insomma, questa era Paul McCartney con Stevie Wonder, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital, Ebony and Ivory.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, 2 ore da trascorrere insieme qui su Capital, in diretta dal Massena Building, studio grigio al primo piano. Bentornata a Doris dopo una settimana di vacanza. Soul, funk e R&B, il nostro perimetro, poi magari vedremo anche di sconfinare con altre declinazioni sonore, però mi piace sottolineare appunto questo appuntamento di The Vibe, che è un back to back tra il passato con alcuni piccoli capolavori e poi naturalmente il presente con alcune novità. Tra l'altro, non ho detto Oldani back on radio, credo che sia la prima volta in quasi 20 anni, non so per quale motivo, come non so per quale motivo sta ritornando un soprannome che avevo appunto una 40 anni fa, che era Oldex. Tutti quelli che mi conoscono da moltissimi anni lo utilizzano, però adesso vedo che è di uso anche nel building con colleghi che sono arrivati da poco. Apriamo con Maze, While I'm Alone.

Uno dei tanti capolavori di Frank Beverly, voce inconfondibile di fine anni 70, inizio anni 80, appunto con il suo gruppo Il Labirinto Maze, con un bellissimo logo, con questa mano gialla, anzi mano d'oro, il palmo della mano d'oro, con all'interno non le linee della vita ma invece il labirinto, appunto Maze. Era While I'm Alone, nuovo singolo che è uscito venerdì per Masego, questo si intitola Breathe.

Classico di Massego intitolato Breathe, uscita appunto venerdì e già conquistato il mio cuore anche la programmazione di The Vibe. Volevo regalarvi un Lionel Richie dannata appunto con i Commodores, dove era entrato come sassofonista, perché il cantante era Walter Orange all'epoca, ci ha messo poco a scalzarlo e poi a avviare una carriera solista straordinaria da Endless Love in duetto con Diana Ross. In poi pochi sanno che la nonna lo aveva introdotto al pianoforte e pochi sanno che è un tennista straordinario. Lionel Richie qui con i

Lionel Richie, Commodores, Three Times a Lady, un rafforzativo, lui che ha scritto con Michael Jackson We Are the World, un progetto benefico, è stato nominato agli Oscar per Endless Love, che ho evocato poco fa in duetto con la Diana Ross, e si è aggiudicato un Golden Globe. È vero, sì, Say You, Say Me, il film con Isabella Rossellini e Mikhail Baryshnikov e Gregory Hines, perché c'era un altro ballerino, Gregory Hines, fantastico. Era Lionel Richie che alternava e alterna l'R&B, le canzoni country e western, d'altra parte di Tuskegee in

profondo sud, come Al Wilson, che ha sempre cantato country and western fin da quando aveva 12 anni, poi una lunga assenza e poi è uscito in questa bellissima show.

Al Wilson con Show and Tell, per tantissimo tempo assente dallo showbiz, e poi a metà degli anni 70 se ne è uscito con questa Show and Tell, che è veramente un piccolo capolavoro che ha resistito nel tempo e che ha prodotto molti figli artistici come Jalen Gonda. Questo è un brano che sembra appunto degli anni 70, invece del 2026, è uscito all'inizio di questo mese l'album Doctrine of Love per Jalen Gonda. Questa è Mr. Train.

0: Gonda da Doctrine of Love, l'album uscito all'inizio del mese, Mr. Train Conductor. Jalen Gonda che sarà in un paio di date in Italia, il 5 agosto a Roma, il 7 agosto a Loco Rotondo. Tra pochissimo qui su Capital riecheggia ancora la festa del papà in America.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
3: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
4: E siamo qui per portare Capital Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

amiche hanno pubblicato ovviamente la foto del loro papà, l'ha fatto Joyce Yule ricordandolo, l'ho fatto anche Cheryl Porter, tra l'altro è riuscita a trovare una sola foto del papà con lei in braccio, piccola, non so quanti anni potesse avere, e mi ha fatto tanta tenerezza, appunto. Noi la festeggiamo in un altro periodo, però mi piaceva ricordare questa canzone perché è una bellissima canzone di Carmen Sosa ed è stata abusata ieri, appunto, nei vari post sui vari social media. Son for my father, per la festa del papà, appunto, in America. Carmen Sosa, grande gioia, quella dei Pleasure.

Pleasure che hanno unito in questo blend musicale il soul, il funk, il jazz, grazie a un grande trombonista che però è il regista dietro le quinte, Wayne Anderson, grande jazzista. C'erano 8-10 musicisti con il

classico suono che li ha resi un gruppo di culto, almeno nella scena della black music, diciamo alla fine degli anni 70. Si chiamavano Pleasure, questa era Joy Use, giusto per sottolineare appunto la festosità, la gioia di una data come quella di ieri, appunto la festa del papà in America. Era il brano intitolato Joy Use per i Pleasure. E questo invece è il nuovo singolo di Anderson .Paak, una DJ producer che io onestamente non conoscevo fino a qualche settimana fa, che si chiama Licia, con la quale Anderson .Paak ha realizzato parte della colonna sonora del film K-Pops su Netflix, proprio sul fenomeno della musica coreana. Questa è Can't Get Enough, Anderson .Paak.

Kangaroo Off Anderson Paak, protagonista appunto di un film su Netflix, K-Pops, sul genere coreano, di musica coreana, ma anche sulla sua paternità appunto nella finzione cinematografica, da un film su Netflix al cortometraggio di 15 minuti per accompagnare il Seven Piano Sketches di André 3000, un cortometraggio in cui, diciamo, in una notte in città cerca ispirazione, incontra persone strane, fa amicizia con un insetto gigante, e trovate su Mubi, appunto su Prime. Questo è Prototype, Outcast. I hope that you're the one.

Thank you. Che appunto thank you, diciamo in uno slang del sud, dall'altra parte vengono da Atlanta gli Outcast, Big Boy e Andre 3000. Questa è la seconda esperienza di quell'album The Low Below, che era un album eccentrico, forse non innovativo, sicuramente visionario di Andre 3000, che ha dato vita a un grande album, tra l'altro anche lui in omaggio a Prince, un Prince diciamo tra Around the World in a Day e Sign of the Times, e non a caso c'erano alcune canzoni tipo She Lives in My Lap, che ricordava moltissimo She's Always in My Hair, appunto di Prince.

Qui c'è la libertà di André di sperimentare un po' tutto, dal finto stile confidenziale all'R&B più classico, e in questo caso un'altra musa ispiratrice sempre presente, appunto Prince, che voglio regalarvi invece con un film vero e proprio, non il cortometraggio sui pianoforti di André 3000, questa ovviamente

When Doves Cry, che aveva anticipato il film, la colonna sonora, il disco, insomma, Purple Rain per Prince, che è stato rievocato proprio ieri nella giornata del papà in America per quella frase: forse sono proprio come mio padre all'interno di questa canzone, perché il padre era un ottimo pianista, John Nelson, tra l'altro accreditato in Purple Rain, e quindi Prince è cresciuto circondato dal ritmo, dalla disciplina, dal suono, dalla musica. Questo era un omaggio proprio al padre. When Doves Cry, era Prince a chiudere la prima ora di The Vibe. Music.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
10: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
11: L'amo, che tu ci credo mai.
9: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
12: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
9: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Say Something per Jam Savage ad aprire la seconda ora di The Vibe, con una ballata che ogni volta mi stropiccia, mi commuovo sempre nel riascolto di questa canzone che voglio condividere con voi, un po' perché diciamo all'epoca era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide appunto a Donny Hathaway. Someday.

Way Sunday We All Be Free, una canzone memorabile, James Anthony, che tra l'altro collaborava con Danny Hathaway all'epoca, entrò nel dettaglio proprio della terapia, facendo anche il nome delle pillole che prendeva Danny Hathaway, che di lì a poco si sarebbe suicidato, e le frasi anche deliranti di Danny Hathaway, che pensava che gli volessero rubare la musica, che lo volevano uccidere, appunto quella schizofrenia paranoide aveva portato i collaboratori a rincuorarlo. Tutti speravano che a un certo punto potesse liberarsi da tutto ciò che stava attraversando, e non potevano fare altro che aiutarlo a scrivere qualcosa che potesse essere di incoraggiamento. Poi nel corso degli anni la canzone ha assunto un ruolo molto più ampio come inno di incoraggiamento per le difficoltà degli afroamericani colpiti dalle tensioni razziali, nonostante il significato originale dell'autore Donny Hathaway fosse un messaggio personale. Appunto, un messaggio personale per le sue battaglie contro la salute mentale. Un'altra canzone per le tensioni razziali è sicuramente

D'Angelo, The Voodoo con Africa. A metà degli anni 90, 95 per l'appunto, ha aperto una nuova stagione musicale, ha definito un nuovo genere, appunto il Neo Soul, che è diciamo un neologismo più discografico che non artistico, però rende molto bene l'idea, perché D'Angelo era figlio del suo tempo, aveva un'immagine da b-boy, l'impostazione hip hop, ma nel contempo era erede di quello spirito legato proprio alla tradizione del vecchio soul, no? Del soul, quindi questa era una nuova interpretazione, neo soul, però termine inventato proprio dai discografici. D'Angelo con Africa da Voodoo qui su Capital. Abbiamo aperto la prima ora con il nuovo singolo di Masego intitolato Breath, e quindi all'inizio della seconda ora ancora Masego con Taik da Marsiglia, Francia, Masterpiece.

Una giovane amicizia, una giovane collaborazione tra Taik e Massego, da Marsiglia alla Giamaica. No More Drama, Rest in Peace. Questa è una masterpiece, novità appunto per loro. Lunghissima l'amicizia invece di Jimmy Jam e Terry Lewis, che si sono conosciuti nel 1973, con due formazioni musicali completamente diverse. Quelle di Jimmy Jam erano America, Seals and Croft, Chicago, insomma robe di questo genere. Quelle di Terry Lewis era il P-Funk di George Clinton, dei Parliament, di Funkadelic, quindi insieme hanno sicuramente allargato lo spettro musicale, perché provenivano da mondi completamente diversi. Una delle prime produzioni, Force MD, Standard Love, questo

Thunder Love, The Crush Groove, un film con Sheila E., Run DMC, Beastie Boys, i Fat Boys, c'erano anche i Fat Boys, dell'85, con i Force MDs, Musical Diversity, appunto la spiegazione appunto dell'acronimo MDs. Era una produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis, uno dei migliori team di produttori della storia, con arrangiamenti che facevano sentire ritmi futuristici ma anche spirituali, hanno contribuito a plasmare molti artisti come Alexander.

0: Alexander O'Neill, una delle tante produzioni di Jimmy Jam e Terry Lewis, come Janet Jackson, come New Edition, I Change, Mint Condition e appunto Force MDs di poco fa. Dobbiamo ringraziare il licenziamento di Prince, li ha licenziati perché durante il tour di Prince loro si prendevano troppa libertà per la produzione di SOS Band, un altro gruppo che hanno prodotto appunto Jimmy Jam e Terry Lewis. Era What Can I Say to Make You Love Me, Alexander O'Neill su Capital.
1: We made it. Vibe. Past, present, and future soul.
2: This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: chirurgia e non perda gli appuntamenti Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

Filosofia dello stare bene da vocali al suo nuovo album che ha presentato Carolina Bubbico all'Istituto Culturale Italiano a Los Angeles, la festa della musica. Lo scorso anno la protagonista era John Thiel e quest'anno appunto Carolina Bubbico qui con Laurin e il brano Filosofia dello stare bene. Altro duetto, Patti

Patti LaBelle che respingeva qualunque proposta di artista maschile per il duetto di questa On My Own. Alla fine Burt Bacharach l'ha convinta su Michael McDonald, avercene di Michael McDonald in duetto, però ognuno l'ha registrata nel proprio studio, a casa propria, insomma in parti separate, piste separate. Appunto Patti LaBelle, Michael McDonald con On My Own, altro duetto di 15 anni fa, l'album me lo ricordo, Light of the Sun di Jill Scott, qui con Anthony Hamilton, So in Love.

Sono passati 15 anni da questo duetto di Jill Scott e Anthony Hamilton intitolato So In Love, questo Capital, e questo invece è il nuovo singolo di Baby Rose.

Il 10 di luglio uscirà Eternalism di Baby Rose, cioè il suo album. Nel frattempo questo è But Never Mind, il nuovo singolo dopo il duetto con Leon Thomas, Friends Again. Ora Teddy Riley produce Black Street.

Before I Let You Go, Black Street di Teddy Riley, che aveva soltanto 20 anni quando ha creato i Guy e poco di più quando invece ha creato un altro gruppo.

troppo vincente, appunto come i Blackstreet. Chiudiamo invece con gli H-Town, un gruppo che ho conosciuto proprio mentre stava registrando il video nel locale Lux di Miami di Luther Campbell, o Luke Skywalker era il suo soprannome quando era nei To Live Crew, appunto, che era il loro produttore e anche imprenditore, visto che il locale di Miami era il suo. H-Town.

0: H-Town, dove la H, l'H sta per Houston, appunto venivano da lì, gli H-Town con Knock in the Boots a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
8: Grandi Scuole!
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
12: Grazie, ma no, grazie.
11: Date biglietti su livenation.it.
12: Grazie, ma no, grazie.
11: Tutte le info su capital.it.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a

0: contenuti correlati a mano.
1: Allora, sto ancora cercando un titolo per questo primo viaggio che faremo con B-Side, perché sapete, poi quando la puntata va online per il riascolto on demand, io pubblico sul mio profilo di podcast il link alla puntata, le scalette e soprattutto divido la puntata di B-Side nei vari argomenti che abbiamo trattato e do dei titoli per dare un po' la sensazione di che tipo di viaggio saranno, eh? Quindi devo trovare un titolo per questo viaggio e pensavo potesse essere una cosa tipo Inseguendo il fantasma di Norah Jones. Poi ci lavoro un po'.

canzone schematica, semplice quanto efficace, che poi fu quella che lanciò Norah Jones. Tra l'altro, se ricordo bene, sono stati 8 i Grammy Award che ha vinto Norah Jones. Fenomeno, ha creato un genere praticamente che io definirei un po' yacht jazz. Mi piace prendere in giro questo jazz molto easy listening, definendolo così, però di fatto, insomma, qui c'è anche una certa eleganza, e non mi meraviglia che poi tutta questa cosa abbia generato una specie di scuola che ha cercato di imitare il modello, ma alla fine non c'è mai riuscita. Ed è proprio questa la storia che vi volevo raccontare. Siamo nel 2000, New York, Greenwich Village, Lower East Side. È il momento in cui le principali etichette che hanno così un blasone jazz, come per esempio la Blue Note e la Verve, cercano voci nuove dopo il successo di Norah Jones, e ci sono i produttori che girano per i locali, no, di New York, a cercare soprattutto questo modello di cantante con la voce bassa, il tocco leggero, non proprio classificabile, insomma jazz ma non troppo, un po' anche country ma non quello classico di Nashville, un po' soul ma non gospel. E c'è questo produttore, si chiama Ray Mollenbauer, una figura che un po' di culto, che è rimasta molto tempo nell'ombra, che fra i primi talent che individua c'è questa Inga Rose.

Allora, si chiama Inga Rose, il vero nome è Ingrid Rosenberg, padre svedese, madre del Kentucky, insomma cresciuta a Nashville, scappata poi a New York a 20 anni perché Nashville le sembrava troppo country. Si stabilisce anche lei nell'East Village, lavora come cameriera in un caffè, caffèreggio, dove insomma molti anni prima ci andava spesso anche Bob Dylan. Poi la sera suona questi piccoli locali con un pianista, un contrabbassista, ha questa voce che avete sentito, capace anche di andare in alto con una certa grinta, però di fatto così canta un po' raccolta, minima, sta ferma, occhi bassi, mani sul microfono. Nel 2001 la incontra Mollenbauer, le produce questo EP di 6 brani con un budget così un po' da 4 soldi. La Blue Note ascolta il disco e dice: troppo fredda. Lei se la mette come una medaglia al valore e se ne torna nel Kentucky, mai più vista.

Beh, questa aveva tutte le carte in regola per sfondare, si chiama Siena Blue, Charleston, il posto, South Carolina, ha studiato pianoforte classico per 10 anni, poi folgorata sulla via delle varie Diana Krall, Madeleine Pierioux, si trasferisce a New York, incontra Mollenbauer che ovviamente la vede suonare in un locale, cantare in un locale, le produce 11 brani, tra l'altro spendendo anche parecchi soldi, e la presenta alla Verve Records, che ascolta, interessata, pubblica un paio di singoli, fra cui questo. E nel frattempo però cosa era successo? Che Norah Jones era già uscita con il secondo album, insomma un critico del Village Voice comincia a fare un po', a spaccare il capello in quattro, la definisce la Norah Jones vista attraverso uno specchio leggermente rotto, quindi non c'è più la ragione, diciamo, di pubblicare una cosa che non è più una novità, di conseguenza la Verve non rinnova il contratto, lei torna a Charleston e pare che insegni tuttora pianoforte ai bambini e non parla mai di quegli anni.

Armstrong, figlio di un bibliotecario, leggo dalla sua biografia, passione per il jazz, mette insieme questo gruppo, qui siamo sempre intorno al 2003-2004, c'è qualcosa di jazz, ma poi alla fine c'è anche qualche cosa di folk, soprattutto nei testi che parlano di strade, finestre illuminate di notte, persone che non tornano. Insomma, c'è un immaginario anche qui un po' studiato. Con la band anche lui suona in questo 55 Bar, che un po' raccoglie tutti questi episodi che vi sto raccontando. Ogni giovedì per 2 anni suona lì. Questo non è stato prodotto da Mollenbauer, c'è stata un'altra storia, però anche questo potremmo definirlo una sorta di Nora Jones al maschile, che non ha mai funzionato.

Questo è una band, Breaking Rust, nome già country, però erano troppo country per i club jazz del Village, troppo raffinati invece per il circuito country. E poi soprattutto a un certo punto sbuca fuori questo Rag and Bone Man, che fa la stessa identica cosa ma per qualche altro motivo ha molto più successo di loro, e quindi anche questi spariscono dalla scena, ok? Bene, adesso la sceneggiata può anche finire, perché vi svelo la verità: non è vero nulla. Tutto quello che avete sentito è un fake gigantesco, nel senso che i musicisti che avete ascoltato non esistono. Sono tutti fatti, i pezzi che avete sentito sono fatti con l'intelligenza artificiale, non li ho fatti io. Sono andato a cercarli, tra l'altro succhiandomi un sacco di roba nauseante, vi devo dire la verità, ma anche le storie che vi ho raccontato sono finte, le ho fatte scrivere io l'intelligenza artificiale, ok? Bene. A questo punto bisognerebbe chiedersi, sarebbe meglio insomma che imparassimo a riconoscere i fake. Come facciamo a riconoscere i fake che vi ho fatto ascoltare adesso? Tra l'altro tutti presi, diciamo, dentro un serbatoio stilistico che riguarda molto la provincia americana, ok? Fatevi qualche domanda su come mai ci siano delle cose fatte per incantare l'America di provincia. Allora, prendiamo per esempio Inga Rose, quella che vi ho fatto ascoltare prima. Sì. È tutto perfetto, eh? Però se io levo la voce, sintonizzatevi un attimo con questo, scoprirete, anzi ve lo dimostro, che tutta questa roba è copiata. Basta che alzo un po' la velocità e di un tono la tonalità.

fai una cosa con l'intelligenza artificiale non vai a cercare l'originalità, insomma, a meno che tu non abbia un proprio un progetto creativo, ma nel caso di questo progetto c'era voglia di fare semplicemente una cosa pop, quindi perché sprecare delle energie creative? Allora, un altro degli elementi che dovete tenere presente per riconoscere quando una cosa è fatta con l'intelligenza artificiale è la perfezione, diciamo, quando tutto è troppo pulito, è troppo smooth, è tutto perfetto, ecco, no? L'immagine che vi do di nuovo è quella di Truman Show, il famosissimo film, ecco, quel film lì è l'archetipo dell'idea di quello che sta producendo oggi l'intelligenza artificiale, non soltanto in musica ma anche nelle immagini. Riascoltate il pezzo di Sienna Rose, per esempio. Vi faccio sentire alcune parti, come questa per esempio. O quest'altra. Sentite qui come il vibrato è perfetto. O qua per esempio. O addirittura qui. Sentite qua, sentite qua. Lei ha una perfezione disumana, no? In questi piccoli dettagli si coglie che il lavoro non è stato fatto con la imperfezione naturale delle persone, per quanto bravi cantanti possano essere. C'è sempre qualcosa che rivela, insomma, che c'è qualcosa di non perfettamente a fuoco, ed è lì che sta l'umanità e forse anche le cose interessanti. Ma qui, così mi sono permesso di fare una canzone soltanto con questi inutili melismi di questa fantomatica Sienna Rose.

e la lasciamo qui in loop a esaurirsi per i fatti suoi, Sienna Rose. Allora, vi dicevo prima che per fare questa pantomima che ho organizzato per B-Side sono andato ad ascoltarmi un sacco di musica brutta, ma veramente brutta, eh. Io pensavo che l'avvento dell'intelligenza artificiale potesse anche migliorare il pop, perché il pop lo sento così orrendo che ho persino pensato forse siamo arrivati al fondo del barile, l'intelligenza artificiale non può che migliorare, e invece no. Come diceva Freak Anthony, quando arrivi in fondo poi cominci a scavare. Ci sono delle cose veramente insopportabili, ve ne faccio sentire una, ma vi giuro per pochissimo tempo, perché ho trovato questo sedicente artista che si chiama Noah Graves, che in realtà fa rock cristiano. Ebbene sì, stanno facendo anche il rock cristiano, quindi con i testi, diciamo, motivazionali, ma lo fanno con l'intelligenza artificiale. Pensate che questo pezzo si intitola Reject the World, Follow Jesus, vuol dire rifiuta il mondo, segui Gesù. E questa tematica, questo Noah Graves, che è un fake, la canta così, prodotto da un'etichetta che fa solo Christian Rock.

Dunque qui siamo anche al fake delle emozioni proprio, no? Questa cosa banalizza anche la rabbia giusta o la convinzione. Molto pericolosa questa cosa qua. Sapete perché? Perché quando si è incazzati veramente e non si è dei fake, si suona così.

E soprattutto si scrivono testi di questo genere. Allora, approfitto di queste ultime note semplicemente per ricordarvi che dopo B-Side, quando ci sarà la pausa estiva, quindi luglio e agosto, mi troverete comunque attivo sul mio profilo di Patreon per altri viaggi musicali. Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su

0: Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Non è soltanto un pezzo jazz questo di Roy Ayers, illustre vibrafonista, è anche un pezzo che racconta dell'appartenere a Brooklyn, no? Questo fantastico quartiere di New York, da dove vengono anche tanti altri musicisti. Fra questi ci sono anche i Digable Planets, che ovviamente non potevano non mettere insieme le due cose. C'è un racconto del posto da dove vivono, insieme anche alla musica di Roy Ayers con la tecnica del campionamento. I Digable Planets sono stati dei campioni, come anche per esempio i Tribal Quest, del crossover fra jazz e rap, nel caso di questa Borough Check, proprio addirittura andando a pescare direttamente dal pezzo di

Ed ecco qui che riemerge proprio il campionamento del pezzo di Roy Ayers in questa Burrow Check. Diggable Planets, ma con loro c'era anche Guru, l'altro rapper che sentivate, che è stato forse uno degli iniziatori di questa idea, no? Del crossover fra rap e jazz. Ve l'ho detto mille volte, sua è l'idea di Jazz Mataz, cioè una serie di album che mettevano insieme proprio i rapper, soprattutto lui, chiaramente la produzione, diciamo la cultura hip hop, con spesso e volentieri dei veri e propri jazzisti che andavano in studio e ci mettevano del loro. Vi faccio sentire un pezzo con David Sanborn e Guru adesso.

Si intitola Living Legend, questo pezzo di Guru, diciamo di uno dei tanti del progetto Jazz Mataz, che è un progetto che ha sempre seguito proprio la strada dell'incontro fra la cultura hip hop e i jazzisti, no? In questo caso David Sanborn, che fa tutta questa serie di assoli, è un po' rudimentale, devo dirvi, la canzone per come è stata concepita, però era anche probabilmente la tecnica, li portava in studio Guru e li faceva improvvisare, poi facevano dell'editing su questi pezzi, credo. Però devo dirvi che David Sanborn in questa collaborazione secondo me ci ha guadagnato come profilo, perché di fatto bravissimo sassofonista, ha suonato anche con dei grandi americani, però poi si era molto fossilizzato, soprattutto negli anni 80, su questi dischi dove il sassofono faceva un po' la parte edulcorata, diciamo, della musica R&B, pop, quasi insopportabile, mentre invece in cui, insomma, ci mette proprio la sua cultura dello strumento e secondo me lui nobilita anche un pochino l'hip hop. Poi arriva un trombettista bravissimo che si inventa tutta una serie di album che si chiameranno RH Factor, e cioè Royal Grove.

Devo dirvi che Roy Hargrove, fra i tanti, o perlomeno quelli significativi, che hanno provato a fare questi progetti di incontro fra cultura hip hop e cultura del jazz, è quello che le cose le ha fatte meglio, anche meglio di Robert Glasper, che è uno che idealmente, insomma, ha continuato un po' la sua opera, perché purtroppo Roy Hargrove è morto nel 2018. Ha fatto delle cose splendide, come per esempio questa Poetry che vi faccio ascoltare adesso, dove mette insieme addirittura Erykah Badu, Q-Tip e Michelle Ngeosello. Can you picture how

Mi piace seguire l'evoluzione di questo incontro fra la cultura hip hop e quella del jazz, perché ritengo che per entrambi i generi l'incontro sia arricchente. Poi magari non farà grandi differenze, però ecco, mi piace questa cosa, un po' perché appartiene anche alla mia storia e, non so, un po' perché mi stimola creativamente, ecco. E quindi questa è la parte che vi ho fatto sentire di qualche tappa, diciamo, nel passato che significativamente ha realizzato delle belle cose, nel senso di questo crossover. Faccio sentire un paio di cose contemporanee. Per esempio, questo è un rapper che si fa chiamare Like. Qui con Fonte alla voce è Terrace Martin per

Certo che quando ti fai chiamare like è impossibile trovare informazioni su di te. Tu scrivi like, anche se metti le canzoni che ha fatto, non è che la rete ti aiuti molto con un nome così mimetico. Però questo è un produttore e rapper, tra l'altro scopro che è stato anche nominato per 3 volte ai Grammy Awards, poi non li ha mai vinti, ma secondo me è molto interessante perché ci riporta un po' nel mondo, nel sound degli Slum Village, soprattutto con questo pezzo. Lei si chiama Aisha Simone, qui con un interessante rapper K-Crusade.

0: a mano.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Retro Soul. Diciamo che dopo il successo internazionale di Amy Winehouse, diventato un genere a sé stante, insomma, sono pezzi contemporanei come questo di Baby Rose di Leon Thomas, che però evidentemente fanno riferimento agli anni 60, tutto un mondo che non esiste più e che in qualche modo ritorna in vita così. Questa è una

Allora, lui si chiama Masigo, sicuramente l'avrete già sentito perché il personaggio non è certo un ultimo arrivato, è sempre molto fantasioso nelle cose che fa. Tra l'altro è un musicista, anche sassofonista, oltre che cantante. Notavo che ha in programma un tour europeo che lo porterà anche in Italia a settembre, il 28 di settembre Masigo sarà al Alcatraz. Mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che ha fatto qualche tempo fa Snoop Dogg, anzi, a dirvi la verità, è una cosa di Anderson .Paak, con un sacco di gente che se ve li nominassi tutti finirebbe il pezzo. Però diciamo Anderson .Paak e poi sentirete anche Snoop Dogg.

Ormai Snoop Dogg si è specializzato in questi camei ironici, ma in qualsiasi campo, no? Se volete qualche etto di ironia, chiamate il buon Snoop Dogg. Questo vale per le canzoni, ma come avete visto anche per le Olimpiadi, insomma, ha fatto persino il tedoforo, no? Ecco, la cosa che probabilmente conquista, convince più che altro, è che c'ha sempre questo modo di stare sulle cose, sempre un po' come se fosse trassognato, fumato, ma molto ironico. È un ruolo che ha anche Bootsy Collins spesso nella musica. Non mi sento di prenderlo in giro, anche se sembra, perché in realtà è un bravo musicista, è un bravo rapper, diciamo così. Le cose che ha fatto da rapper sono sempre state cose fatte bene, secondo me, a parte, diciamo, magari qualche cosa un po' troppo mainstream che non ha avuto molte conseguenze. Non lo trovate soltanto in questo scherzetto che fa alla fine del pezzo di Anderson .Paak insieme a October London, ma lo trovate anche in un nuovo singolo che ha pubblicato da pochissimo, Chaka Khan, che devo dirvi mi piace anche parecchio.

capolavoro che non sono riuscito a resistere a mixare con il pezzo nuovo di Chaka Khan, bellissimo, tra l'altro basato su un sample della Fatback Band, pazzesco. E poi ci trasferiamo nel breakbeat, appena uscito questo pezzo di Black

Questi simpaticoni si chiamavano Feature Cast. Era il momento, diciamo, d'oro dell'esplosione del big beat, poi chiamato break beat, fine degli anni 90, così, e venivano pubblicati questi pezzi assolutamente illegali, perché contengono un'enorme quantità di frammenti presi da altri dischi, alcuni anche molto famosi. Qua di evidente, per esempio, c'era la voce di Michael Jackson quando era con Jackson 5, quella di Marlena Shaw, ma moltissimi altri. Insomma, diciamo che era un modo di intendere la musica dance in maniera molto black, molto solare. A me piaceva molto questa cosa, e per quello che l'ho unito anche al pezzo di Black Heavier che abbiamo ascoltato prima, l'ho mixato, perché insomma sono proprio figli della stessa idea di genere. Vi dicevo, insomma, un'enorme quantità di campionamenti, di pezzi presi da altri dischi, fra cui anche questo.

0: correlati a mano.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
4: L'amo, che tu ci credo a me.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

È un pezzo che suono spesso perché mi piace molto, è un pezzo di Nicholas Payton, il trombettista che sentite suonare anche qui, insieme anche a Patricia Russian, che è una cantante jazz strafamosa soprattutto negli Stati Uniti, e Michael Franks. Insomma, una bella idea di crossover fra un pezzo jazz e una canzone vera e propria, come anche gli altri che arrivano adesso. Però mi sono concentrato sulle novità, su pezzi appena usciti, diciamo da pochi giorni.

Allora, qui c'è dovizia di musicisti, forse anche troppi. Lo dico con una certa verve polemica, perché sapete che da qualche anno a questa parte sulle piattaforme di streaming, cioè quando si pubblica la musica in digitale, qualcuno ha cominciato a prendere la brutta abitudine di elencare tutti i musicisti nel nome dell'artista principale, diciamo, per cui non si capisce più qual è la gerarchia, chi è l'artista che ha pubblicato il pezzo. Tendenzialmente dovrebbe essere il primo nome, ma non sempre così. In questo pezzo, che è di Deborah Ray, che è questa cantante americana, insomma, non molto conosciuta in Italia, ma molto brava, come avete sentito, ci sono anche poi nel nome dell'artista Terry Lyne Carrington, che è una batterista, ma c'è anche Cassa Overall, che è un altro batterista, molto bravo tra l'altro. Poi c'è Matthew Stevens, che sentivate poco fa fare un assolo alla chitarra. Poi c'è anche Angela Davis. Capite il mio dramma, no? Io devo cercare di capire, quindi bisogna andare a fare delle analisi che non sono scritte nel file che stai suonando, per capire chi è l'artista principale, quali altri sono i gregari e perché li hanno messi tutti sullo stesso piano. È una brutta abitudine che confonde molto le idee.

È un tripudio di sovracuti quello che ha realizzato Candice Hines in questo pezzo intitolato Expecting, che però insomma per la sezione ritmica annovera due musicisti bravissimi. Uno è Junius Paul, che è un bassista oltre che anche un compositore, insomma, e l'altro, il batterista, è Makaia McCraven, che è uno dei massimi batteristi contemporanei, diciamo. Questa invece è una bella collaborazione fra Robert Glasper e un'altra voce del jazz, Gretchen Parlato.

Come notate, tutto quello che vi sto proponendo, oltre che essere novità, pezzi usciti da poco, sono tutti jazzisti, insomma, che sono i produttori o gli autori di questi pezzi. Il sassofonista Ted Taforo è adesso, invece, il batterista Nate Smith con Kiefer e Cartoons.

molto strano questo pezzo intitolato Pearl, che vede insieme, vi dicevo, questo bravissimo batterista, si chiama Nate Smith, Kiefer, che è un pianista, pianista che però ama fare anche delle incursioni, dei crossover, cartoons, altro produttore musicale. E allora a questo punto concludo con un'ultima novità che arriva da questo multistrumentista bravissimo, che si chiama Corey King. Anche lui ha pubblicato un singolo, questa Off Dim.

0: Siamo arrivati quasi a mezzanotte in questa caldissima notte italiana, per dirla un po' con le parole di Ivano Fossati. B-Side si ferma qui, si rinfresca e, come sapete, torna domani dalle 22.
1: B-Side.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova dal 10

note, l'atmosfera, gli accordi di All Blues di Miles Davis, che quest'anno festeggia i 100 anni dalla nascita, l'abbiamo ricordato in una puntata speciale a maggio. E questa è la versione di Butcher Brown, collettivo jazz americano, insieme a Nicholas Payton alla tromba, che è uno degli ideatori del BAM, Black American Music, movimento

0: culturale di orgoglio black, insomma afroamericano negli Stati Uniti. Questa versione di All Blues ci dà lo start questa sera per iniziare la settimana, che è anche l'ultima di programmazione di Extra per questa stagione, e poi grande pausa estiva. Buonasera a tutti e benvenuti.
1: Su Radio Capital, a minuit, tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital, oppure ben trovati se stavate già sentendo la radio. Questa è la musica di Extra ogni sera dal lunedì al venerdì per la settima stagione di fila. Siamo andati in onda, insomma, a mezzanotte per un'oretta di world music nel senso più nobile del termine. Questa è l'ultima settimana, come vi dicevo prima della sigla, e poi insomma una bellissima lunghissima pausa estiva, almeno insomma dal mio punto di vista.

Brown, abbiamo iniziato con lui e vi presento la puntata di stasera. Questa settimana ci saranno un sacco di novità, sentiremo un nuovo pezzo che è anche la title track dell'album che segna il debutto per questa nuova label, si chiama From Cool Waters ed è un album di Okoddo e Ogoya Nengo, ne parliamo più tardi, abbiamo già sentito qualcosa da parte loro. Seconda parte dedicata un po' anche ai ritmi che arrivano dal centro Sud America, con Shadow che arriva da Trinidad e Tobago, la cigna della gasolina con un pezzo dedicato a Ricky Riccardo, e poi ce ne andremo sulle cose un po' più dei mix che riguardano anche un po' la musica tradizionale del Mediterraneo, insieme a Racines sentiremo Fauna. Ce ne andiamo poi anche in Australia a trovare Erika Tucceri con questo nuovo pezzo che si chiama Hey Bear. Insomma, grandi cose anche stasera, però partiamo con un singolo che è uscito venerdì scorso di una coppiata di artisti che insomma molto spesso collaborano insieme, perché Tito è il protagonista proprio di questa traccia insieme ai Camon Tigre, fa parte della band dei Camon Tigre, e infatti questo disco uscirà sia nel disco di Tito che uscirà a breve, sia in quello dei Camon Tigre che uscirà entro la fine del 2026. Lo sentiamo per la seconda volta qui su Radio Capital, l'abbiamo già sentito venerdì, si chiama Ceiling Drip Ghost.

proprietario di una label e anche regista indipendente. Si chiama Oceanus Orientalis, ovviamente un nome d'arte. Questa traccia l'ha realizzata insieme a Ilan Ersain, nostra vecchia conoscenza, con il suo disco nuovo Istanbul Session. Veramente mi sta facendo impazzire, penso che sarà uno di quei dischi che mi porterò quest'estate in giro e che me lo metterò molto spesso sia in macchina che in cuffia. Comunque, insomma, il pezzo che abbiamo sentito si chiama Revenge of the Wonkers, Oceanus Orientalis, insieme a Ilan Ersain. Ce ne andiamo adesso a scoprire questa band, si chiamano Odd Okoddo, sono Steve Rasirek e Olit Ratengo, due musicisti, uno come avrete potuto immaginare dal nome mi sembra tedesco, e lei invece è una cantante keniota. Insieme ad un'altra leggenda della musica keniota, Ogoi Anengo, hanno realizzato questo nuovo album che è l'album di debutto per questa nuova label che si chiama From Cool Waters. L'album e il pezzo che sentiamo stasera

e te cosa maginera e na dire sa maginero codo. Hai tu a penjo la penjo lui di.

altra accoppiata elettronica africana insieme a Caleb e Baba Sissoko, tornati dopo più di 10 anni e con un nuovo album insieme, un disco molto bello, molto scuro, come proprio classico delle sonorità di Caleb insieme anche ai colori di Baba Sissoko. Il pezzo si chiama Nima Maza, l'abbiamo sentito qui su Radio Capital. Uno degli album che ho sentito di più in questo weekend è sicuramente il nuovo disco di Matias Aguayo. Chiudiamo la prima parte di Extra con un pezzo da Anne Noah, il nuovo album appunto di Matias Aguayo. Il pezzo è Nuevo Desfile.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, il titolo e l'autore di questo pezzo potrebbe tararvi in inganno, perché si chiama Ricky Ricardo, ma è il titolo, e invece la band è La Cigna della Gasolina. Sì, insomma, Ricky Ricardo è una vera leggenda per la musica sudamericana. Qui lo hanno celebrato, La Cigna della Gasolina, con questo pezzo appunto dedicato a lui. Però insomma, la prima volta che ho letto questo titolo ho pensato: o si sono sbagliati a trascrivere titolo e autore, oppure qui c'è qualcosa sotto. Alla fine insomma ho capito che era un pezzo tributo a Ricky Ricardo. Musica che arriva dal centro Sud America questa sera nella seconda parte di Extra. Abbiamo iniziato appunto con La Cigna della Gasolina, da una compilation redatta da Coco Maria, e continuiamo insieme a Shadow, un musicista di Trinidad e Tobago che nel 1984 fece questo album che si chiama Sweet Sweet Dreams. Lui, conosciuto anche come Mighty Shadow, il suo vero nome è

Una accoppiata veramente incredibile, Rocheia e Anisa, si fanno chiamare Racines, sono uscite da pochissimo con questo nuovo album che si chiama Ariloy Mennar. È un disco pieno di tradizione ma anche di innovazione per queste due artiste che hanno origini anche diverse tra di loro. Rocheia è una musicista di origine italiana ma anche indiana.

ma anche gallesi, insomma un bel mix, mentre invece Anissa è una cantante italo-algerina molto attenta alla tradizione vocale algerina. Insieme hanno realizzato questo progetto veramente bellissimo, un disco che mi sta piacendo molto e che sto suonando anche molto volentieri qui su Radio Capital. Si chiama Fluire il pezzo che abbiamo sentito. Continuiamo, ci spostiamo a Göteborg insieme ai Fauna con questo pezzo da Taiga Trance che si chiama Dunan Storkan.

invece Erika Tucceri o Tucceri, molto probabilmente ha origini italiane, lo possiamo capire dal nome, ma lei è nata e vive a Melbourne e delle sue radici italiane non ne fa neanche cenno nella biografia, insomma molto probabilmente arrivano da molto lontano e oramai piano piano insomma le ha anche perse, no? Non so come dire, è rimasto più o meno il nome. È una nuova artista che arriva da Melbourne e ha realizzato questo pezzo veramente molto interessante, che i suoi lavori precedenti hanno già girato sulle varie radio europee, insomma quindi è una tra virgolette abbastanza conosciuta nell'ambiente, ma insomma sconosciuta ai più. Ve l'ho fatta sentire questa sera con questo pezzo che si chiama Hey Bear. Vi saluto insieme ad un pezzo di uno dei grandi nomi della black music americana, però insomma sconosciuto ai più. Horace Tapscott insieme ai Pan African People Orchestra con questo pezzo che si chiama Desert Fairy Princess. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani per un'altra puntata di Extra, sempre qui su Radio Capital. Buonanotte da Alex Paletta.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince

0: La prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. In questo film si parla di coppie con tutti i doverosi puntini sulle i, ma anche di convivenza. Non quella che tutti immaginiamo, ma quella che prevede la vita in case attigue ma separate. Il film di questa puntata infatti si intitola Due cuori e due capanne, la nuova commedia di Massimiliano Bruno. Partiamo da questa scena. Lui è appena arrivato a casa di lei. Hanno fatto sesso. Lei gli prepara un caffè. Lui prende il telecomando, si siede sul divano e inizia a cambiare canale. Lei lo guarda, lui non capisce. Perché, scusa, non è normale che sia l'uomo a tenere il telecomando? Sì, certo, normale. Normale come dire auguri ai figli maschi, come pensare che una donna in piazza che protesta sia una nazi fricchettona. Normale come quel piccolo, invisibile, quotidiano maschilismo inconsapevole che ti ritrovi addosso senza nemmeno saperlo. Poi lei glielo spiega. Lui, per la prima volta, ci pensa. Lei è Alessandra, Claudia Pandolfi, professoressa di italiano in un liceo classico di Roma. Vive da sola da quando aveva 16 anni. Ha un appartamento alla Garbatella che confina con due simpatici spacciatori. Va in piazza a sostenere i diritti delle donne e insegna ai suoi studenti a pensare con la propria testa. È femminista, atea e di sinistra. È anche sola. Ha provato l'inseminazione artificiale, ma non ha funzionato. Non riesce ad avere figli. Lui è Valerio Edoardo Leo, ex insegnante di educazione fisica. Tifa Arsenal e non la Roma, già questo la dice lunga. Frequenta lo stadio, è cresciuto con un patrigno sciovinista e due fratellastri che deridono tutto ciò che non sia pallone e birra. È cattolico, di centrodestra e non sa nemmeno cosa voglia dire maschilismo inconsapevole. Ha un problema serio. I suoi spermatozoi sono praticamente inesistenti. I due si incontrano per caso, si piacciono, finiscono a letto più volte, poi succede che Valerio viene nominato nuovo preside del liceo dove insegna Alessandra e poi succede che Alessandra scopre di essere incinta di lui, che non può avere figli, o almeno così diceva la scienza, e da lì parte la storia. Intorno c'è un bel gruppetto di personaggi. C'è il patrigno di Valerio, Giorgio Colangeli, sciovinista, greve, convinto che le donne siano buone solo per stirare e per fare figli. Il suo sarcasmo è una delle armi più affilate del film. Poi ci sono i camei, Carolina Crescentini, Daniele Silvestri e Valerio Lundini, tre adulti un po' sgangherati che fanno da testimoni di solidarietà a un'occupazione scolastica. Sì, avete letto bene. Il film parla anche di scuola, di studenti e di occupazioni.
1: Insomma, prof, già nel Medioevo si parlava di porno?
2: Esatto! Certo!
3: Però Pasculli, se ti metti a fare la simpatica pure tu.
1: Simpatico, preside. Mi chiamo Lorenzo.
3: Sì, no, simpatico. Scusa, Lorenzo, che sei iscritta come Laura.
4: Iscritto.
0: Non è la solita commedia sugli opposti che si attraggono, perché l'opposizione qui non è tra un noioso e una brillante o tra un ricco e una povera. È politica, è culturale, è una di quelle differenze che nelle cene tra amici finiscono sempre in litigio. Massimiliano Bruno, che ha scritto il film mentre aspettava la nascita del suo primo figlio, confessa di essersi ispirato a un rimprovero della sua compagna. Sei un maschilista inconsapevole. È andato su internet, ha cercato e ha scoperto che aveva ragione. E così è nata l'idea. Il film non usa il liceo come semplice scenografia. Ci sono gli studenti, le studentesse, un'occupazione, un dibattito su identità di genere, diritti e sessualità. I due protagonisti, Alessandra e Valerio, riusciranno poi a stare insieme? Lui imparerà a non prendere il telecomando senza chiedere? Lei riuscirà a non liquidarlo come un fascistone? Perché lui fascista non è. È solo cresciuto male. Non ve lo dico, ma posso anticiparvi che il finale del film è stato riscritto durante le riprese. La terza settimana Bruno ha cambiato le ultime 15 pagine. Prima finiva in tutt'altro modo, poi ha capito che doveva chiudere con la manifestazione dei ragazzi. Perché, dice lui, in piazza è pieno anche di uomini. E perché la speranza forse sta lì, in quei ragazzi che a 14 anni sono già più avanti di noi. Due cuori e due capanne è disponibile su Disney Plus, Sky e Now. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché vi ritroverete a chiedere: ma io da che parte sto? e magari, come il regista, scoprirete di avere anche voi qualche piccolo, invisibile pregiudizio. L'importante è rendersene conto. Buon divertimento!
4: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold.
4: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.

0: Adios amigos.
1: Capital Gold.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: God bless you and good night.
1: Capital Gold. Tutto il meglio della musica nella notte di Radio Capital.
2: Ma che cazzo me ne frega?
3: Genere, ragazzi, genere!
4: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
4: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
4: Sbarbi, sono in paradura.
3: Ok, ok, nessun problema, ragazzi.
4: Nessun problema. Sbarbi, sono in paradura.
3: Schiodiamoci, schiodiamoci.
4: C'hai della merda.
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
4: Oh, c'hai della merda, no?
3: Che viaggio ti fai? Intrippato.
4: Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
5: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
5: No, c'ho delle storie.